0: La macchina del tempo attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: La macchina del tempo viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: State ascoltando La Macchina del Tempo
1: su RTR 99. Ti ricordi?
2: Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, gli telefono e intanto penso

0: ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Salite sulla macchina del tempo. Il cuore batterà più forte. Le emozioni saranno tante. Per ogni epoca, una canzone bellissima.
2: Su RTR 99, ti ricordo.

0: La macchina del tempo non si ferma mai. Cerca sempre canzoni ed emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Comincia il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1976.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi.

pane, burro e marmellata. La radio sintonizzata su RTR 99, ti ricordi? Schiacciamo una lettera e un numero. E il nostro jukebox suonerà una grande canzone.

0: Noi siamo già svegli, lucidi e pronti a scegliere una lettera e un numero e ascoltare una canzone dal jukebox. Quello di RTR 99.
1: Ti ricordi

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99,
1: ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Il presunto dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele i passeggeri dopo l'atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Le 180 persone sono state riaccompagnate in patria in serata, accolte all'aeroporto Ben Gurion. Di attentato jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar. Poche ore prima il premier Netanyahu aveva parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. Dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni nel Policlinico Gemelli. Non si hanno ulteriori dettagli. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Calcio: Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della nazionale dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, si legge in una lettera sul sito della FIGC. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo giovedì 1° ottobre 2026. Sono le 7 in punto e quindi davanti a noi questa autostrada di 3 ore di controinformazione fino alle ore 10, lo sapete, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno a voi che siete in macchina. Buongiorno a voi che già state inviando i primi messaggi scritti e mai vocali al 338 99 00 99 0. Messaggi che io leggerò durante le fasce pubblicitarie o nell'orario compreso tra le 9 e le 10, quando avremo in programmazione 3 brani musicali, messaggi che mi daranno lo spunto per affrontare argomenti, ma anche per dialogare direttamente con voi, no? Una sorta di faccia a faccia. Qualcuno mi dice, più di qualcuno mi dice, ah, però tu dai troppa importanza, ma secondo me invece è l'esatto contrario, è una questione di rispetto. Quando io mi dilungo anche nella risposta ad un messaggio e di una persona che non conosco, però se una persona si piazza con la macchina al lato della strada, perché vi dico sempre che non bisogna mai mandare messaggi mentre uno è alla guida, e perde un po' di tempo del suo tempo per farmi sapere come la pensa su un determinato argomento, anche in maniera critica, ma una critica costruttiva, perché mi dà la possibilità poi di approfondire un tema. Io parlo con quella persona, ma in realtà parlo anche con tutti gli altri. È un modo per accorciare un po' le distanze. Già la radio come mezzo di comunicazione ci permette di essere più vicini rispetto alla televisione. La televisione è qualcosa di lontano, è qualcosa di impalpabile, è qualcosa di costruito. Quando tu vedi le persone che appaiono in televisione, devi sapere che sono state truccate, sistemate, pettinate le luci in un certo modo. In radio no, ragazzi, in radio non ci sono filtri. È vero che abbiamo anche noi la televisione, ma eccoci qua, ragazzi. Se voi andate su, per dire, sul canale 87 del digitale terrestre e guardate RTR 99 TV, e quindi c'è una telecamera che inquadra chi parla senza filtri, senza trucchi. Quello che è importante in radio è la parola, il comunicare, e qui, ragazzi, non si può barare. Se hai qualche cosa da dire, va bene. Se non hai nulla da dire, va bene ugualmente, però la gente lo recepisce questo, capito? E noi ci confrontiamo su mille argomenti. A volte ci abbracciamo, a volte litighiamo, poi facciamo pace, a volte qualcuno decide purtroppo di andarsene, anche se per esperienza personale, quelli che dicono da oggi non ascolterò più questa trasmissione, in realtà sono come i mariti che si tagliano i testicoli per fare dispetto alla moglie. Perché quando tu dici non ascolterò più questa trasmissione, tu in realtà ti togli la possibilità di continuare ad interagire con questa trasmissione. Quindi le cose sono due: o stai lì, fremi, te rode parecchio il chiccherone perché dico delle cose che ti danno fastidio, ma tu, se mandi un messaggio, e allora può essere che tu venga riconosciuto, e allora io ti potrei dire: ma scusa, non avevi detto che non avessi più sentito questa trasmissione? Oppure sei costretto a mandare un messaggio da un altro numero di telefono così da non essere riconoscibile. Io apprezzo invece chi la pensa in maniera diversa dal sottoscritto. Li ascolto anche trasmissioni, soprattutto televisive. Io sono un grande fan di trasmissioni che dicono cose sulle quali non sono praticamente mai d'accordo, ma questo serve, perché è un po' come quando io mi ricordo giocavo a calcio e c'era il mister, ma chiaramente parliamo di un altro calcio, parliamo di un'altra epoca, parliamo chiaramente conoscenze degli avversari molto limitate, perché non c'erano i social, non c'era internet, non c'era tutto il resto. Quando giocavamo con qualche altra formazione il mister nello spogliatoio ci spiegava qual era il modulo con il quale giocava l'altra squadra, se c'erano alcuni giocatori particolarmente pericolosi che si erano già fatti valere, qualcuno che aveva già segnato dei gol, se c'erano dei difensori particolarmente arcigni. Sapete, nelle categorie inferiori ti capita di trovare il 36enne di grandissima esperienza, piazzato fisicamente, magari atleticamente non più come un tempo, però uno che si era fatto magari anche un po' di Serie C, che te lo ritrovavi in prima categoria. Ragazzi, a 20 anni trovarsi un 36enne che aveva fatto la Serie C e sta giocando gli ultimi anni più per suo piacere personale che peraltro in prima categoria, è uno che te faceva male. E il mister ci spiegava esattamente gli avversari, e noi, entrando in campo, conoscevamo i punti di forza, ma soprattutto conoscevamo i punti deboli degli avversari. Ecco perché io ascolto le trasmissioni che hanno un pensiero totalmente diverso dal mio. Qualcuno dice: ma è un sacrificio? No, ragazzi, non è un sacrificio. Se tu conosci l'avversario, riesci anche a capire quali sono i punti deboli dell'avversario, e puoi andare a parlare proprio di quelli. Quindi, vabbè, lo faremo anche oggi, ragazzi, fino alle ore 10, la nostra controinformazione. Stamattina volevo parlarvi di moda. Ammetto, non sono uno che segue la moda, ma proprio perché non me ne può fregare di meno. Sono io l'eccellenza del non logo, quindi non in questo le grandi case di moda, se fosse per me, farebbero la fame. Maglietta fruit o equivalente, roba da 5 euro, jeans, neanche poi i jeans iper griffati, jeans da 30 euro, magari spendo qualche cosina in più per le scarpe, diciamo che più o meno il prezzo di riferimento delle scarpe è intorno fra i 100 e i 120 euro, più o meno, ma pure lì non è che ne ho 25 paia. E quindi quando vedo le sfilate di moda, a me sembra proprio di vedere dei marziani. E poi io credo che ci prendano per i fondelli. Io non so, magari all'ascolto c'è anche qualche persona appassionata di alta moda, no? Ma io vedo queste sfilate con modelle e modelli vestiti con abiti che sarebbe più corretto definire circensi che non di alta moda, e ancheggiano, sembra quasi che da un momento all'altro si debbano smontare su queste passerelle con un pubblico estasiato, ma delle cagate immonde. Ma quello che mi fa ridere sono i commenti. Abbiamo lo stilista, tal dei tali, no, adesso non è importante, che porta in scena la sua rivisitazione della donna. Una donna forte, coerente, al passo con i tempi. Il taglio degli abiti ricorda il profumo del grano raccolto alle 7 di mattina nelle campagne lucane. E questi colori che hanno un perché, un qualcosa che ti entra dentro. La forza immaginifica del taglio riflette la volontà di dare un segnale. Ma quante stronzate vi dicono, ragazzi? Ma quante stronzate vi dicono? Cioè, voi provate ad ascoltare il commento alle sfilate di moda. Provate a, secondo me, sono parole buttate lì alla rinfusa. Tanto chi è che te le può confutare? Chi è che ti può dire? Tu vedi una modella, viso da suocera, avete pensato alla suocera? La suocera quella incattivita, viso da suocera incattivita, occhi che quasi satanischi, no? Anzi, più che satanischi è brutto, satanici. Satanischi non è bello, si può dire, ma comunque meglio satanici. Occhi satanici, viso ingrugnato, proprio incattivito, no? Ti guardano come a dire: ma state tutti sulle palle, capito? Sfilano con un capo de Domopac giallo, scarpe, e sfilano, e poi sentono. E poi c'è l'intervista, allora abbiamo lo stilista, allora che segnale vuole dare con questa sua collezione? Generalmente puoi anche chiudere gli occhi, ma lo stilista risponde così: ma veramente, veramente è un momento di grande importanza per la mia maison, perché penso che oggi come oggi la moda debba dare un segnale, sì, un segnale, debba indicare la strada verso una volontà di cercare il meglio all'interno dei grandi conflitti, anche intellettuali, che riguardano la nostra vita. Ma vaffanculo te, Quintaceman.
9: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
10: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
11: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
12: E che fai? Chiudili fuori casa.
13: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
14: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
13: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
15: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: RTR 99, ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:13, minuti primi e qualche secondo. Allora, tutti quanti noi, io mi capita spesso di parlarne qui in radio, possiamo restare vittime di una truffa, e molto spesso però questo capita perché non siamo sufficientemente informati. Dunque, da ormai un po' di tempo, per tutte le persone che si recano in Inghilterra, nel Regno Unito, c'è bisogno di avere un documento, che non è un documento cartaceo, ma è un documento online, che si chiama ETA. Sarebbe Electronic Travel Authorization. Che cos'è? Nient'altro che una tassa. Una tassa, 20 sterline il costo di questa tassa, il cambio in euro sono circa 24 euro ed è una procedura abbastanza semplice. Perché dico che si tratta semplicemente di una tassa? Perché tu inserisci il nome, cognome, indirizzo, email, numero di telefono. Poi ti chiedono di inserire il numero del passaporto, fare una foto del passaporto se hai il passaporto elettronico, che è riconoscibile da un simboletto che si trova sulla prima pagina esterna, quindi sulla copertina del passaporto stesso. Ci passi sopra il telefono e poi ti fanno una serie di domande. Hai un lavoro? Sei mai stato denunciato, condannato per atti di terrorismo? Hai intenzione di andare nel Regno Unito per comportarti violentemente? Cioè, immagino il terrorista che dice: sì, effettivamente io vorrei entrare nel Regno Unito per mettere a segno degli attentati. Chiaramente no, fai tutto quanto, paghi con carta di credito e ti arriva immediatamente la conferma. Quindi poi stiamo parlando di una tassa, ok? Una tassa. Quindi io, poiché il fine settimana del 23, 24 e 25 ottobre sarò a Londra, a proposito, venerdì 23 ottobre io non sarò in diretta con voi perché sarò a Londra, quindi venerdì 23 ottobre, poi ve lo ricorderò a ridosso di quella data, ma poi magari qualcuno dice: ah, ok, se non mi sente il 23 dice: ah, ho capito. E quindi che cosa ho fatto? Ma proprio con estrema tranquillità sono andato su internet e ho cercato ETA Londra e mi è uscita una mi è uscito un sito, ed effettivamente questo sito sembrava in tutto e per tutto quello ufficiale degli UK, quindi United Kingdom, quello del Regno Unito. Faccio tutta quanta la procedura, sia per me che per mia moglie, vado a pagare, invece dei 48 euro che sapevo avrei dovuto pagare, 180 euro. Come 180 euro? Ho detto: c'è qualche cosa che non funziona. Poi vado a guardare la specifica dei costi e c'erano 136 euro di servizi. Qualcosa non quadra, quindi annullo l'operazione, ritorno su Google, cerco e c'era un altro sito che effettivamente sembrava in tutto e per tutto quello ufficiale. faccio esattamente la stessa procedura, viene fuori 178 euro. Capisco che c'è qualcosa che non quadra, quindi faccio delle ricerche e una volta ottenute le informazioni ho capito che bisognava scaricare un'app sul telefonino. Tanto ve lo dico anche se c'è qualcuno che deve andare a Londra, si chiama l'applicazione, aspetta te lo dico subito, è UK ETA, cioè UK ETA. Vai su questa applicazione, fai tutto quello che devi fare, e 48 euro. Ora io ho pagato 48 euro, mi sono informato, ma quanta gente può cadere in truffe di questo genere? Gente che dice, sono i 48 più bisogna pagare il servizio. Quanta gente ottiene l'ETA, perché lo ottiene, lo ottiene pagando un servizio che in realtà non c'è, perché è una cosa automatica. Ecco, truffe di questo genere possono essere evitate proprio perché le persone devono informarsi. E io credo che una radio serva anche a questo. Invece chi mi dice l'ETA serve anche per gli Stati Uniti, non si chiama ETA, si chiama ESTA, ed è un'altra cosa, necessita di maggiori controlli. Tant'è vero che mentre l'ETA ti viene rilasciata in tempo reale, l'ESTA ti viene rilasciata dopo un controllo. Quindi diciamo che negli Stati Uniti più o meno il senso è lo stesso, però negli Stati Uniti sono un po' più severi nei controlli. Quindi ETA per andare nel Regno Unito, ESTA per andare invece negli Stati Uniti. Qual è il rischio? Il rischio è che non ti facciano partire, ma il rischio più grave è quello che non ti facciano entrare. Quindi una volta che tu arrivi al controllo passaporti a Londra, per dire, se sbarchi a Londra, controllano se il passaporto, perché l'ETA è collegata direttamente al passaporto, è a un valore di 2 anni, oppure fino alla, se i 2 anni scadono prima della, alla scadenza del passaporto. E se non trovano l'ETA ti possono dire lei non entra, quindi che cosa devi fare a quel punto? Ti devi mettere lì da una parte, sempre all'interno dell'area doganale, devi fare l'ETA e ti devi mettere lì a farlo. Quindi se vi dovesse capitare di andare in Inghilterra, sappiate che questa è una spesa in più che dovete affrontare, sono 24 euro a persona. Ieri abbiamo parlato di Marco Mengoni e della sua decisione di offrire un determinato tipo di spettacolo, come lui ha definito, di alto livello. E perché dice, venire a vedermi deve essere come andare a cena in un ristorante stellato. L'ho detto ieri e lo confermo anche oggi. Io provo piacevolezza nell'ascoltare Marco Mengoni esattamente come quella che posso provare durante un controllo della prostata. Quindi a me Marco Mengoni personalmente proprio non mi piace. Non mi piace come cantante, non mi piace come persona, però il fatto che non piaccia a me non significa nulla. E lui è un privato cittadino, è, per chi lo ritiene tale, un artista, ha aperto un suo locale ed è lui che stabilisce le regole. Cioè, in uno spazio che è pubblico, ma nello stesso tempo è privato, il gestore, il proprietario, il titolare stabilisce le regole. Cioè, se io faccio un esempio, decidessi di aprire un locale, ok? Un ristorante. Impazzisco, boom, apro un ristorante. Però attenzione, nel mio ristorante si può mangiare solamente nudi. Non è che ho detto che te devi spogliare solo se ci passi davanti. Nel mio ristorante, proprio perché voglio farvi fare un'esperienza immersiva nel cibo che deve essere scevro di ogni di ogni ridondanza legata al vestiario. Oh, ho capito, quelli possono essere considerati stilisti di alta moda con la cacata dei piccioni in testa, io non posso. Io, il mio ristorante si chiama Nudo Casciani. Nudo Casciani, volete venire? Perfetto, c'è il posto, tranquillamente. Io all'ingresso vi fornisco un asciugamanino da mettere sulla sedia in modo da appoggiare le vostre parti intime sulla sedia. Dovete essere, vi dovete spogliare completamente. Cioè, imbarazzato. Ma chi te ci ha chiamato? Cioè, scusa, ma è un obbligo? Cioè, per caso ti risulta che io sono il primo ministro che dice da oggi al ristorante tutti nudi? Nel mio ristorante, se vuoi venire a mangiare da Casciani nudo, devi essere completamente nudo. Dice, ma io ho 70 anni. E allora qual è il problema? Tu vieni a mangiare. Cioè, il fatto di essere nudo è l'esperienza che io ti invito a fare, capito? Immagina, tu sei nudo, non c'è manco bisogno di mettere il bavaglino, sai, quelle persone atroci che vanno a mangiare al ristorante e si mettono il tovagliolo al collo. Dai ragazzi, lo faceva mio padre, quindi ne posso parlare tranquillamente, no? Tovagliolo al collo, non si può fare ragazzi, non si può fare, comunque sia, nel mio ristorante tutti nudi. Dice, ti sta bene? È così, non ti sta bene? Non ci vieni. Sono io, casomai, che fallisco, cioè sono io che mi ritrovo col ristorante vuoto. E lo stesso vale per quelli che dicono, nel mio ristorante possono entrare i bambini. Ha fatto la sua scelta. Quindi tu vai in questo ristorante, lo sai, ci sono i bambini che giocano, fanno rumore, fanno casino, oppure quello che dice io nel mio ristorante non voglio i bambini, ha fatto la sua scelta. Non è che dice no, io ci voglio andare con mio figlio. Non puoi andarci con tuo figlio, perché il titolare del ristorante ha deciso che quel ristorante è solo per adulti. No, io ci voglio andare. Non ci puoi andare. Se vai con tuo figlio piccolo non ci puoi andare. Oh, perché? Ragazzi, è una scelta. Cioè, in uno spazio privato, ma nello stesso momento pubblico, il titolare decide quali sono le regole. Stop, finito lì. Non può fare niente. Quindi Marco Mengoni che dice? Nel mio locale il costo del biglietto sarà tra, mi sembra di aver letto, 110 e 230 euro. Io non canterò le mie canzoni più famose. Il cellulare dovrà essere lasciato in una custodia all'ingresso e io ci sarò 4 sere a settimana, le altre sere ci saranno altri artisti. Farà il pienone? Sono contento per lui, ma perché criticarlo? Cioè lui fa una scelta. Dice allora, io... Allora, ma a parte il fatto, penso sempre una cosa, no? Si vede che comunque ha cambiato idea, no? Perché mi ricordo che non moltissimo tempo fa diceva io con un governo presieduto da Giorgia Meloni non mi sento sicuro e quindi vorrei andarmene. Evidentemente ha cambiato idea, cioè se addirittura per aprire un locale, per aprire un'attività, si è reso conto che comunque in Italia, nonostante la sua il suo orientamento sessuale, poteva stare abbastanza sicuro. Certo, sarebbe stato difficile per Marco Mengoni dire me ne vado in Spagna, anche perché in Spagna avrebbe dovuto lavorare. Cioè Marco Mengoni arriva in Spagna e non credo che lo conosca nessuno, no? Invece in Italia ha aperto. Quindi, perché lamentarsi? Ma costa 230 euro il biglietto? Ma perché? C'è una legge che ti obbliga ad andare a vedere Marco Mengoni? No, ci vuoi andare, ci vai, non ci vuoi andare, non ci vai. Ah, ma mi togli il cellulare. Ci vuoi andare, ci vai, non ci vuoi andare, non ci vai. Ah, non canterà le sue canzoni più famose. Ci vuoi andare, ci vai, non ci vuoi andare, non ci vai. Il problema non è oggi, cioè il problema è Marco Mengoni che dice venire a vedere il mio spettacolo è come una cena in un ristorante stellato. Di però ce n'è qualcuno. Allora, ristorante stellato. A me già sto fatto della classificazione delle stelle Michelin, cioè io devo considerare che un ristorante è di un certo livello solo perché qualcuno ha deciso di classificarlo come tale. Vabbè, a me è capitato di andare a mangiare in qualche ristorante stellato e devo dire che in alcuni casi mi sono trovato veramente molto molto molto bene, molto bene. In altri mi sono sentito letteralmente derubato. In un ristorante stellato, però, a meno che tu non abbia enormi possibilità economiche, e non mi sembra che tra il pubblico di Marco Mengoni ci siano solamente imprenditori di alto livello, capitani d'azienda e plurimiliardari, no, c'è pure un sacco di gente normale. Nel ristorante stellato ci vai una volta. Ci vai una volta. Poi, se sei stato molto molto molto bene, a distanza di tempo, dopo aver messo da parte soldino dopo soldino, ci torni. Ok? Quindi uno che fa uno spettacolo di questo genere evidentemente pensa di poter contare su una platea sconfinata. Quindi se Marco Mengoni tra qualche tempo dirà ma passando davanti al locale troviamo Cedesi attività, come una tabaccheria qualunque, no? Affittasi locale, significa che effettivamente questa idea dello spettacolo paragonabile al ristorante, ad una cena in uno ristorante stellato, diciamo che forse l'idea non è andata molto bene. Magari potrebbe anche essere come è accaduto per tanti altri artisti. Vi ricordate Elodie quando fece il Meazza? E alla fine i biglietti te pagavano per andarci pur di evitare i vuoti, e nonostante questo c'erano tanti vuoti. Ecco, capita magari che alla fine trovi il biglietto di Marco Mengoni su The Fork scontato al 50%, magari lo trovi su Groupon scontato dell'80%, o magari te lo danno coi punti alla Lidl. Potrebbe pure essere, no? Potrebbe pure essere. D'altra parte, signori, all'inizio secondo me la gente ci va, dopo secondo me come prezzi è un po' fuori mercato. Qualcuno dice però scusa Lu, tu mi dici che è fuori mercato, allora che cosa mi dici degli Oasis? Ragazzi, scusate, allora Marco Mengoni Oasis, ok? Marco Mengoni Oasis, per chi se lo ricorda, Piedino d'Oro portava il 36, Mito a Catanzaro, Massimo Palanca, Diego Armando Maradona. È possibile un paragone tra di voi? Secondo voi?
16: RTR 99.
1: Ti ricordi?
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: 1978 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
4: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
3: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: RTR 99 ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:32, minuti primi e qualche secondo. C'è un nostro ascoltatore che dice: e anche oggi secondo giorno di pubblicità gratis per Marco Mengoni. Ma allora, capiamo bene la differenza che ci può essere tra comunicazione pubblicitaria e informazione. La comunicazione pubblicitaria è quando io mi collego, ipotesi, con Arturo Di Cola e lui parla dei formaggi, parla della carne, parla della braceria, tenta di farvi venire l'acquolina in bocca, no? Quindi ti illustra quanto siano validi i suoi prodotti e di conseguenza tante persone decidono di andare in via di Casalselce 491 per provare formaggi, carne, salumi, quant'altro. La comunicazione, o meglio l'informazione, è un'altra cosa. Io prendo una notizia e la scompongo in mille parti, ok? E queste mille parti poi non sono io che devo ricomporle all'interno della vostra testa, siete voi che le ricomponete, e in base a quelli che sono i vostri pensieri, in base a quelle che sono le vostre sensazioni e grazie alle informazioni che vi ho dato, è molto probabile che la notizia io l'ho scomposta in mille pezzi. Voi ricevete questi mille pezzi, li ricostruite e vi rendete conto che la notizia è un'altra, perché avete ragionato, perché avete ragionato. Ora la domanda che vi faccio io, ok, perché questo è importante: ho parlato del locale di Marco Mengoni, non ne ho parlato bene e non ne ho parlato male, ne ho parlato. Ok, è vero che di un qualche cosa non è importante che se ne parli bene o male, ma che se ne parli. Ma vi faccio una domanda diretta, molto diretta, ok? E fatemelo sapere. Avete un minuto a disposizione per mandarmi un messaggio. 338 99 00 990. Dopo avermi ascoltato e dopo avermi anche sentito dire che Marco Mengoni è liberissimo in una struttura di sua proprietà o comunque che è in affitto, non so se le mura siano sue, ma non credo, comunque sia, è libero di decidere quali sono le regole. Voi, dopo il mio discorso, avete voglia di andare in questo locale o non vi è venuta proprio voglia? Mi fate sapere, perché serve questo a spiegare non solo l'informazione ma anche la controinformazione. La domanda è molto semplice: dopo avermi ascoltato, vi è venuta voglia di andare in questo locale? 338 99 00 99 0. Cioè, prima io ho fatto l'esempio con Arturo Di Cola, perché Arturo Di Cola investe, comunica a voi ascoltatori ciò che fa, e il nostro interesse è quello di far sì che a voi salga la voglia di andarlo a trovare, ok? Ma Marco Mengoni vi ha solo dato un'informazione e vi ho detto, vi è venuta voglia, pensate che l'informazione così come l'ho data, molto corretta e tra l'altro dando ragione alle sue scelte, neanche criticandole, ma vi è venuta voglia. Ho letto leggendo i vostri messaggi e nessuno di voi ha detto mi è venuta voglia di andarci, nessuno, proprio perché io ho spiegato una cosa e poi era la vostra scelta, è la vostra scelta quella di andarci o meno. Come vedete non è stata pubblicità, è stata informazione. Ok, solo informazione. Qualcuno mi diceva, ma quando te la dai sta barba? Ma guarda, non lo so, però ti dico, ieri sera, mentre poco prima di andare a letto, io entro in bagno, mia moglie esce dal bagno e mi ha guardato, mi ha fatto, quando finisce sta buffonata della barba? Quindi diciamo che in casa non sono, la mia barba non è apprezzata, diciamo che nel 99% dei casi sono stato o preso in giro o mi hanno detto che questo è vero, che sembro molto molto più vecchio, però siccome mi piace sfidare e quindi me la tengo, quindi, ma la cosa, beh, mia moglie fa, quando finisce sta buffonata della barba? La cosa detta, sai le mogli quando decidono di... Quando le mogli non se ne accorgono, ma diventano come le madri. C'è un momento, in cui le mogli diventano madre. È una cosa pazzesca. Questo l'ha detto Maurizio Battista, ma in realtà l'abbiamo sempre pensato. La faccia proprio, sai quando dice quella cosa proprio, tipo ghigliottina, no? Quando finisce sta buffonata dalla barba? Quando finisce? Che poi non è, perché c'è modo e modo di dire le cose, no? Allora, per esempio, una cosa carina che avrebbe potuto dire e che noi uomini avremmo voluto sentirci dire in casi come questo è: tu entri in bagno, lei esce, ti guarda e fa, amore, io ti amo da impazzire e stasera penso che tu sia veramente un uomo fortunato perché ti attendo a letto. Le tue prestazioni sessuali sono il top da sempre e sei un uomo affascinante, intelligente, spiritoso, attento, presente. Ma senti, pensi che per il fine settimana ti taglierai questa meravigliosa barba che ti dona un fascino antico? Ecco, una cosa di questo genere non l'avrei potuta prendere in esame, no? Quando finisce sta buffonata da barba? Non, no, niente, ragazzi, niente, non... vabbè, vorrà dire, sai che c'è? Che se cerca Nomuso deve trovare da un'altra parte, perché io chiaramente fino a quando non apprezzerà la mia barba non niente. E dice, ma la barba ti invecchia molto, almeno 30 anni in più. Beh, amico mio, 30 anni in più già sto sottoterra. 30 anni in più, diciamo 10, vabbè. Allora, vediamo un po', abbiamo parlato un po' di Marco Mengoni, però un po' della barba, vedo che gli uomini sono d'accordo sul fatto che le mogli effettivamente si rendono conto che potrebbero veramente agire in maniera tale da ottenere molto molto molto di più. Dunque, lui si chiama Matteo Renzi, non so se lo conoscete. Matteo Renzi, no, non il professore inglese, quello che fa frustration shock, no, non quello. Questo è Matteo Renzi. Matteo Renzi che oggi ha dichiarato di essere pronto a sostenere Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Va bene, Perché non può farlo, certo può farlo, chi è che glielo vieta? C'è solamente un piccolissimo problema. Allora, mia nonna dice sempre che se sputi per aria ti ricasca in testa. È vero, ragazzi, è vero. E non moltissimo tempo fa, questo era Matteo Renzi, perché poi bisogna ricordarsi che quando dici certe cose e queste cose restano, qualcuno le può tirare fuori. Allora, oggi Matteo Renzi è pronto a sostenere Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Ascoltate Matteo Renzi qualche tempo fa.
7: E poi tu c'hai Conte, che è l'uomo che ha creato più danno economico finanziario ai conti del paese di chiunque altro. Fate i conti del super bonus 110% e del reddito di cittadinanza. Oggi se ne è scoperta un'altra. Un gruppo di diciottenni in Puglia che truffava allegramente il reddito di cittadinanza. E Conte che va in TV a dire gratuitamente. Conte non ha fatto un buco nel debito pubblico, Conte ha fatto una voragine. Io penso che era dai tempi del terremoto dell'Irpinia che non ci fosse uno spreco di soldi così grave come quello dei 5 Stelle.
6: Cioè, scusate, ora, a parte sono chiaramente d'accordo con queste affermazioni di Matteo Renzi, ma se tu ritieni che Giuseppe Conte sia il responsabile di questo disastro economico finanziario e tu adesso lo sostieni a Palazzo Chigi? Forse, magari, perché io apprezzo sempre la correttezza. A me la correttezza, la sincerità sono, secondo me, sono dei valori importanti. Io avrei apprezzato più un Matteo Renzi nel sentirlo dire: poiché il mio partito è robetta, in termini di percentuali di voto è robetta, e io conto quanto meno di quanto Luca Casciani conta a casa con la moglie, quindi per avere un micro spazietto sostengo, almeno mi gioco una carta, magari qualche posticino riesco più pure a rimediarlo, sarebbe stato più giusto. Ma come tu consideri il leader del Movimento 5 Stelle il responsabile principale del dissesto economico italiano e poi dici di essere pronto a sostenerlo a Palazzo Chigi? Vabbè, che poi a me Matteo Renzi è pure simpatico, vi dirò la verità, a me Matteo Renzi è pure simpatico. Io, ma magari potessi andare una sera a cena con Matteo Renzi, io un sacco di gente andrei a cena veramente con Matteo Renzi, con Maurizio Battista, andrei a cena con qualche altri comici, ma ci andrei senza problemi, ma è una persona molto molto divertente, ma veramente molto, è solo che poi alla fine il divertente in politica mal si coniuga con la credibilità. Diceva tu, dice, che rapporto hai con la musica, Luca? Io non ho un bel rapporto con la musica, è strana come cosa, è strana, ve lo dico, mi dà fastidio, porca miseria, ma è un mio difetto, lo riconosco, è proprio un mio difetto, non ci sta niente da fare. A me, io, se, a differenza di tanti altri, la musica in alcuni momenti, quando mi devo concentrare, devo leggere o quando dovevo studiare, la musica mi dà fastidio. Entro in un locale, ci sta la musica, mi dà fastidio. Faccio un viaggio in auto, la musica mi dà fastidio. Ma raga, che ci volete fare? Cioè, come uno che soffre di colite, non è da mettere in galera, poraccio, soffre di colite, e io purtroppo. Poi mi piace andare a vedere i concerti, cioè se c'è alcuni concerti mi piace andare, ma sono io che decido di andare a vedere di andare a sentire un concerto. Poi magari può pure essere vedere, perché ci sono dei concerti belli, cantanti che mi piacciono, andrei volentieri a vedere un concerto, però io parlo proprio della musica rapportata alla mia quotidianità, mi dà fastidio. Questo è un motivo di discussione. Effetto un viaggio in macchina quando sono in trasferta, ragazzi, mettete la musica e ci discuto, ci litighiamo, non perché poi molto spesso alla fine la musica, essendo in maggioranza, la mettono e quindi mi attacco riccamente. Però se sono io a guidare la macchina, musica zero. Facciamo viaggi lunghissimi, silenzio totale, parliamo. Quindi il rapporto con la musica purtroppo è, ma non lo voglio neanche definire conflittuale. Cioè, la verità è che poi io sono anche stato abituato fin da ragazzino a non ascoltare la musica. Per me è, però avete ragione voi, cioè attenzione, io sono, me ne rendo conto che sono veramente quello sbagliato, ok? Perché la musica è vita, la musica è compagnia, la musica è sensazione, quindi voi siete dalla parte del giusto. Però se io ho questa caratteristica, non è che posso dire che bello tutto. Ci sono dei cantanti che mi piacciono moltissimo, mi piacerebbe per esempio molto andare a vedere, che so, un concerto, però nel senso, vado a vedere il concerto senza bisogno di essere parlato dall'alto, Ultimo, Baglioni, cioè quelli sono i concerti che potrei andare a vedere, capito? Non, però avete ragione voi, cioè avete veramente ragione voi. Quindi la musica, il rapporto, perciò, e per me la musica è, insomma, ci sta una canzone che ha comunque un significato, ed è Bella Ciao. Ora, Bella Ciao, che poi dicono sia stata la canzone dei partigiani, ma in realtà non c'entra niente con i partigiani, è arrivata molto molto dopo Bella Ciao, perché è un canto delle mondine, e è stata riadattata, ma dopo i partigiani, è arrivata dopo. Comunque è diventata la canzone, e purtroppo sta canzone viene ormai cantata ad ogni piesso spinto e ha perso di valore. Cioè, l'altro giorno hanno soppresso 9 maiali perché purtroppo erano affetti dalla peste suina, e gli animalisti fuori de sta porcilaia hanno cantato Bella Ciao. Ora io, già vi ho detto che Bella Ciao con i partigiani non c'entra niente, però vi ho anche detto mille volte che io ho un grandissimo rispetto per i partigiani, quelli che hanno combattuto realmente, no? E mi immagino il partigiano nel 1943, per modo di dire, 1943, che sta lì col fazzoletto rosso al collo, che aspetta qualcuno gli porta da mangiare, che lui boom boom spara, pam pam, sì, la brigata, pam pam pam, fascisti di merda, pum pam ta, pam pam pam, cioè uno che crede in una nazione libera, perché qua la la, dice, ma lo sai che succede nel 2026? E succede, sai che la tua canzone, ma ripeto, non esisteva Bella Ciao, i partigiani incantavano Bella Ciao perché non esisteva, lo sai che la tua canzone era cantata da da alcuni animalisti fuori da una porcilaia perché non protestavano contro la soppressione di 9 maiali ammalati di peste suina? E partigiano cosa avrebbe pensato? Avrebbe buttato via il fazzoletto rosso e si sarebbe arruolato con la Repubblica Sociale Italiana. Dice, perché se questa è l'Italia per la quale io sto combattendo. E oggi Bella Ciao la fanno su tutto. C'era alla Scala, no? Hanno cantato tutti quanti Bella Ciao. C'era pure il presidente Mattarella. Tutti Bella Ciao. Ormai Bella Ciao è diventata la classica canzoncina, tipo io quest'estate, due estati fa stavo in Olanda, Den Haag, quindi Scheveningen, che sarebbe per intenderci la Ostia di Den Haag, cioè questo enorme pontile, c'era lì, Bella Ciao, cantavano pure lì Bella Ciao, olandesi cantavano. Ormai è diventata una canzoncina tipo volare. Se tu vai in Papuasia e a un certo punto ti metti in mezzo a una strada, no? E fai volare. E tutti i papuasiani passando fanno capito? Funziona così. Ormai Bella Ciao è diventata una canzoncina tipo tanti auguri a te, boom boom, tanti auguri a te, boom boom, tanti auguri Tommaso, tanti auguri a te, boom boom. Oppure ai ragazzini, scarta la carta, scarta la carta. Cioè ormai Bella Ciao è diventata tipo mondo convenienza, boom, la nostra forza e il prezzo. Hanno svilito il significato di una canzone, ammesso che un significato ce l'abbia mai avuto.

0: Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
4: RTR 99. Ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:53 minuti primi e qualche secondo. Io ricordo sempre il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp: 338 99 00 99 0. Allora, ve l'ho parlato ieri o l'altro ieri, non ricordo. Qualche tempo fa a Firenze alcuni di questi zozzoni, poi si definiscono ambientalisti, hanno lanciato della vernice sul muro di Palazzo Vecchio. Diciamo che quel gesto divenne piuttosto eclatante perché c'era nei pressi di Palazzo Vecchio il sindaco Nardella, che era in quel momento veniva intervistato, e quando si è reso conto di quello che stava avvenendo è corso verso gli ambientalisti. Tra l'altro mi sembra di ricordare che uno giustamente lo colpì pure con un calcio al sedere, però nonostante il suo tempestivo intervento le mura di Palazzo Vecchio erano state imbrattate con della vernice arancione. Gli ambientalisti si sono sempre premurati di dire che loro utilizzano pittura lavabile, quindi non esiste un danno permanente, basta sciacquare e tutto va via. E invece non è andata così, la vernice non era smacchiabile, è penetrata all'interno delle pietre antiche e quindi servirà un lavaggio accurato da parte di una azienda specializzata che ha già presentato un preventivo di circa 100.000 euro, ma non ha garantito al 100% sulla perfetta riuscita, perché allo stato attuale, visto che la pietra è molto molto molto porosa, non si sa fino a dove questa vernice sia penetrata. Quindi è in questi casi, ragazzi, cioè per far capire come funzionano le cose, tu metti questa gente in galera fino a quando non ha lavorato così da poter rifondere il danno, oppure va, se vive ancora in casa con i genitori, fai pagare i genitori. Perché vede, io immagino l'ambientalista, capito? L'attivista ambientalista, quello che ad un certo punto ti si piazza davanti alla macchina e non ti fa andare, e quando dici devo andare al lavoro, nel pianeta dopo il 2070 non ci sarà più acqua. Sì, ma devo andare al lavoro, provi a spostarlo, non si sposta, capito? Menà, no, io per menà, perché sennò passi dalla parte del torto e quindi sei costretto ad attendere, perdi tempo, parapapa. Voi immaginate lo stesso ambientalista che torna a casa e il padre gli arriva da una cartella esattoriale da 14.000 euro per i danni del figlio. Tu immagini, senti un po', via qua, Nathan, perché giustamente se lo chiami Nathan poi quello ti diventa attivista ambientalista. Nathan, vieni qua, dimmi padre, sai, ambientalista sempre, dimmi padre, senti, qui è arrivata una cartella, devo pagare 13.000 euro perché hai danneggiato i muri di Palazzo Vecchio. Io sono contro questa politica imperialistica, il consumismo, la mia battaglia. Secondo voi, in quanto tempo la mano rugosa

0: di un operaio di 57 anni con una circonferenza dell'avambraccio di circa 1,20 m. Dopo quanto tempo il palmo della mano rugosa va ad incontrare il viso imberbe dell'ambientalista? E dopo quanto tempo l'ambientalista lo vedi rotolare a 15 metri? No, perché questo, ragazzi, è quello che bisogna fare, perché tu all'ambientalista non gli puoi menà, perché se ti blocca per strada tu anche se, devo dire la verità, io che sono contro ogni forma di violenza, perché io sono veramente, mi conoscete bene, io sono contro ogni forma di violenza, no? Quindi se io stessi vado con la mia macchina e ci sono questi ambientalisti che srotolano degli striscioni perché in un paese dell'India ci sta una perdita d'acqua da un sifone di un bagno, quindi tu fai, devo andare a lavorare, no, io sto lì, io attendo, perché chiaramente non mi permetterei mai di toccare un ambientalista, mai, poi mai. Però se per esempio scende un camionista e li corca esattamente come zampogne, li gonfia come zampogne, io dentro di me, e me ne vergogno profondamente, ammetto, mi vergogno, proverei un sottile piacere. Ma mi vergogno profondamente di questa parte più recondita del mio io, perché, ripeto, io sono sempre contro la violenza, sempre. Però se questo camionista, magari insieme ad altri camionisti, decidessero di suonarli come si suona un tamburo, ok? E di gonfiarli come zampogne, io rimanendo all'interno della mia vettura e senza muovere un dito per impedire questa mattanza, proverei un sottile piacere. Allora, comunque, visto che gli ambientalisti non si possono toccare per strada, se un padre, dopo che il figlio ha sporcato Palazzo Vecchio e la famiglia viene chiamata a rispondere dei danni, se il padre diciamo lo piega in quattro, posso dire che si tratta di educazione all'interno della famiglia e posso dire che tali atti non sono configurabili come atti violenti?
1: RTR 99, ti ricordi?

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da...
3: Iperceramica.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: RTR 99, ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:02 minuti primi e qualche secondo. Allora, io non ho mai nascosto il fatto di avere una grandissima ammirazione per Selvaggia Lucarelli, perché è una donna ormai diciamo matura, che è riuscita a capitalizzare il nulla facendolo diventare ricchezza. E quindi di fronte a queste capacità non è, io veramente alzo le mani. Devo dire che a me Selvaggia Lucarelli non è propriamente simpatica, però ragazzi, io questa sua eccezionale capacità, cioè lei veramente è un come si chiama quello, il trasformista, che sono andato pure a vedere Iacchetti è un altro trasformista, ma questo è proprio quello, sai, che quello che si cambia d'abito in un secondo, no? Tu vedi vestito da sposa, poi diventa un astronauta, cioè non, come si chiama, dai, Braghetti, grazie mille, no? Iacchetti era un altro trasformista, Iacchetti praticamente da comico è diventato un comico triste, quindi non da comico che non faceva ridere è diventato una persona che fa il serio ma resta un comico che fa piagne. E comunque, come si fa a non ammirare una persona che da giornalista d'inchiesta fa determinate denunce, poi giudica i balletti, poi finisce all'opinionista al Grande Fratello e adesso nei suoi podcast a pagamento ci racconta di essere diventata vegetariana, che gli sono tornati i capelli e che è dimagrita. Cioè, e la gente la sta a sentire, ma è un mito, ragazzi, è un mito. Il problema però è che Selvaggia Lucarelli, secondo me, parte da una base ed è della serie. Lei è una marchesa del Grillo, ok? Lei dice: io sono Yudon Seng, cioè così. Ha scritto, vi faccio leggere questo perché vi informo su questo, perché secondo me è veramente una caduta di stile. In certi casi bisognerebbe chiedere scusa, ma quando sei molto sicura di te stessa, scusa non lo chiedi. Dunque, Selvaggia Lucarelli ha scritto su X: gli ascolti della fiction su Acutis fanno credere ai santi. Ora, Selvaggia Lucarelli, che è molto seguita, ha ricevuto un commento da parte di Paola Di Caro. Allora, Paola Di Caro è una giornalista del Corriere della Sera ed è la mamma di un ragazzo che 3 anni fa, mi sembra, purtroppo è morto in seguito di un incidente stradale, ma un incidente stradale pazzesco. Quindi questo ragazzo stava tornando a casa sul marciapiede, una persona drogata, una donna drogata e ubriaca, boom, è uscita di strada e l'ha preso in pieno e l'ha schiacciato contro il muro. Non mi ricordo il nome del figlio, chiedo veramente perdono. E Paola Di Caro è intervenuta dicendo: io non so se esistono o no Non so se mio figlio sia una forma angelica o solo polvere. Non so se certi segni me li invento e ne avrei diritto o no. Ma so che si può scegliere di credere o semplicemente interessarsi a tutto, purché non danneggi nessuno. Allora, Paola Di Caro ha scritto una cosa: non so se mio figlio sia una forma angelica o solo polvere. Quindi già il fatto che comunque Paola Di Caro è una collega, dovresti sapere di chi si tratta. Ma anche ammesso che tu non conosca la storia di Paola Di Caro, tu senti di una mamma che ha perso il figlio, fai un passo indietro. E lei, per difendere se stessa, Selvaggia Lucarelli ha scritto: si chiama battuta. Paola Di Caro, che non è, da quello che ho capito, una disposta a cedere o ad arretrare, ha risposto: non è che tutte riescono bene, capita. Selvaggia Lucarelli ancora: non è piaciuta a lei, ma lei non è il giudice supremo dell'umorismo altrui e non capisco neppure il perché sia intervenuta in un tweet che non le riguardava in alcun modo e vada avanti con questa polemica lunare giusto per fomentare un po' di minus abens. I minus abens sono quelli dotati di poco intelletto, ed evidentemente tra quelli che seguono Selvaggia Lucarelli ce ne sono. Paola Di Caro è tornata e ha risposto: non avevo capito fosse una battuta, sono intervenuta perché ho fatto una riflessione generale sul credere o no per chi vive situazioni atroci o senza speranza, un fenomeno reale. Lei mi ha risposto piccata: se crede che mi interessi meno di zero, aizzare tifoserie. Forse applica a me criteri che sono i suoi. Io non vivo di social o di pubblico, faccio il mio lavoro e iniziative credo belle per trasmettere attraverso i giovani cose belle ricordando mio figlio, senza alcuna necessità di polemizzare, perché non mi interessa affatto. E Selvaggia Lucarelli ha risposto: infatti va avanti, fortuna che non le interessa. Cioè, neanche di fronte ad una madre che ha tutto il diritto di credere, non credere, una madre che sta affrontando la prova più dura che può capitare ad un genitore, quello di dover sopravvivere al figlio, Selvaggia Lucarelli non è stata neanche in grado di fare un passo indietro. E mi stupisce questo, perché in realtà poi Selvaggia Lucarelli è mamma. E io ricordo quando qualcuno ha provato in maniera sbagliata a prendere in giro il figlio, lei se l'è presa, e come giustamente se l'è presa, no? Una mamma che sente tirato in ballo il proprio figlio, quindi l'istinto materno, per carità, la leonessa tira fuori gli artigli ed è giusto che sia così, ma di fronte ad una mamma che ha perso il figlio, Selvaggia Lucarelli ha deciso di non fare un passo indietro. Ecco, a volte io credo che sia giusto sottolineare questa mancanza di sensibilità, proprio questa mancanza di empatia, perché può capitare di trovarsi in disaccordo su un determinato argomento, no? Io ad esempio, quando ho parlato di Carlo Acutis, ho detto: io non credo ai miracoli e non credo neanche che Carlo Acutis abbia fatto dei miracoli, non mi piace quello che c'è intorno a Carlo Acutis e ne parleremo più avanti nel corso della trasmissione. Ma se mi fosse arrivato un messaggio da parte di una persona, io ho perso mio figlio e sto bene quando prego San Carlo Acutis, e avrei fatto un passo indietro. Cioè, di fronte ad una madre che perde il figlio, continuare a difendere l'indifendibile è uno squallido esercizio di autostima.
7: RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: RTR 99.
4: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:11 minuti primi e qualche secondo. Vado a salutare l'avvocato Riccardo Cruciani dello studio legale Cruciani. Ciao Riccardo, come stai? Buongiorno. Riccardo?
6: Mi senti Luca?
5: Oh, ora sì, perfetto, scusami, non ti sentivo. Eccoci. Come
6: buongiorno,
5: stai Riccardo?
6: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, io sto benissimo, tu? Voi tutto bene?
5: Perfetto, io sto veramente molto bene quando vi sento perché so tra l'altro che aiutate un sacco di persone. Mi è arrivato un messaggio da pochissimo di un ascoltatore che diceva: ma mi posso ancora rivolgere allo studio legale Cruciani perché ho dei problemi riguardo a dei risarcimenti, ci possono messare loro? Io ho detto puoi pensarci senza problemi, puoi andare tranquillamente presso lo studio legale Cruciani e vedrai che troverai una immensa disponibilità. Ma oggi con te vorrei parlare di una cosa, se tu sei d'accordo. Il discorso dei rider, cioè i cosiddetti fattorini, no? Quelli che consegnano spesso cibo a domicilio, ma non solo cibo. Stiamo parlando comunque, non so, a Roma, ma forse alcune migliaia di persone. Io so che voi assistete tanti rider nelle cause di lavoro con le varie piattaforme, ma non solo con le piattaforme. È vera questa cosa? Mi spieghi che tutele ci sono?
6: È verissimo Luca, guarda, noi siamo anzitutto diventati gli avvocati da un anno circa dell'Associazione Italiana Rider, che ha sede a Milano ma anche molte altre sedi in tutta Italia, tra cui una a Roma, e tuteliamo i rider al 100%, cioè sia per gli infortuni, perché si collega alle materie principali che noi come sai facciamo, perché i nostri radioascoltatori sanno che noi curiamo i risarcimenti anche da infortuni, perché ovviamente loro, essendo dei trasportatori, subiscono molto spesso anche degli infortuni sul lavoro, perché da qualche anno è stato riconosciuto a rider la natura subordinata del rapporto di lavoro, perché mentre per anni sono stati considerati dei semplici trasportatori, quindi legati a un contratto di trasporto pure semplice, da qualche anno la Cassazione ha riconosciuto che sono dei lavoratori subordinati, che quindi hanno diritto alla posizione IMSS, alle contribuzioni, insomma a tutte le retribuzioni, come se fossero dei lavoratori veri e propri, perché sono dei lavoratori subordinati di queste tre piattaforme. Quindi noi li tuteliamo dal punto di vista retributivo per fargli recuperare il compenso vero che in realtà spetta loro. Ma la novità più grande la stiamo avendo adesso da settembre, perché è uscita un'importantissima sentenza l'8 settembre del 2026 che riconosce al lavoratore rider anche il tempo di attesa tra un ordine e l'altro come periodo lavorato. Questa è una sentenza rivoluzionaria, perché sostanzialmente i rider, senza fare i nomi delle grandi società che ci sono dietro, si loggano con la loro applicazione, insomma entrano nella piattaforma, e se per esempio entrano alle 12 e ricevono il primo ordine alle 12:20, per fare un esempio, dopo che fanno la consegna e la completano, se quello dopo, l'ordine successivo arriva per esempio all'1:10, questi 50 minuti di attesa che il rider ha dovuto fare, in realtà questa nuova sentenza dice che gli devono essere pagate anche quelle, perché fanno parte anche quelle retribuite. Questa è una grandissima novità per loro, perché loro spesso sono veramente reperibili per molto tempo e si ritrovano insomma in attesa che venga che venga trasportato. È una grandissima novità, perché il giudice del lavoro ha riconosciuto che anche quel periodo va pagato, perché il lavoratore sta nel periodo di reperibilità,
5: diciamo, è nella disponibilità dell'azienda.
6: Bravissimo,
5: giusto?
6: Perfetto. Bravissimo,
5: allora,
6: bravissimo.
5: Siccome parliamo di migliaia di lavoratori, e, sì, ed è giusto che poi il lavoratore venga tutelato in tutto e per tutto, se avete dei dubbi, se avete dei pensieri, se ritenete che il vostro lavoro non sia adeguatamente retribuito, voi potete chiamare lo studio legale Cruciani, anche perché, come dico spesso, il primo appuntamento è orientativo e non pagate nulla, è giusto che vi conosciate a vicenda. Il numero dello studio legale Cruciani è lo 06 39 75 42 34, ripeto 06 39 75 42 34, via Lattanzio 27, zona Balduina. Un abbraccio Riccardo, buon lavoro.
0: Un abbraccio Luca, buon lavoro a tutti.
5: Ciao, grazie mille, abbiamo salutato così Riccardo dello studio legale, l'avvocato Riccardo Cruciani dello studio legale Cruciani. Ricorda ancora il numero 06 39 75 42 34. Bene, insomma, dopo aver parlato con l'avvocato Cruciani, poi voglio affrontare il discorso dei drogati. Voglio affrontare il discorso dei drogati, perché questa è una di quelle cose che secondo me se ne parla poco. O comunque non che se ne parli poco, secondo me non si parla in maniera piuttosto chiara sul fatto che poi drogarsi oggi è una scelta, ok? Pedro Sanchez ha fatto un video parlando agli spagnoli proprietari di un appartamento dato in locazione, e queste sue dichiarazioni secondo me sono gravissime. In pratica, se tu oggi hai un appartamento in Spagna e lo affitti, hai finito di campare. In pratica, da questo momento tu non sei più il proprietario dell'appartamento, ma il proprietario diventa il tuo inquilino. Sanchez ha presentato un decreto nel quale si specifica che non si può aumentare l'affitto più del 2% fino al 2027, che non puoi sfrattare il tuo inquilino fino al 2030, anche se non paga, se questa persona non ha un posto dove andare. Attenzione, non è che lo puoi sfrattare fino al 2030, è che fino al 2030 non puoi avviare una causa di sfratto, che anche in Spagna, come in Italia, può durare diversi anni. Che i contratti che avevi già firmato e che avevano una data di scadenza vengono automaticamente prorogati di 2 anni. Non è importante che tu sia d'accordo o meno, è questo. Il secondo decreto dice che l'inquilino ha il diritto di rinnovare autonomamente il contratto di affitto per sempre. Se tu vuoi riavere la tua casa, devi spiegare il motivo per il quale ne vuoi rientrare in possesso, e se questi motivi non vengono ritenuti sufficiente, ma vuoi lo stesso la casa, devi pagare un risarcimento per farli andare via a fine contratto, risarcimento che equivale ad un anno intero di affitto. L'appartamento è tuo, cioè tu ci paghi le tasse sull'appartamento, l'appartamento è tuo, l'appartamento è tuo, però di fatto non lo è più. Perché Pedro Sanchez ha fatto queste dichiarazioni? Perché ha permesso l'ingresso in Spagna e chiaramente la regolarizzazione di 500.000 di persone, molto spesso non scolarizzate, non abituate a lavorare, e che chiaramente non possono permettersi di pagare un affitto, e queste persone non possono stare in strada. E dove le piazzi queste persone se non possono andare in strada, se non possono stare in strada? Nelle case dei privati. Vi ricordate quando io tempo fa, ma era allora quando io dico che qui in radio faccio politica, e faccio politica non per chiedervi il voto ma per farvi ragionare, io intendevo proprio questo. Se tu permetti in Italia l'ingresso di un numero enorme di persone e poi tu queste persone non sai dove farle dormire, queste persone occupano, stanno in mezzo alla strada, la situazione che vediamo un po' ovunque e che ha ridotto le nostre città un po' come città del quarto mondo, no? Lo stiamo vedendo tutti quanti con i nostri occhi. Quindi un domani, quello che vi dicevo, che cosa accadrà? Che qualcuno penserà che le case sfitte o le seconde case potranno essere requisite. Mi diceva, ma te pare, ma secondo te può essere possibile che in Italia qualcuno proponga una cosa di questo genere? Ma nessuno lo pensava neanche in Spagna. Poi in Spagna si è verificata l'emergenza che è stata creata non per caso, ma è stato Pedro Sanchez a creare questa emergenza. Vedete alle prossime elezioni Pedro Sanchez come verrà preso a calci nel sedere dagli spagnoli. Ma in Italia noi abbiamo lo stesso problema, e in Italia noi abbiamo qualcuno che dice oggi bisogna espropriare le case sfitte. Cioè, questo è un progetto, sia chiaro, è un progetto. Ma sapete, i progetti poi possono pure non decollare, ma già il fatto di aver pensato ad una cosa di questo genere, quindi all'attacco della proprietà privata. Ora può sembrare, io purtroppo quando faccio certi ragionamenti, e sono ragionamenti che sembrano totalmente fuori dal tempo, perché sono talmente incredibili, anch'io faccio fatica a pensare che si possa mai verificare una situazione di questo genere. Ma tu hai una seconda casa. Guardate che ci sono vari step che tendono a far diventare la proprietà privata quasi un reato. Tu hai una seconda casa. Tu hai comprato una seconda casa. Tu hai potuto permetterti l'acquisto di una seconda casa. E per quale motivo questa casa non può essere abitata da uno che la casa non ce l'ha? In fin dei conti la casa è tua, le case sono fatte per essere abitate, e quindi se tu hai una casa e la casa è vuota, e se ci sono delle persone che vivono in strada, è giusto che le persone che vivono in strada vivano nella tua casa. Ok, che tutela mi dà lo Stato se io faccio entrare le persone dentro la mia abitazione? Il giorno in cui ne avrà bisogno, lo Stato penserà a liberare la mia casa? No, lo Stato chiaramente non butterà mai in strada nessuno. Dovrai pensarci tu a liberare la casa. In che modo? Ti dovrai mettere d'accordo con l'inquilino, ma l'inquilino non paga l'affitto, è lo stesso un inquilino. E questo se ti portano via la casa, oppure stanno facendo un'altra cosa, e questa già è possibile. Stanno praticamente regolarizzando gli abusi, persone che ti entrano dentro casa, e nel momento stesso in cui ti entrano dentro casa tu non puoi intervenire per buttarle fuori da casa tua, altrimenti passi dalla parte del torto perché commetti un reato. Un censimento di tutte le case sfitte. Tu non vuoi affittare una casa, hai comprato quella casa per investimento e la tieni sfitta perché magari fra 2 anni, visto che la zona dove l'hai comprata sta avendo una buona rivalutazione, tu la lasci sfitta. Ok, oggi ad esempio il mercato immobiliare è molto florido in alcune zone di Roma dove in prospettiva i valori immobiliari saliranno di tanto. Se voi credete, per dire, faccio l'esempio a Roma, no? Se voi pensate che le case nelle zone, diciamo, più prestigiose siano il migliore investimento è l'errore più grande. Cioè, se voi comprate una casa ai Parioli, sì, per carità, la zona sarà bella. I Parioli, ragazzi, sono tristi come un calcio sulle palle, però comunque sia bella, belle strade, tutto, però tu compri una casa ai Parioli e la rivendi e la pagata, prendete, i valori sono stabili, non è un investimento che ti permette di accrescere il tuo denaro, ok? Ma così vale in altre zone di Roma. Oggi come oggi, se io dovessi comprare una casa, se avessi soldi per comprare una casa in prospettiva, cioè pensando che la compro oggi a un tot e fra 5 anni mi varrà tot più tot tot tot, Pietralata. Pietralata è il quartiere che in prospettiva vedrà una rivalutazione dei valori del mercato immobiliare pazzesca. Pazzesca. Tu oggi compri a 200 e fra 5 anni venderai a 400. Cioè, questa è la zona di Pietralata. Quindi tu oggi compri una casa a Pietralata. Oggi compri una casa a Pietralata. E la compri per investimento, perché dice, sai, io ho dei soldi, voglio comprare una casa e scommetto, che poi è una scommessa certa, perché con quello che succederà a Pietralata, o stadio nuovo, quello che è, i servizi, sarà un enorme mercato, un enorme aumento dei valori del mercato immobiliare, no? Tu la compri, se dovesse passare sta legge, casa sfitta, mi dispiace. Casa viene requisita perché è sfitta, ma io non la voglio affittare perché la voglio rivendere fra 4 anni. Ti viene requisita. Ragazzi, ricordatevi sempre una cosa: che la sinistra è quella che non considera la proprietà privata come una cosa possibile, la deve accettare obtorto collo, la accetta a malincuore. Ma quella sinistra che si è formata su Carlo Marx, quando diceva il capitale è lavoro rubato, è restata quella la sinistra, è rimasta quella la sinistra. Quindi, siccome siamo lontani dalle elezioni, ma molto lontani dalle elezioni, sappiate, insomma, quale potrebbe essere il rischio. A me personalmente non ho case, attenzione, quindi non sono un proprietario, non ho case che ho paura che mi vengano, mi possono occupare a casa mia, ma è naturale che se dovessero occuparmi casa nella quale abito, vi avverto fin da ora, io non faccio prigionieri, cioè casa dove abito io, casa mia, perché capita anche questo, ti entrano nella casa nella quale abiti, si barricano dentro e non escono più. Allora ve lo dico perché così faccio coming out: se qualcuno dovesse entrare dentro casa mia, non parlo del ladro che viene, prende, ruba, ormai non ruba più niente perché non ci sa più niente e va via, ma se io entro dentro casa mia, arrivo a casa mia, tata, e trova la serratura, cambia, che è successo? Qualche sera, e dentro mi risponde uno, casa adesso ci abito io, molto bene, ma io mica chiamo la polizia, io faccio venire 3 macchine, faccio una telefonata a 3 macchine, è vero che poi devo chiamare il muratore perché sfonda il muro di casa, è vero, per carità, è vero, quello devo rifermo, però risolve il problema. Cioè, io in quel caso, credetemi, senza bisogno di chiamare la polizia, io risolvo il problema. Quindi, perché chiaramente ho solo quella casa, non è che io posso andare a dormire sotto i ponti perché c'è stato uno che dovrebbe dormire sotto i ponti e dorme nel mio letto, no, questo mi sembra chiaro. Ma ricordatevi che questa idea di cancellare o comunque di togliervi la disponibilità di una cosa che avete acquistato con il sudore della vostra fronte, una cosa che è stata acquistata con il sudore della fronte dei vostri genitori, una cosa per la quale avete mangiato pane e sputo e passate qualche giorno di vacanza in Abruzzo dai suoceri per comprare quella casa dei 60 metri in periferia che vi potrebbe essere espropriata almeno per quello che è l'utilizzo. Ricordatevelo. No, perché se siete di sinistra dovete sapere tutto.
0: RTR 99, ti ricordi?
4: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
11: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24, un paraprenota fatto.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: Iperceramica.
0: RTR 99. Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:32 minuti primi e qualche secondo. Mi ha fatto ridere il messaggio di una mia amica che si chiama Valeria, che quando ho parlato di Pietralata, ho parlato della rivalutazione del mercato immobiliare in quella zona nel corso dei prossimi 5 anni, ha detto: dipende se riempie dei romanisti. E aggiunge Forza Lazio, che poi va benissimo, no? Quindi la rivalità cittadina. Vorrei ricordare però a Valeria che il suo compagno, che mi onora della sua amicizia, quando hanno rapporti sessuali, e conoscendo il mio amico Marco, stiamo parlando di un'esperienza biennale, una volta ogni 2 anni, e lui canta Grazie Roma di Antonello Venditti, cioè voglio dire, non, cioè, te sei scelto romanista, quindi non, vabbè, una morta ogni 2 anni ci può pure sta, una morta ogni 2 anni ci può pure sta, però tanto io non mi permetterei mai di fare il nome di questo mio amico che fa sesso una volta ogni 2 anni, perché se per esempio dicessi che si chiama Marco Cristalli ed è un tassista, io chiaramente potrei ledere la sua privacy, ma così io non mi permetterei mai. Ti pare che vada a dire che si chiama Marco Cristalli? Ma stai scherzando, ma non lo farei mai e poi mai, mai e poi mai. Voi sapete quanto per me la privacy è veramente importante, importante. Dunque, Giorgia Meloni ha scritto alla von der Leyen dicendo che serve più flessibilità a causa dell'inflazione. E io, a me piacerebbe tanto sentire da Giorgia Meloni, visto quello che sta accadendo, no? Allora, si inizia a parlare delle bollette, avremmo dovuto, della benzina, che la destra e sinistra, ma io mi piacerebbe sentire dire, arriva Zelensky, che me date? Guarda, te faccio vedere. Allora, ti diamo. Perché poi è anche giusto, arriva Zelensky, quindi dice che ti diamo. Guarda, ti dico adesso, ti dico quello che ti possiamo dare. Guarda, questa è una confezione delle lenticchie di Castelluccio. Ma buone, buone. Queste sono le lenticchie, le fai, ti diamo pure un bel cotechino. Ecco, cotechino, che le lenticchie. Te le fai adesso, cotechino e lenticchie. Poi guarda, ti diamo un pandoro, perché visto che ci avviciniamo, un pandoro. No, quello di Chiara Ferragni, un pandoro, ti diamo un pandoro e poi ti diamo, ecco qua, 2 chili, perché non ci facciamo, de mozzarella di bufala, freschissima della provincia di Caserta, freschissima. Dopodiché dice, ma sordi sono finiti, Azzele. Dice, ma come, Azzele, c'hai soldi per fare la guerra? falla. Non ce l'hai i soldi, non puoi fare i soldi. Cioè, io non posso pensare di far pagare la benzina 2 euro ai miei connazionali e darti i soldi per giocare a fare il soldatino Atlantic. Non esiste. Quindi voi direte: ma te ne stai fregando dell'Ucraina? Pensa quando c'era la guerra in Europa, noi abbiamo avuto gli alleati che sono arrivati dall'Atlantico. Oddio, scusa, fammi capire. No, dico, fammi capire una cosa, scusami. Ma loro sono stati gli alleati? Sì, certo. Ah, non sono stati i partigiani a liberare l'Italia. Ma che significa? L'hanno fatto insieme. Ho capito cosa sono degli alleati. Sono degli alleati a liberarci dal nazifascismo, ci hanno guadagnato o ci hanno perso? No, magari no, tu dimmi, ci hanno guadagnato o ci hanno perso? No, perché se io ti parlo di piano Marshall, se ti parlo di patto atlantico, se ti parlo di basi americane, che mi, no, avevano un vantaggio? Noi che vantaggio ci abbiamo? Cioè noi stiamo con le pezze al culo, noi che vantaggio ci abbiamo? Se qualcuno dice: ah, perché tu sei filo putiniano? No, io non sono filo putiniano, io sono uno che quando fa a fare benzina e la paga 2 euro al litro mi gira il chiccherone. Quando io mi arriva la bolletta e pago 3 piotte di bolletta, mi gira il chiccherone. Chiaro il concetto? E allora o la finiamo su questa storia, o diciamo a Zelensky: oh bello, torna a far comico, tanto i soldi non ne avrei problemi in futuro, non mi fate dire altro, non avrei problemi. Ecco, mi piacerebbe molto sentire questo Giorgia Meloni: non daremo più un centesimo di euro all'Ucraina. Quindi quando arriverà Zelensky, io ho detto: a sacchetto delle lenticchie, un pandoro, un cotechino, perché chiaramente pure un cotechino, e 2 kg di mozzarella di bufala freschissima, freschissima. Stop, finito. Allora, torno a parlare del sindaco di Cadoneghe che è finito nell'occhio del ciclone perché ha negato la cittadinanza ad una donna marocchina da 15 anni in Italia e c'è stata una seconda prova e questa donna non parla la parola di italiano. L'imam di Padova lo ha definito infame, schifoso, non so quant'altro. Questo è uno che va preso, ripeto, e portato in Somalia senza neanche atterrare, lo butti col paracadute funzionante, questo mi sembra chiaro, paracadute funzionante. E il sindaco, tra l'altro, ripeto, anche la seconda prova è stata questa signora l'ha cannata in tutto e per tutto, no? Il sindaco ha detto: io le ho chiesto come stai e lei mi ha risposto Riyadh. Cioè, stiamo parlando di una persona che si era presentata e aveva imparato a memoria le cose da dire senza comprendere il significato della domanda. Ma qui il discorso da fare è un altro. Se tu stai da 15 anni in Italia, vedi, com'è possibile che dopo 15 anni non parli una parola di italiano? Vedi, Don Lurio parlava un italiano, ve lo ricordate come parlava? Alan Friedman, quello che sembra Stanley Olio, no? Quando parla. Ok, d'accordo, ma parlano italiano dopo 15 anni. Cioè, viva Dio. Cioè, dopo 15 anni, tu non dico che sei un fine dicitore, ma porca miseria, ma dopo 15 anni, com'è possibile che questa donna non riesca a capire le domande, anche quelle più semplici? Capito? Solo se tu concedi la cittadinanza italiana ad una persona che non parla italiano, se secondo voi questo è normale, ma la polemica non avrebbe proprio dovuto esserci? Che poi in questo caso la televisione potrebbe servire, ma questa cosa non accadrà mai, andare da questa signora e farle proprio delle domande. Allora, signora, dunque, parliamo. Sicuramente lei avrà le sue idee in merito a tante cose. Qual è la situazione che maggiormente l'affligge oggi a livello politico italiano? Silenzio totale. No, perché è giusto che uno chiaramente spieghi, racconti le cose, ma è giusto anche spiegare poi perché certe cose avvengono. Perché se tu non dai un'informazione reale, un'informazione a 360 gradi, chiunque ha il diritto poi di farsi delle idee sbagliate. Tu prendi una signora che è stata 15 anni in Italia, marocchina, provi a parlarci, non parla italiano, può essere cittadina italiana? Dimmi tu, se voi ritenete che questo possa essere possibile, va bene, però la cosa migliore sarebbe sempre il confronto televisivo, questa sarebbe la cosa proprio più giusta da fare. E il racconto di quello che accade. Allora, c'è una cosa che ci deve fare riflettere. Okay. Se io torno a casa e racconto quello che è accaduto nella mia giornata e lo racconto senza come posso dire, lo racconto senza entrare nei particolari o addirittura tacendo particolari che darebbero un significato diverso al mio racconto, io sto semplicemente raccontando una bugia. Io sto cercando di far credere che è successa una cosa quando invece ne è accaduta totalmente un'altra. Io torno a casa e ho un occhio nero, ok? E mia moglie mi dice: oddio, che hai fatto? Sono stato rapinato. Come rapinato? Sono uscito dalla radio, è arrivato uno e mi ha dato un cazzotto e mi ha portato via lo zaino. Porca miseria, poi lo zaino l'ho ritrovato, perché chiaramente ma madonna mia, hai fatto la denuncia? No, ma che faccio denuncia? Guarda, che faccio denuncia? Niente, mi tengo sto occhio nero, è andata così, ma bisogna fare attenzione, ma non si vive più. Questo è quello che racconto io. Cosa è successo realmente? Che esco dalla radio e c'è uno che mi aspetta fuori e mi dà un cazzotto in bocca e mi dice: la prossima volta che vedi mia moglie ti spezzo le gambe. Effettivamente io mi sono incontrato con la signora in un motel e abbiamo fatto delle cosine. Quindi la verità è, cioè, c'è un fatto, è l'occhio nero. Il motivo che ha portato una persona, non ho detto a mia moglie, lo racconta a mia moglie, il marito di una che mi so calzato mi ha menato, ho raccontato una rapina. L'occhio nero c'è, ma sono i motivi che vengono da giudici. E questo succede anche nel racconto delle notizie. Le notizie vengono inquinate da una ideologia. Per esempio, a Brescia una coppia, marito e moglie, sono stati colpiti al volto con un estintore per rapinarli. E la notizia è: quindicenne bresciano, specificando tra l'altro italiano e non di origine straniere. Poi vai a vedere le immagini e questa moglie e marito sono stati aggrediti da 4 persone. C'era sì questo 15enne bresciano, ma c'erano anche 3 stranieri tra i 20 e i 22 anni, tutti e 3 con numerosi precedenti per reati analoghi, tutti responsabili di una serie di rapine e aggressioni violente commesse in città e in provincia. Ma la notizia è 15enne bresciano di origine italiana. Lo vedete come viene raccontata una notizia in modo che poi venga percepita in maniera diversa? C'è la rapina, ma io non ti dico effettivamente chi ha commesso la rapina. Non ti faccio proprio riflettere su una cosa che potrebbe essere, diciamo, insidiosa a livello politico. E questo, quello che è successo su un aereo della Fly Dubai, no? Allora, 2 piloti, uno tenta di prendere possesso del volo, del comando, accoltella il comandante, lui era il copilota, c'è una lotta, papà, alla fine l'aereo scende di quota, poi alla fine tutti salvi, un tentativo di un attacco terroristico sulla scia di quello delle Torri Gemelle, per puro caso, per purissimo caso, non è successa una tragedia. E lo sapete come è stata presentata questa notizia? Un litigio tra piloti. Addirittura all'inizio si era detto che i due piloti avevano litigato per questioni politiche, perché erano uno russo e uno ucraino, mentre invece c'era un pilota arabo e un pilota indiano, e il pilota arabo era quello che avrebbe voluto prendere il comando dell'aereo. Avrebbe potuto esserci 150 morti, non è successo per fortuna, ma non ti raccontano che si è trattato di un tentativo di atto terroristico, no, una lite tra piloti. Sì, magari hanno deciso, hanno litigato perché uno voleva i salatini, l'altro voleva il dolce, e quindi si sono messi a litigare mentre portavano, mentre pilotavano l'aereo. Questo è come quando se un italiano ammazza è un terrorista, se uno straniero ammazza ha problemi psichici, vedete, è il racconto della notizia che è fuorviante. A Bologna due ragazzi gay sono stati aggrediti, ma voi avete conosciuto i nomi di questi ragazzi gay? Li avete visti intervistati da qualche parte? Avete sentito le loro storie? Avete visto le loro foto? No, eppure sono stati pestati, perché sono stati pestati da 15 nordafricani al grido di brutti froci. Ora, la sinistra, che in questi casi è sempre in prima fila a portare solidarietà, a offrire solidarietà, a denunciare una situazione di omofobia, la mancanza di leggi anti-omofobia, contro l'omofobia, il governo, Giorgia Meloni, stavolta erano lì pronti. Capirai, accoppano due gay, possiamo mettere la Meloni, gli possiamo mettere una mela in bocca, un bastone nel sedere, e possiamo rosolarla come un porcellino. E stavolta poi hanno detto: no, Boni, so 15 nordafricani che hanno menato i gay. Ah, allora zitti. Dice: ma che te ne frega? Ma che te ne frega? Quelli sono dovuti, questi sono 15. Quindi la sinistra, silenzio totale, è calato su questa aggressione a due omosessuali a Bologna, è calato il silenzio, non se ne può parlare. Dice: ma chi è che ha aggredito? Ma possiamo far finta che siano stati dei fascisti? No, non sono stati fascisti, sono stati nordafricani. Alla zitti, non ce ne può fregare di meno. Ma pure questi, vanno in giro con mano nella mano. Stateci un po' attenti. Rimaniamo a Bologna. Bologna è bellissima, eh? Oddio, oggi è invivibile, una delle città più invivibili in Italia. Il centro di Bologna è diventata una cosa, pensare che era bellissima Bologna, e Bologna aveva una particolarità: a Bologna si viveva bene. Era una città dove tutto si incanalava nel verso giusto. La città bella, le persone belle, gentili, disponibili, gioviali, bella. Cioè, Bologna era proprio fino a 30 anni fa tu andavi a Bologna e dicevi: questa è la città dove mi piacerebbe vivere. I servizi funzionavano, le distanze tutto sommato anche accettabili, molta gente che poteva girare in bicicletta. Bologna era una cosa, di sera uscivi era uno spettacolo. Oggi Bologna, ragazzi, è diventata, in confronto Nairobi, è l'America. Oggi a Bologna c'è, cioè, io ho degli amici di Bologna, mi dicono: noi siamo terrorizzati. Cioè Bologna oggi è diventata una città dalla quale le persone appena possono scappano. Ebbene, Bologna è la città dove qualche tempo fa è morto Fakir, il 42enne marocchino. Vi ricordate? Viene bloccato, muore. La sorella vuole giustizia, la nipote chiede giustizia, vogliamo giustizia, vogliamo giustizia. L'avvocato Fabio Anselmo, marito della senatrice Ilaria Cucchi, storico avvocato della famiglia Cucchi, prende in carico la difesa dei familiari di Fakir. Tu pa Fakir qua è morto qua, eh? Poi sono arrivate le analisi tossicologiche e di Fakir non se n'è più parlato. Ci avete fatto caso?
0: RTR 99, ti ricordi?
15: Quindi dopo aperitivo?
16: No, oggi ho il dentista.
15: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
16: E perché?
15: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
16: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
15: Faccio di meglio, ti accompagno.
17: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
0: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Ieri ho parlato di Tor Sapienza, ma continuo a parlarne perché mi dicono, e parlo chiaramente con persone che abitano nella zona, che la situazione è drammatica. È stato ucciso un uomo, chiaramente un regolamento di conti legato al mercato della droga. È stato sgomberato il palazzo occupato di Cesare Tallone, conosciuto come Tallone e basta. E le persone che sono state sgomberate

che oggi c'è quasi paura di scendere in strada per difendere il proprio quartiere. Ma attenzione, la difesa del proprio quartiere è anche una difesa passiva. Quelle che la sinistra chiama ronde fasciste in realtà sono delle passeggiate che hanno lo scopo di, almeno a livello di impatto visivo, rendere impossibile commettere qualche reato. Voglio dire, se io sto per strada, ok, e sto tentando di fare qualche cosa di illegale, che potrebbe anche essere sfondare due vetri della macchina per rubare qualcosa dentro la macchina, no? Se vedo che ci sono 400 persone, ma i vetri li rompo? No, me ne vado. Quindi quelle che vengono definite ronde sono semplici passeggiate, ma se una politica ti obbliga a scendere in strada insieme ad altre centinaia di abitanti del tuo quartiere per dare un segnale di presenza, e significa che abbiamo perso un po' tutti quanti. Cioè, quindi in questi casi si devono utilizzare dei termini che devono far capire che cosa è stato fatto, senza per questo attivare quel meccanismo di difesa dei diritti. Perché se io parlo di sgombero del palazzo di via Cesare Tallone e ripristino della legalità e il ritorno alla normalità del quartiere è una cosa. Se io dico invece che è stato effettuato un rastrellamento, ecco fatto che il rastrellamento ti porta, ti fa tornare alla mente il rastrellamento, i rastrellamenti dei ghetti ebrei, allora quello no. Ma ripristino della legalità e ritorno alla normalità. Io non è che ti mando via dal palazzo e poi ti permetto di restare nel quartiere. Cioè, qui il concetto legato al diritto deve essere veramente a 360 gradi. Perché se tu mi dici di avere il diritto di stare qui, io ho il diritto di chiederti che cosa fai per stare qui. Cioè, signori, Tor Sapienza, a me questa è una cosa che a me fa rabbia. Dunque, Roma è una città enorme, Roma è una città distanze incredibili, distanze notevolissime, tra l'altro distanze che diventano ancora più notevole se consideri il traffico. Vogliamo fare un esempio, ma proprio molto molto banale? Guarda, mi prendo senza problemi, faccio un esempio con Google Maps. Vado su Google Maps e vado, allora, via di Tor Sapienza, via di Tor Sapienza, eccola qua. Allora, indicazioni: se io devo andare in via di Tor Sapienza da che ne so, dall'Eur, viale Oceano Atlantico, viale Oceano Atlantico, a via di Tor Sapienza sono 26 chilometri e ci si mette in questo momento 40 minuti se vado con la macchina, 40 minuti se ci vado con i mezzi, 1 ora e 40, ok? Ma rendetevi conto che sono 26 chilometri. Cioè, 26 chilometri sono una distanza che, se ci pensi bene, è pazzesca. Guarda, allora, Bergamo, così almeno capite, Bergamo, Brescia. Aspetta, Bergamo, Brescia, ti dico quanti chilometri sono, così. Bergamo, Brescia. Sono 52 chilometri. Cioè, esattamente il doppio di quelli che servono per andare dall'Euro a Tor Sapienza. Cioè, tu vai dall'Euro a Tor Sapienza e poi da Tor Sapienza all'Euro, hai fatto esattamente la stessa distanza che separa Bergamo da Brescia. No, questo per farvi comprendere quanto può essere grande Roma. Quindi parlare di Tor Sapienza per una persona che abita a Ostia è come parlare di un'altra città, invece stiamo parlando esattamente della stessa città.

0: società. Cioè, quando noi non ci rendiamo conto dello stato di abbandono nel quale versano alcune zone di Roma, è perché la cosa non ci tocca direttamente, ma in realtà è una questione che riguarda tutta la città, perché quello che è toccato oggi agli abitanti di Tor Sapienza, ragazzi, domani può toccare tranquillamente ad ognuno di noi. Quindi rendiamoci conto che ripulire la città da certe situazioni legate a droga, degrado, prostituzione, furti, vuol dire restituire una parte di legalità alla città e a determinati quartieri della città. Appena tornerò in diretta, mi piacerebbe fare un discorso sulla droga. Ma attenzione, quando parlo di droga, in questo caso non parlo di quello che si fa la cannetta. Cioè, lo so che è una cosa che, insomma, la cannetta, attenzione, la cannetta, ok? Io credo che anche tra gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, ce ne siano tanti di tutte le età che ogni tanto una cannetta se la fanno. Non mi credete? Benissimo, appena tornerò in diretta io leggerò i vostri messaggi, perché dopo devo dire delle cose sulla droga e sono convinto che andremo proprio a litigare de brutto, finisce a sfanculasse, te lo dico io. Però 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990. Solo se ogni tanto vi fate una cannetta, fatemelo sapere. Non mi dite io no, non me ne frega. Solo chi ogni tanto se fa una cannetta, magari mi dite io e mi dite l'età che avete. Solo chi si fa una cannetta, ok? 338 99 00 99 0.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: RTR 99
8: ti ricordi

0: 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:06 minuti primi e qualche secondo. E beh, riguardo al nostro piccolo sondaggio tra quelli che ogni tanto si fanno una cannetta, c'è da fare una distinzione, no? Cioè tra quelli che ogni tanto in maniera sporadica, magari dopo una cena con amici, uno dice oh, fa una cannetta, passa una cannetta, così. Diverso da quelli che invece si bombardano, che è una cosa diversa, e già lì si entra in un discorso di tossicodipendenza. Quindi la cannetta fatta una volta ogni tanto come attività ludica, ripeto, in maniera sporadica, io che non me la faccio, sia chiaro, non me la sento manco di condannarla, tant'è vero che tra gli ascoltatori della radio siete in tanti ad avere risposto sì, ogni tanto due tiri me li faccio, e voglio dire, non è manco una cosa da considerare in maniera negativa. È vero che la droga è veleno, è vero che la droga è morte, è vero che il gradino di accesso al mondo degli stupefacenti è rappresentato dalla marijuana, è verissimo. Tutti i drogati, quelli che sono arrivati a buttare via la loro vita, sono entrati in questo mondo attraverso la marijuana. Ma ragazzi, il mercato di chi fuma marijuana è enorme. I drogati in proporzione sono pochi, sono sempre tanti, ma sono pochi rispetto a quelli che fumano marijuana. Quindi è un ragionamento che va fatto proprio in questi termini, no? Quando io sento messaggi tipo ho 57 anni, ogni tanto, perché no, una o due volte l'anno con mio nipote. Io sì, occasionalmente, 64 anni, se mi capita di udirmi li faccio, 62 anni, io ho 58 anni e il sabato sera mi faccio una cannetta con mia moglie. Cioè, voglio dire, non si parla di tossicodipendenza. Diciamo che in questo caso fumarsi una cannetta può essere equiparata a quello che dice guarda, io non bevo la birra, però il sabato sera me ne faccio una, cose di questo genere. È diverso parlare di quelli che tutti i giorni se fanno 3-4 canne al giorno, cioè lì già c'è un problema di fondo che è una vera e propria dipendenza. Ma io in realtà non volevo parlarvi di questo oggi, volevo parlare proprio del drogato, ok? Perché la vicenda di Torino, quindi questa professoressa, questa docente che è stata, insomma, sapete no, cosa è successo a Torino? Una due giorni di droga con un accoppiamento. Allora, lei docente di lettere di 47 anni, una trans di 22, un brasiliano e uno spacciatore. Alla fine, dopo essersi calati di tutto, in gergo tecnico, calati di tutto, significa dopo aver assunto ogni genere di droga, alla fine questo di 39 anni l'hanno ammazzato. E dopo averlo ammazzato, cosa pensi di fare? Beh, mi devo disfare del corpo. Sì, ma come posso? Allora, lo tagliamo a pezzi. Quindi un pezzo di qua, un pezzo di là, un pezzo di qua. Tutto a casa della professoressa. Tutto a casa della professoressa. Ora, stiamo parlando di bestie. Cioè, stiamo parlando di bestie. Però è cominciata l'opera di beatificazione della professoressa. Attraversava un momento difficile, si era separata da poco da un compagno che aveva 20 anni meno di lei, pure questo brasiliano, si era trasferita dalla sua città Rieti, per lei era un luogo del cuore, aveva una grande passione per l'insegnamento. Cioè, fatemi capire una cosa, una donna di 47 anni che entra nella spirale della droga, è pesante, arriva a fare quello che ha fatto, arriva ad avere in casa resti di un corpo umano, e le testimonianze dicono che è stata lei stessa a stabilire come tagliare i pezzi per sperderli un po' nel fiume, eh? E oggi gli avvocati dicono lei è distrutta per quello che è successo. Allora io vi dico questo: io per i drogati non ho pietà. Io è un concetto vecchio, antico, che era un po'. Io per il drogato, cioè quello che arriva a drogarsi pesantemente, io non ho pietà. Perché allora il drogato fondamentalmente è una persona che non ha rispetto di se stesso. Vedi, qualcuno pensa che i drogati siano un rifiuto della società, ma anche dire rifiuto della società è sbagliato. Perché quando io sento ha cominciato a drogarsi perché i genitori si sono separati. Quanti hanno i genitori? Si è iniziato a drogare quando ha perso il lavoro. Scusa, perdi il lavoro, come la compri la droga? È iniziato a drogare perché era stato lasciato dalla fidanzata o lasciata dal fidanzato. Cioè tutta una serie di scuse, semplicemente per dire sono persone deboli. Vedete, la droga non è quella di 50 anni fa. Cioè ragazzi, 50 anni fa quando si parlava di droga non c'era questa informazione. Cioè se io oggi dico in maniera chiara la droga è merda, qualcuno può essere in grado di confutare questa mia affermazione? Penso di no. La droga è merda, la droga ti conduce alla morte, la droga distrugge la tua vita, lo sappiamo tutti quanti. Allora com'è possibile che delle persone decidano di buttarsi via in questo modo? No, perché non siamo tutti uguali al mondo, eh? Poi se parliamo di genitori, parlano dei figli drogati, tutto quello che volete voi, ma lì non dobbiamo considerare la questione personale, noi dobbiamo considerare la cosa generale. Se io parlo di Mario che si droga, che è, faccio un esempio, è mio amico, un fraterno, porca miseria, Mario si droga, mi dispiace se muore, cerco, ma per me, per voi che Mario non lo conoscete, Mario è un bucatino qualunque. È chiaro, Mario è quello che magari c'ha bisogno della droga, prende, vi incontra per strada, vi dà una spinta, vi butta per terra, c'avete 82 anni e vi ruba la borsa, vi rompe il femore, lui se va via la borsa, così andava in via Tallone a fasse de fentanyl. Cioè i drogati rappresentano un problema. Cioè se noi continuiamo a dare delle spiegazioni di carattere sociale, il drogato poverino, la drogata poverina, perché attraversava un momento difficile, se non hai rispetto di te stesso e inizi a drogarti, per quale motivo mi obblighi il sottoscritto ad avere rispetto nei tuoi riguardi? Se sei stato il primo a non rispettare la tua vita, ma perché io la devo rispettare?
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: RTR 99
2: ti ricordi?

0: 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9, 20 minuti primi e qualche secondo. Intanto leggo sempre i vostri messaggi al 338 99 00 99 0. Dunque, io vi devo dire questa cosa, perché altrimenti non avrebbe senso neanche fare una trasmissione come questa, dove io spero che il confronto possa portare ad un diciamo ad una conoscenza più ampia di quello che accade, no? Abbiamo parlato di Carlo Acutis, oggi nominato santo dalla Chiesa, quindi San Carlo Acutis, e abbiamo parlato di come la Chiesa avesse bisogno di un santo giovane da propinare ai giovani nell'epoca di internet, e abbiamo parlato ieri di come magari la mamma di Carlo Acutis forse dovrebbe evitare di andare ospite in trasmissione magnificando le doti del figlio in grado di dispensare miracoli a destra e a manca, e insomma parlato anche insomma di tutti i dubbi, però dico questo perché secondo me c'è qualche cosa che non quadra, c'è qualche cosa che non funziona, c'è qualche cosa di malato. Mi spiego meglio. Allora, se voi andate su un sito, ed è il sito di una emittente televisiva cattolica che trasmette dalla basilica, dal santuario di Loreto, e entrate in questo sito e avete a disposizione tutta una serie di servizi, ok, ai quali poter attingere, poter usufruire, no? Quindi ci sono comunicati, video, e poi chiaramente c'è anche la possibilità di sostenere il canale televisivo con un contributo. Il contributo che può avvenire attraverso PayPal, quindi inquadrando un codice, oppure con un bonifico, oppure con un conto corrente postale, insomma alla fine vi chiedono i soldi. E c'è anche la possibilità di seguire la televisione con tutte le cose, e poi c'è affida la tua intenzione al santo Carlo Acutis, e c'è l'immagine della tomba di Carlo Acutis con i profili in vetro attraverso i quali è possibile vedere le spoglie di San Carlo Acutis. C'è una foto, ma poi se andate a cliccare su scrivi la tua intenzione c'è la diretta streaming della tomba di San Carlo Acutis. Quindi voi avete la possibilità, cliccando, di vedere il morto in diretta. È religione questa o è follia? No, io ve lo chiedo. Allora, la diretta streaming che permette di vedere la tomba chiaramente ha la parete laterale in vetro, all'interno il corpo di Carlo Acutis, tra l'altro non so se imbalsamato o tenuto a temperatura fredda in modo che possa mantenere le caratteristiche, ma è normale, cioè mi chiedo, guardi, è una perversione religiosa, cioè è più la curiosità di vedere un morto, più piuttosto che pensare al significato magari di quella che può essere stata la sua santificazione, io ve lo chiedo perché non ci arrivo. Cioè io non ci arrivo, io sto guardando in questo momento in diretta, lo sto guardando in diretta, le persone che fotografano il morto, fotografano il santo, addirittura gente che si ferma davanti alla tomba a litigare, quelli dietro che spingono, oh, forza, mo tocca a noi. È normale questo? Cioè io ve lo chiedo perché probabilmente io non ci arrivo. Non ci arrivo. Non. C'è gente che poggia degli oggetti sopra la tomba in modo che in quel modo possano essere, che so, santificati. No, e questa è una cosa che, ve lo dico, da una parte mi spaventa. Io vi chiedo, cioè ve lo chiedo, cioè, che cosa ne pensate di questo che vi ho appena detto? Attenzione, io vi sto dicendo cose vere, eh? Non vi sto dicendo cose inventate. Io vi sto dicendo che c'è una televisione che trasmette in diretta streaming l'immagine del morto, l'immagine della tomba, e il morto è visibile, eh? Attenzione, il morto è visibile perché c'è questa parete in vetro illuminata all'interno, come uno dice, sai, vado a vedere l'acquario di Genova, dentro ci stanno gli squali, qui vado a vedere questa cosa, dentro ci sta il morto. È normale questo? Cioè, se voi ritenete che questo possa essere normale, quindi affida la tua intenzione a Carlo Acutis, tu nome, città e email. Scrivi la tua intenzione, non so, io adesso scrivo, no, faccio Luca, eh? Allora, Luca, scrivo città, email, scrivi la tua intenzione e poi grazie al tuo aiuto potrò mantenere attivo il segnale di Carlo Acutis, quindi io pago per affidare la mia intenzione a Carlo Acutis. Ragazzi, io non ci arrivo, cioè non ce la faccio, io questa mercificazione del credo non posso accettarla. Ma guardate che qui si arriva veramente a follia. Questa, ragazzi, è follia. Ragazzi, questa è follia. Qua gente che appoggia braccialetti sulla tomba voi ritenete che questo sia normale? No, perché io non hanno spacciato la morte di questo povero ragazzino dei 15 anni e si dice, oh, lo hanno fatto diventare un santo. Era un modo di dire, è diventata una cosa reale, cioè l'hanno proclamato santo. E la cosa pazzesca è che vedo tutte le persone che sono in fila, ci fosse un giovane, ma tra i giovani quanti si riconoscono veramente nella vita di Carlo Acutis? Se voi andate a parlare con dei ragazzi, ok, molto molto molto giovani, molto giovani, ma voi credete veramente che il fatto che Carlo Acutis avesse fatto un sito internet, voi pensate che questo fatto lo avvicini ai giovani di oggi che a loro volta potrebbero avvicinarsi alla Chiesa? Non lo so, cioè io dico una cosa che guardate, non deve essere considerata come blasfema, per carità, blasfema, però mi spiegate a livello di perversione, allora, ci può essere una perversione di carattere sessuale, ok? Io attraverso internet vado a vedere delle donne che si spogliano e io interagisco con queste donne, con questa donna, e le chiedo, mi fai vedere che ce fai con la zucchina, per modo di dire? E lei, sì, se mi mandi 50 euro, gli mando 50 euro e lei mi fa vedere che ce fa con la zucchina in base alla mia richiesta. È una perversione, ok? Io invece vado sul sito e vedo la tomba e poi la mia intenzione, quindi nome, cognome, email, la mia intenzione, vorrei che accadesse questo, questo e questo, faccio il versamento e mando la mia intenzione. È una perversione religiosa. Cioè, allora, comunque si tratta di perversioni. Comunque si tratta di perversioni.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Una finestra è una finestra.
5: Invece no.
7: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
11: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
10: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:35 minuti prima e qualche secondo. Vi dico subito che tra poco parleremo di Vanna Marchi e di una cosa che mi hanno segnalato che sta accadendo in Spagna, che è una spiegazione, anche se vergognosa, di come di quello che sta accadendo al mercato immobiliare spagnolo. Ed è chiaramente una responsabilità di Pedro Sanchez. Prima però di parlare di Vanna Marchi, andiamo a salutare il nostro Ivan di We Dental Care. Ciao Ivan, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
0: Allora, si dice sempre che chi dorme non piglia pesci, ma chi ha problemi di denti e non va da We Dental Care, un domani non masticherà più. Perché non bisogna rimandare ulteriormente?
1: Guarda, secondo me perché fondamentalmente, come hai detto te, che sia un problema masticatorio, che sia un problema di qualsiasi altro tipo, le persone rimandano proprio, ma spesso sai, si inventano proprio delle scuse, e noi abbiamo creato gli studi di We Dental Care proprio su questo, cioè per permettere ai pazienti di non rimandare più il dentista.
0: Allora, iniziamo dalla prima cosa, non c'ho mai tempo, io quando posso gli studi sono chiusi.
1: È vero. Però con noi sto problema non c'è, cioè noi siamo aperti lunedì, sabato 9:20 orario continuato. Tu oggi potresti dire ho tempo solo a luna e vengo a luna pranzo e pausa pranzo, oppure posso alle 19 perché magari finisco di lavorare alle 18. Noi ci stiamo, cioè è lo studio che si adatta alla tua giornata e non il contrario.
0: Non vado dal dentista perché c'ho strizza, c'ho paura.
1: Guarda, pure qua abbiamo risolto il problema. Noi abbiamo gli anestesisti fissi in studio. Cioè, tu fai l'intervento in sedazione cosciente. Che vuol dire sedazione cosciente? Che sei sveglio, collaborante, ma stai in grande tranquillità, non senti dolore. Cioè, io dico sempre che la paura non deve più decidere al posto tuo.
0: Io, il mio dentista, che fa tutto lui da 50 anni, è così pure da We Dental Care?
1: Assolutamente, guarda, i tuttologi non ci stanno da noi, anzi noi abbiamo 50 collaboratori, proprio perché ogni area viene affidata al professionista più adatto. Cioè, mo ti faccio degli esempi, che sia l'implantologia, che sia l'ortodonzia, che sia l'estetica, ma guarda pure che sia la semplice igiene. C'è un professionista per ogni esigenza.
0: Io però sono andato dal dentista e mi ha mandato a fare delle analisi, tipo il dental scan, da un'altra parte, perché le attrezzature lui chiaramente non ce l'ha. We Dental Care ce l'ha o non ce l'ha?
1: Ce l'ha tutte, guarda, questo è un problema che hanno in tanti. Invece tu entri da noi e fai tutto, lo scanner, la diagnostica digitale, la TAC, cioè ci sono solo tecnologie di ultima generazione.
0: Ma la dottoressa Massa, si chiedono, oltre a essere molto brava, aver fatto 5.000 interventi, oltre a gestire un'equipe, ma qual è il piatto che cucina meglio? Questo si chiede la gente, il vero dubbio sulla dottoressa Massa. Qual è il piatto che cucina meglio?
1: È l'implantologia a carico immediato.
0: Vabbè, ma non mi fai il serio, l'implantologia. Dimmi che, dimmi il piatto. Allora, quando vai in cucina, dottoressa Massa, no? Non è che te
1: no,
0: fa.
1: No, ma non cucina la dottoressa Massa.
0: Mai, non ha fatto niente. Non ha mai fatto niente?
1: Se aspetti che cucina, stai fresco.
0: Stiamo freschi, allora siamo in due. Senti, vabbè, la dottoressa, a livello economico aiutate con pagamenti rateali e quant'altro?
1: Guarda, c'è tutto, ma noi abbiamo pure tutte le carte di credito. Cioè spesso tu vai dal dentista e ti dice che ne so, non prendo American Express, mo faccio degli esempi, certo, classici. Noi prendiamo tutte le carte, abbiamo tutte le finanziarie e studiamo proprio soluzioni di pagamento per permetterti di entrare in cura.
0: E allora abbiamo gli orari flessibilissimi, gli anestesisti in studio, 50 collaboratori con una specializzazione quasi per ognuno di loro, tecnologia avanzata, dilazione di pagamento, la dottoressa Massa che, se andate per curarvi i denti numero uno, se andate per cucinare lasciate perde perché morite di fame. Numero di We Dental Care 800 56 10 06, ripeto 800 56 10 06, questo è il numero, dite sempre che vi manda RTR 99 e ti ricordi, perché chiaramente ci sarà sempre qualche cosa in più per voi. Prenotate un appuntamento, 800 56 10 06. Senti, da Massa tutto alla brace, mi tieni un tavolino per due per sabato sera.
1: Sarà fatto.
0: Ciao Davide, grazie.
1: Ciao.
0: Salutiamo David di We Dental Care. Oh, ma Davide è serissimo, Davide è serio. Tu provi a farlo un po' stirazzare, niente, cioè lui è serissimo. No, non ci ha detto qual è il piatto preferito della dottoressa Massa. Dicono voci non confermate che sappia fare degli spaghetti alla puttanesca in maniera incredibile. Dicono voci non confermate, che sia vero o meno, chiaramente questo non ve lo so dire, io non l'ho mai provato. Comunque, avete presente i vari siti di immobiliare che vengono insomma, uno a Roma ci stanno, no? Mi viene in mente immobiliare.it, Idealista, cose di questo genere. Idealista è un po' presente in tutta Europa, è presente anche in Spagna, solo che mentre in Italia c'è idealista.it, lì c'è idealista.es, sarebbe Espana. E tra le varie caratteristiche che tu dici, io sto cercando un appartamento, bene, come lo cerchi? Allora, intanto scegli la zona, e la zona puoi disegnare su una mappa quella che ti interessa, oppure puoi scegliere le zone in base al nome delle zone stesse. Poi mi interessano quali sono le caratteristiche, per esempio vorrei un appartamento, un piano intermedio, oppure un piano terra col giardino, oppure un attico con il terrazzo, vorrei una villetta, vorrei un casale, vorrei una casa da ristrutturare oppure una casa nuova, metri quadrati da tot a tot, posso spendere minimo, massimo, insomma più o meno il prezzo di orientamento, quello che posso permettermi. Poi cosa, le altre caratteristiche, posto auto, garage, magari garage doppio, ci scrivo tutto, perché queste chiaramente sono tutte cose che servono per scremare un po', se ci sono, non so, nella zona 2000 appartamenti in vendita, quella che ho scelto io, in base ai vari filtri io vado a vedere solamente gli appartamenti che corrispondono ai filtri che ho inserito. Quindi per esempio posso evitare, dopo aver inserito questi filtri, ci stanno 90 appartamenti, però allora, elimino quelli con la nuda proprietà, perché di casa ne ho bisogno subito, quindi non posso aspettare che il proprietario o la proprietaria passi a miglior vita. Elimino quelli all'asta, non mi interessano. Elimino quelli dei quali potrei acquistare solo una parte, perché è solo si vende solo il 50%, visto che l'altro 50% provento di un'eredità non lo vogliono vendere. E in Spagna hanno messo anche occupata illegalmente, cioè una casa occupata illegalmente, cioè tu devi sapere che vai a acquistare una casa e quella casa è occupata, e nelle spiegazioni ci sta scritto testuale in spagnolo, ma si capisce perfettamente in italiano. Che significa occupata illegalmente? Occupata illegalmente significa che alguien vive en la vivienda sin contratto vigente ni permiso del proprietario dell'immueble. Questo significa che una casa occupata illegalmente vuol dire che qualcuno vive nella casa senza contratto e senza il permesso del proprietario. Quindi questo che cosa vuol dire? Che la casa occupata illegalmente ha un valore inferiore sul mercato, perché tu non, se la devi vendere, non puoi cacciare la persona. Io compro una casa occupata illegalmente e poi la compro chiaramente ad un prezzo inferiore, molto inferiore rispetto a quello di mercato, e poi me la vedrò io. In che modo? Con modi legali o con modi molto meno legali, magari quella casa riesco a liberarla. Vabbè. Vabbè. Perché mi dice E3 si chiama Ivan? Come l'ho chiamato? Non l'ho chiamato Ivan. Certo, ragazzi, che questo fatto di nomi sta diventando un problema, Cioè, sto fatto, se veramente, come l'ho chiamato? Ho chiamato Giuseppe, come ho chiamato Peppino, come ho chiamato Nicola, come ho chiamato? No, perché comincia a diventare un problema sul serio questo. Vabbè, quindi sapete che tra le caratteristiche c'è anche occupata illegalmente in Spagna. In Spagna è un enorme problema questo, enorme problema, anche perché chi occupa casa illegalmente sa perfettamente di avere dalla sua il governo che li protegge. Cioè tu oggi arrivi in Spagna, e sono sempre gli stranieri, generalmente africani e nordafricani, ad occupare le case, tu arrivi e sai perfettamente che se entri dentro una casa, a quel punto comunque il tuo diritto all'abitare diventa preminente rispetto al diritto di restare in possesso dell'immobile da parte del proprietario. Io di questa cosa ne torno a parlare perché a me questa cosa mi ha fatto girare il chiccherone tanto, ma veramente tanto tanto tanto. E ma non mi basta che il consigliere Nanni si sia scusato, e sto parlando della della consegna di sta targhetta, anche se poi la targhetta l'hanno chiamata Premio Internazionale della Cultura, ma non mi interessa il premio, non mi interessa, mi interessa il luogo, il fatto che si sia sfruttata la location del Campidoglio per dare significato ad un premio che in realtà significato reale non ce l'ha. Cioè, quando Vanna Marchi dice il Campidoglio non è per tutti, ragazzi, questo significa che Vanna Marchi, condannata per truffa aggravata, ritiene di essere, o fa finta di credere, o vuole far credere di essere stata premiata da Roma, dalla città di Roma. No, è un editore privato che ha dato alle stampe il libro di Stefania Nobile e che poi ha premiato le persone che aveva pubblicato. Cioè, stiamo parlando di una cosa privata, ma che si è svolta all'interno della sala della Protomoteca del Campidoglio. Ed è pazzesco, perché se a me questa cosa fa rabbia, non mi basta che il consigliere Nanni si sia scusato dicendo sì, però io non sapevo. Ma per carità, ma non è che lo dobbiamo fucilare, no? Però certe volte le scuse non bastano. Cioè, qua bisogna accertare la catena di responsabilità. Io lo chiedo a voi romani, che poi, voi che abitate a Roma, d'accordo? Voi che abitate in questa città, voi che amate questa città, a voi, ascoltatemi, sta bene questo? Ascoltate.
2: Buonasera! Buonasera a tutti. Allora, ragazzi, sono molto felice perché, come avrete visto, sono stata a Roma con mia figlia per ricevere questo magnifico riconoscimento.
0: Premio Internazionale della Cultura perché ha scritto un libro di cucina, attenzione.
2: Devo dire che la vita è davvero una cosa molto strana. Allora, da Castel Guelfo, uno dei più brutti paesi del mondo, povero, piccolo, eccetera, eccetera, poi ha una cella in galera, perché lo sapete tutti ed è così.
0: Sì, ma è finita in galera perché ha truffato la gente. Cioè, non è finita in galera per un errore giudiziario. Non stiamo parlando di Alberto Stasi, stiamo parlando di una persona che ha truffato una miriade di persone. Lei, insieme alla figlia, non è che essere in galera oggi ti diventa una medaglia che ti sei appuntata sul petto. Ragazzi, è una zavorra che te porti appresso.
2: E poi ti ritrovi al Campidoglio, osannata, veramente piena di complimenti, di applausi, di abbracci. E che devo dire? Ringrazio il mio editore, ma soprattutto ringrazio tutti voi che mi avete dato la forza di arrivare a questo. Certo, il Campidoglio non è per tutti. Questa volta è stata una cosa bella per noi. Grazie!
0: Cioè, quando io sento dire il Campidoglio non è per tutti, cioè io mi metto nei panni del sindaco Roberto Gualtieri. Sindaco, sto parlando con lei perché tanto so che le cose gliele riferiscono, no? Perché non è che poi mi venite a rompere le palle solamente quando vi pare. Io lo so che le cose gliele riferiscono. Allora, signor sindaco, le do anche del lei. Fra una schitarrata e l'altra, si renda conto che qui abbiamo una condannata per truffa che ha truffato tanta povera gente, che dice di essere stata osannata e dice il Campidoglio non è per tutti. Lei ha l'obbligo, non il dovere, signor sindaco, lei ha l'obbligo di dire che Roma non ha premiato Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile. Voi dovete dire che Roma, se avesse saputo che in quella manifestazione privata sarebbero state premiate Vanna Marchi e Stefania Nobile, lei ha l'obbligo di dire ai romani che la sala della Protomoteca non sarebbe mai stata concessa. Lei ha l'obbligo di farlo. Se lei rimane in silenzio, lei permette che persone che sono andate in galera per aver truffato altre persone possano far capire che Roma le ha premiate. Lei ha l'obbligo di dire che Roma avrebbe vietato questa vergogna. Lei ha l'obbligo, signor sindaco.
3: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
4: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: RTR 99
3: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:52 minuti primi e qualche secondo. No, qualcuno mi conferma che invece di chiamarlo Ivan di Guida Talchè l'ho chiamato David. Perché l'ho chiamato David? Perché ho chiamato David? Boh. Vabbè, sto diventando come Alberto Sordi che voleva una sigaretta e chiedeva una lampadina. Voi ricordate? Purtroppo, ragazzi. Poi non ve lamentate se dico che voglio andare in pensione. Poi dopo non ve lamentate. Dico, è arrivato il momento di andare in pensione. Signori, vi saluto. No, non te andate. Allora, vedete pure che chiamo David e Ivan. O Ivan David. Se non fosse tragica sarebbe divertente. C'è stata una rivolta nel carcere di Pisa. Una rivolta nel carcere di Pisa, quindi ci sono detenuti albanesi che hanno scoperto che all'interno delle carceri la polizia, chiaramente la polizia penitenziaria, aveva messo delle microspie per catturare i loro discorsi. E quindi c'è stata questa rivolta, che abbiamo diritto di non essere intercettati. E lo sapete che hanno scoperti? Cioè, questa è bellissima.

ormai questo fatto non riguardi solamente le persone che non sanno, ma pure le persone che dovrebbe sapere le cose, si rivolge all'intelligenza artificiale. È successo, sentite bene, a Palermo. Sentenza della Corte di Giustizia di primo grado. Questa sentenza contiene alcune frasi che provengono dall'intelligenza artificiale. Dunque, e la cosa bella è che questa sentenza è stata pubblicata ed evidentemente chi l'ha pubblicata non l'ha manco riletta, perché è una sentenza, la numero 981 di quest'anno, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, relativa ad un ricorso presentato il 30 giugno dello scorso anno. Il provvedimento è stato depositato il 17 febbraio di quest'anno, pubblicato nella banca dati della giurisprudenza tributaria e poi rilanciato nei giorni scorsi. A colpire nella sentenza è un passaggio. E sapete che cosa si dice in questo passaggio? Ascoltate bene. Ma perché non l'hanno proprio riletto? Perfetto, ho eliminato duplicazioni, snellito le parti ridondanti, accorpato passaggi ripetitivi sulla natura cautelare e sulla proporzionalità, armonizzato i raccordi logici e sistemato la parte finale. Cioè, qui abbiamo un giudice che per emettere una sentenza si è rivolto all'intelligenza artificiale. Ragazzi, qui abbiamo un giudice che si è rivolto all'intelligenza artificiale, e non solo il lavoro che avrebbe dovuto svolgere lui l'ha fatto per lui l'intelligenza artificiale, ma non l'ha manco riletto, perché se avesse riletto, viva Dio, si sarebbe accorto che l'intelligenza artificiale, in base alle tue indicazioni, interagisce con te e ti dice sì, posso fare così. Lui non ha neanche fatto quello, non l'ha neanche riletto. Ecco, quando noi avremo la capacità di renderci finalmente conto di come la nostra vita verrà letteralmente stravolta dall'intelligenza artificiale, letteralmente, noi siamo proprio all'inizio, noi siamo veramente all'inizio. Ormai siamo arrivati al punto in cui determinati lavori, chiaramente non quelli manuali, no, perché se io faccio un esempio, no, vado su ChatGPT, no, allora senti, allora ho il rubinetto che perde, ho il rubinetto che perde, come posso aggiustarlo senza avere attrezzi, senza avere attrezzi? Senti, vediamo come risponde. Se perde al beccuccio, spesso si può risolvere anche senza attrezzi, soprattutto se il rubinetto tradizionale. Prova così senza smontare nulla. Chiudi il rubinetto completamente e controlla se continua a gocciolare. Allora, no, no, continua. Si sta allagando casa. Si sta allagando casa. Prima fermiamo l'acqua. Non cercate di parlare adesso. Chiudi subito il rubinetto generale dell'acqua. Non si chiude. Non si chiude perché è bloccato. Perché è bloccato il rubinetto centrale dell'acqua. Non perde tempo, cerca il rubinetto di arresto dell'acqua. Se è bloccato, chiama subito un idraulico d'emergenza. Ma l'idraulico costa. Ma l'idraulico costa. Sì, poi dopo l'intervento d'urgenza, apri la porta immobile sotto e mandami una foto. Ma la foto la vuoi di profilo? Ma la foto la vuoi di profilo? Meglio una foto frontale, ma di fronte vengo male. Non devi fotografare. Pensavo volessi una mia foto nuda. Una mia foto nudo. Sta pensando, no, assolutamente, mi serve solo una foto del rubinetto. Questa è l'intelligenza artificiale, capito? Questa è chiaramente, se io mi rapporto con da deficiente all'intelligenza artificiale, ma questa, ragazzi, dobbiamo, secondo me questa la sviluppiamo un pochino, secondo questa qui la sviluppiamo un pochino. No, sviluppiamo un pochino questo fatto di, e ogni tanto voglio

interrogare l'intelligenza artificiale su cose così di questo genere. Vabbè. Allora, signori, mamma mia, siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Giornata simpatica questa, eh. Cioè, abbiamo affrontato tutta una serie di temi. Niente male. Vabbè, abbiamo anche pensato al ristorante Casciani nudo, che poi non ci ho detto fra di noi, ma voi, se aprissi un ristorante magari specializzato in views e le patata, ci verreste a mangiare nudi? Mia curiosità personale, per capire se vale veramente la pena, cioè investire, visto che fra molto io, ragazzi, cioè io magari a seconda attività devo fare. Casciani nudo, ristorante speciale views e le patata. Se io devo, fatemi fare una piccola ricerca di mercato per vedere se ne vale realmente la pena. Quindi, se vi va, magari per un minuto fatemi sapere. Da Casciani nudo, Pesaia, viuste le patate. 338 99 00 99 0. Ah, che giornata, mamma mia, che giornata. Oh, giovedì 1 ottobre, siamo entrati nel decimo mese dell'anno, capito? Siamo entrati nel decimo mese dell'anno, ci siete. Signori, io purtroppo con grande dolore io vi devo salutare, io anche oggi vi devo salutare, non ne ho voglia, anzi, come si diceva una volta, non ne ho punto voglia, citazione collodiana, non ne ho punto voglia, citazione collodiana, vabbè, perché vorrei restare con voi fino alle proprio Fabio Martini cancellato, io vorrei stare fino alle 13, poi cancellati anche Davide Paolo fino alle 16, poi anche Andrea Torre, cancellato anche Andrea Torre fino a... Beh, vedo Fabio Martini che è arrivato, attendevo di vederlo prima di salutarvi. Signori, domani, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà sottoscritto alle ore 7 con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7 qui, Corve le no Corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Rimpatriate in Israele a bordo di un volo speciale le circa 180 persone a bordo di un Fly Dubai atterrato d'emergenza in Arabia Saudita dopo una colluttazione tra i due piloti. Uno di cittadinanza indiana è rimasto ferito, l'altro dell'Oman è ora agli arresti. Si indaga sull'accaduto, ma il premier Netanyahu non ha dubbi, è stato un 11 settembre sventato e l'omologo indiano Modi ha definito eroe il connazionale ferito. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondata Daniele Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una sommossa esplosa a seguito del rinvenimento di microspie nelle celle. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari cede oltre un punto. La nazionale under 21 a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia che affronteranno lunedì a Pescara. Cara, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini e siamo in diretta qui su RTR 99, ti ricordi? 8 minuti dopo le ore 10, è tempo di strana nostalgia, è tempo di riavvolgere il nastro un po'. E beh, dopo 24 ore praticamente siamo nuovamente qui, ci siamo mancati reciprocamente? Forse sì.

Era Mi mancherai, abbiamo cominciato ebbene con questa cover. Tra l'altro questa canzone ci riporta anche a un po' di tempo fa, a ricordare la televisione, perché fu sigla di Domenica In proprio nell'anno 1981. Buongiorno a tutti, i gettoni sono ancora qui dietro, da qualche giorno sono qui dietro. Noi non riuscivamo a mantenere nelle nostre tasche i gettoni per tanto e tanto tempo, li spendevamo con grande facilità per fare le telefonate, sì, ma anche per comprare al bar o per ordinare casomai un aperitivo o anche un gelato. Voi che gelato preferivate in quegli anni e in quel tempo? Stiamo parlando degli anni 70, degli anni 80. Beh, insomma, possiamo ricordare il cremino, possiamo ricordare ovviamente l'immortale cornetto, ma poi c'era anche la coppa del nonno, la coppa Olimpia, gelati che erano buonissimi, il croccante alla marena, e se dovevamo stare un pochino più leggeri, ci imponevano quello proprio più semplice di tutti, il ghiacciolo alla menta, al limone oppure alla Coca-Cola.

0: RTR 99. Ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Il nostro amico Sandro Giacobbe ci ha tenuto un po' di compagnia con questa signora mia, là, anche in rima. Intanto vi siete scatenati con i gelati. Marco da Rocca di Papa ci ricorda il Dalek, che aveva una particolarità, lasciava la lingua colorata, perché era viola fuori e rosso dentro, una cosa del genere, almeno anche dalla foto che appunto Marco ci manda. Il gelato, questa sorta di ghiacciolo doppio, era così, era un ghiacciolo ripieno. Poi c'è il giollino, che io devo dirvi la verità non ricordo, per la verità. Poi vabbè, tanti altri gelati mi state segnalando, e le pubblicità dei gelati. Per esempio possiamo ricordare una pubblicità, quella fatta appunto dai Mattia Bazzar per un gelato, e il Piper, il gelato Piper, appunto realizzata come pubblicità da Patti Pravo. Eravamo nel 1976, l'anno di questa signora mia di Sandro Giacobbe. E allora così, a un certo punto mi è venuto la voglia di andare a vedere una classifica degli anni 70. Allora così, a caso, una hit parade dei 45 giri degli anni 70. Per esempio settembre 1971, dove al primo posto c'era Pensieri e parole di Lucio Battisti. Al secondo posto c'era Tanta voglia di lei dei Pooh. Al terzo posto c'era La riva bianca, la riva nera di Iva Zanicchi. Al quarto posto We Shall Dance di The Miss Rousseau. Al quinto posto Amor mio di Mina. Al sesto posto Donna felicità dei Nuovi Angeli. Al settimo posto Tweedledee Tweedledum dei Middle of the Road. All'ottavo posto Casa mia dell'Equipe 84. Al nono posto Eppur mi sono scordato di te della Formula 3. E al decimo posto Vendo casa dei Dick Dick. Questa era la classifica che compariva sul Radio Corriere TV, il numero 36 di settembre, appunto, degli inizi di settembre. E poi guardo questa classifica e mi chiedo: ma che cosa è andato storto in questi anni? Perché questa musica qui era pazzesca. 10 posizioni occupate da grandissime canzoni, 45 giri che ancora oggi sono eccezionali. Poi guardo la classifica di oggi, sì, qualcosa deve essere andato storto davvero. Ecco, qui sarà contento il capitano Andrea Torre, eh? La scelta di questa canzone, secondo me, lo fa star bene. E fa star bene anche tutti noi, perché i Tears for Fears hanno rappresentato un qualcosa di importante, soprattutto negli anni 80, per la musica. Eccoli!

0: Change the Tears for Fears, gran pezzo, eh? Dobbiamo dire la verità. Negli anni 80 comunque loro andavano veramente fortissimi ed era veramente gran bella musica la loro. Su RTR 99, ti ricordi, abbiamo l'opportunità di riavvolgere sempre il nastro un po' e di ascoltare queste canzoni. Poi ogni tanto capita di ospitare anche amici. Ieri mi sono lamentato rispetto a certi artisti che prima venivano e adesso non vengono più. È più difficile, quanto sarebbe bello avere, insomma, certi cantanti ospiti. Però poi noi ci teniamo stretti gli amici, quelli veri, quelli che tra l'altro sanno apprezzare anche il valore di RTR 99, ti ricordi? E noi sappiamo apprezzare il loro valore. E così vi dico che domani sarà dei nostri qui durante la strana nostalgia da mezzogiorno fino alle ore 13 Amedeo Minghi, e sono contento perché con Amedeo c'è un rapporto bellissimo. Pensate che lui venne per la prima volta qui in radio, ma negli anni 80, 85, 86, lo intervistò Maria Laura Veneziano, che appunto, vi ho parlato di Maria Laura nei giorni passati, devo dire bravissima anche lei, e non ci siamo mai persi di vista e la intervistò lei. E domani voglio chiedere ad Amedeo se si ricorda, ma tanti anni fa, davvero tanti anni fa. Pensate che nello studio c'erano, sapete, quei poster che andavano molto di moda proprio negli anni Ottanta? Andava di moda la carta da parati. E questo va bene, però andava di moda anche mettere su una parete carta da parati che era tipo un grandissimo poster, un mega poster con, non so, una spiaggia tropicale, con New York vista dall'alto. C'erano varie immagini e noi avevamo il ponte di San Francisco esattamente alle nostre spalle, dove adesso c'è il gettone alle mie spalle, chi guarda la televisione può vedere, ecco, c'era il ponte di San Francisco e c'è questa vecchia foto di tanti anni fa, appunto, con Amedeo Minghi qui negli studi di RTR 99. Ti ricordi, all'epoca la radio non si chiamava così, però quella fu la prima volta, portato da una persona che si occupava all'epoca di, appunto, del contatto con gli artisti, ma non per noi, in generale. Mi sono sempre chiesto poi come faceva questa persona avere contatti con tutti quanti. Domani ne voglio parlare con Amedeo Minghi, assolutamente. E di Amedeo Minghi io amo tutto il repertorio e anche e forse soprattutto quelle canzoni leggermente più nascoste. Domani parleremo di un disco in uscita proprio nella giornata di domani, che è una collection per festeggiare già i 60 anni di Amedeo Minghi. Lì ci sarà dentro proprio il meglio. Allora domani ascolteremo il meglio durante la nostra chiacchierata. Allora oggi voglio andare su una di quelle canzoni che io definisco nascoste, quelle che sono rimaste impigliate in qualche album, ma che sono comunque essenza e bellezza. Nel disco che conteneva 1950, quello quindi di quell'anno lì, c'era una canzone intitolata Ladri di Sole che mi piaceva tantissimo. Io ve la faccio sentire qui su RTR 99, ti ricordi?
1: Cristalli di

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR

sa di felicità. Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Bang Bang, ma esistono tantissime versioni, devo dire. Oggi siamo andati su quella dei Corvi, che secondo me è una delle migliori, e quindi siamo entrati per un attimo negli anni 60, perché è vero che noi abbiamo una radio in DAB e sulla nostra app che è tutta quanta dedicata agli anni 60 e 50 per rievocare quello che anche noi siamo stati. Ci piace moltissimo 50-60 Story, e se vi capita qua e là ascoltatela, la trovate sulla nostra app, quella di RTR99, ti ricordi? Ma la trovate, se siete a Roma, anche sull'autoradio girando in DAB. E sono tutte le canzoni degli anni 60 e degli anni 50, italiane ed internazionali. Però ovviamente le canzoni di quel tempo, di quel decennio, le facciamo ascoltare anche qui su RTR 99, ti ricordi? Ogni volta che arrivano è una bella emozione, perché comunque il nostro pensiero, il nostro ricordo in alcuni casi diventa in bianco e nero, e quindi c'è un certo fascino anche per questo. Voglio rimanere negli anni 60, dal 66, versione dei Corvi di Bang Bang, voglio andare nel 1964, ma prima, soprattutto in questo caso ai maschietti, voglio ricordare un qualcosa che riguarda il decennio successivo degli anni 60, quindi il decennio degli anni 70. Vi ricordate la marca Rael? Loro costruivano, era un'azienda del nord, costruivano delle macchinine radiocomandate, ed era bellissimo, era il sogno di ogni ragazzino avere la macchinina radiocomandata, e c'erano tantissimi modelli: la American Police, la Fiat Abarth 131 Rally, la BMW Turbo, il Range Rover. È stato il sogno, era bellissimo possedere una macchinina radiocomandata, e quando ci si voleva divertire veramente in maniera pesante si andava anche fuori casa, casomai in una piazzetta con poco traffico e con poche macchine, e allora lì sì che ci si divertiva, perché la macchinina radiocomandata la facevo andare velocissima e faceva un giro largo e si allontanava moltissimo da noi. Bei tempi, davvero. Rael si chiamava, R-E-L, Rael, appunto, ed era una marca ambita proprio per le macchinine radiocomandate. Adesso vi avevo detto che sarei voluto rimanere negli anni 60, riavvolgiamo il nastro un po', 1964, su RTR 99, ti ricordi? C'è la storia.

The House of the Rising Sun, The Animals, fantastica davvero questa canzone. Questo è il mondo di RTR 99, ti ricordi? E nel nostro mondo molto spesso la strana nostalgia arriva forte, arriva dritta al cuore. Ci sono tante canzoni che raccontano anche di sofferenza, di amori che finiscono, di separazioni anche momentanee, ma che hanno appunto si portano dietro, ecco, una certa tristezza. Allora c'è una canzone dei Santo California che proprio racconta questa sofferenza, la nostalgia e una separazione di appunto due persone, una storia d'amore. Io penso che sia legata soprattutto all'estate, sapete, quegli amori che sembrano per sempre e poi invece quando si prende il treno o si imbocca l'autostrada per tornare a casa, puff, finiscono immediatamente. Quindi fine di una relazione estiva o comunque stagionale, c'è questa immagine del treno, il treno che va via, è il saluto, è lì il treno che parte con il finestrino giù e a volte anche il fazzoletto per dire ciao ciao io vado, ma la promessa anche di rivedersi, la promessa di mantenere in piedi il rapporto che era stato bello, casomai proprio durante tutta quanta l'estate. Ma tanti anni fa era più difficile, oggi con i cellulari, con WhatsApp, con ci sono tanti modi di comunicare, è più facile naturalmente, perché il contatto può essere quotidiano e anche più volte al giorno, ma tanti anni fa bisognava al limite fare una telefonata, ecco, esattamente, proprio col gettone, oppure si scrivevano le lettere, un'altra cosa romantica che abbiamo perso come abitudine, la lettera. Si scriveva la lettera per dire ciao, come stai, io sono qui, ti penso, come va, e poi aspettavi una risposta che a volte arrivava ed era una bella sorpresa, ma a volte non arrivava per niente, e allora ti chiedevi chissà perché. Allora trovavi la scusa più semplice che ti piaceva di più: non le avranno consegnato la lettera. E poi c'era però il pensiero che ti faceva dire l'avrà letta e l'avrà cestinata. E questa canzone parla del ricordo, il passare dei mesi che restano solo ricordi, allontanano praticamente questo rapporto man mano che passa il tempo, la nostalgia di un amore fragile ma intenso, e questo treno che va. E qualcuno dice però tornerò. Era una bella canzone dei Santo California, fa parte di quel periodo dove certi gruppi hanno vissuto per qualche anno delle estati meravigliose e ce le hanno fatte vivere anche a noi quelle estati meravigliose, con queste canzoni romantiche e queste copertine che molto spesso ritraevano appunto delle bellissime ragazze in copertina. E allora qui siamo su RTR 99, ti ricordi, ci sono i Santo California. Rive-

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampie camere.

Oh, devo dirvi la verità, ho sempre amato Battiato e in particolar modo questa canzone, Voglio vederti danzare, perché tutti questi riferimenti e questi salti di ritmo e di generi musicali l'ho sempre trovato molto affascinante, questa canzone, proprio e soprattutto per questi motivi. E, la danza, si parla della danza in questa canzone, ma non solo intesa proprio come danza, naturalmente come ballo, ecco, ma quasi come un qualcosa di spirituale. Battiato ci ha abituato a questo, che unisce culture diverse e fa stare bene, perché ti porta anche a un senso, se vogliamo, di liberazione. Quindi questa canzone collega proprio culture diverse attraverso il movimento accostato alla danza. A volte sono orientali, a volte sono esotiche. La danza non è soltanto in questa canzone uno svago, ma è quasi un rito. E questo testo è bellissimo perché esorta la persona, l'essere umano, a non fermarsi soltanto all'apparenza, ma scavare, andare un pochino in profondità e anche qui guardate come tanto questo tema torna nelle canzoni. Anche qui c'è una richiesta neanche troppo velata di liberarsi dalle modernità e dal consumo, e questa cosa in realtà l'abbiamo affrontata anche negli scorsi giorni parlando di alcune canzoni di Renato Zero. Da quando ogni tanto amo un po' raccontarvi qualcosa legato ai testi, mi sto rendendo conto che questo è un tema che nelle canzoni degli anni 70 e degli anni 80

era veramente molto molto presente. Avanti, avanti, su RTR 99 ti ricordi, con canzoni, 45 giri, vinili che oggi sono un po' scrocchiettanti perché sono un po' rovinati dal tempo, però la bella musica non muore mai.

0: La strana nostalgia annovera anche i vostri racconti, e questo è molto bello ed è di Antonio. Ciao Fabio, durante il militare che ho svolto nell'anno 1987, io e mia moglie eravamo fidanzati, ci siamo scritti una cosa come 120 lettere o forse più, conservate in un cassetto. Beh, bello, devo dire, grazie di questo tuo ricordo, perché le lettere sono state una bella cosa, perché erano pensate, scritte bene, dovevamo stare attenti a non andare storto, perché si teneva sempre poi a non andare dritti sulla riga e noi ci tenevamo a far bella figura. Poi Tornerò era dedicata più che altro a chi partiva per il servizio militare, anche certo. Tornerò era dedicata alla fine di un amore estivo, ma anche a chi partiva naturalmente per il servizio militare, ma la sostanza non cambia. Era qualcuno che andava via e voleva mantenere una storia, e quella storia era a rischio naturalmente, perché c'erano distanze e perché c'era una difficoltà nella comunicazione. E c'è un brano di Antonello Venditti che a me è sempre piaciuto tantissimo, che è Buona Domenica. In questa canzone, per la verità, secondo me noi possiamo ritrovare tutte le domeniche passate a casa a piangere sui libri. È vero, assolutamente, perché le nostre domeniche, soprattutto da ragazzi, non erano sempre giornate esattamente positive, perché poi il lunedì riprendeva la scuola e c'era tutta una settimana di interrogazioni, quindi bisognava studiare. La domenica era quel giorno dove il tempo andava anche un pochino più lento, succede forse oggi, ma succedeva ancora di più ieri, dove quindi eravamo anche lì probabilmente in attesa di una telefonata che non arrivava mai, e quel telefono che era quasi sempre nel corridoio di casa era silente, ma noi speravamo suonasse. Buona domenica è un bellissimo racconto di Antonello Venditti, di una domenica che può essere quella dello stesso Venditti, ma anche quella nostra. E i nostri genitori, soprattutto nostra madre, che comunque ci vedeva così e diceva: ma non esci mai, perché non provi a divertirti? E invece no, eravamo lì, come dice Venditti nella canzone, a misurare la stanza, che è inteso come la noia, aspettiamo che succeda qualcosa, finestra, letto e la tua radio. Vedete che la radio è presente anche nelle canzoni, e la tua radio che continua a dirti che è domenica.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a

0: E questa era Buona Domenica, appunto. Abbiamo ritrovato giustamente Antonello Venditti, ma adesso ritroviamo un nostro amico che è Fabio della Gruben Italia Security, Gruben appunto, e quindi buongiorno a Fabio. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
0: Intanto come stai? Tutto bene?
1: Bene, si procede, spediti.
0: Ecco, questo mi fa veramente molto piacere. Si procede spediti, e noi procediamo anche spediti nel raccontare un po' la storia, certo, della Gruben, che è comunque una storia importante, perché quando si parla di sicurezza la storia va raccontata e bene. Quindi parliamo di sicurezza in casa, di protezione contro i furti. Voi siete zona Riccia, un'azienda che, sì, da oltre 45 anni realizza serramenti di sicurezza progettati davvero per resistere al meglio al tentativo di scasso. E allora Fabio, ti voglio chiedere un po' di cose.
1: Sono qui.
0: Quando si parla di inferriate, persiane blindate, porte corazzate, molti pensano che tutto questo sia un po' tutto uguale. Ecco, vorrei che tu ci potessi spiegare perché non è così.
1: Beh, non è assolutamente così. Sono ovviamente realizzate tutte in ferro, perché la protezione è inferiore, è chiaro.
0: Sì.
1: Ma la differenza sostanziale è proprio nei metodi di costruzione e soprattutto negli elementi che la costituiscono nelle loro chiusure. A volte sono fatti con degli elementi talmente delicati, costruiti, sì, con dei materiali talmente che ad occhio nudo non si vedono, ma che vengono appunto forzate con estrema facilità. Il classico piede di porco, lo dico sempre, sì, quello, sì, che si compra in tutti i ferramenta con semplicità messo, ma con neanche così tanta forza si riesce a piegare un'inferriata di ferro, perché uno si meraviglia, ma dice caspita, è di ferro, eppure in così poco tempo, purtroppo spesso si riesce a forzarla in così poco tempo se non ci sono delle accortezze reali per come sono costruite.
0: Certo,
1: appunto.
0: Senti, una mia curiosità, appunto, tu dicevi accortezze per vedere come sono costruite, e qui si crea probabilmente la differenza che c'è tra la Gruben e altre produzioni, no? Perché sicuramente, certo, sia un'inferriata ma anche una porta blindata hanno dei punti deboli, ed è lì probabilmente che il delinquente, il ladro va a forzare, no?
1: Assolutamente, e ovviamente il ladro si focalizza nel punto più veloce, nel punto che ci vuole meno tempo per, sì, aprirlo. Purtroppo uno dei punti più veloci è proprio il lato della serratura. La serratura, forse, che dovrebbe essere il cuore di una struttura nella chiusura, purtroppo, ahimè, per come sono realizzate e costruite le serrature, sì, che si possono spesso trovare in commercio, sono veramente i veri punti deboli. Il ladro lo sa, perché, certo, purtroppo l'interno delle serrature, quelle canoniche, sono tra virgolette vuote, sono fatti con dei materiali talmente poco resistenti che, ripeto, con gli arnesi da scasso, perché sono quelli che l'altro utilizza, il classico piede di porco, grosso e cacciavite, metodi per fare leve, sa che con poco tempo riesce a piegarle e aprirle, ed è lì che lui punta nella il tempo di rapidità nell'entrare nell'abitazione, diciamo.
0: Sì. Senti, allora, questo adesso ce l'hai chiarito, no? Passiamo allo step successivo, quindi. Voi della Gruben cosa avete fatto per risolvere questo problema, o comunque per allungare in maniera enorme i tempi di scasso?
1: E questa è la cosa importante da, sì, dire. Giustamente noi negli anni abbiamo notato questo grosso problema di come il ladro, di come il ladro attaccava con estrema facilità, e ci siamo focalizzati esattamente su questo problema della serratura. Dopo anni di prove, di studi e di prototipi, sì, abbiamo realizzato una nostra serratura. È qualcosa di unico.
0: Genius. Si chiama Genius. Hai visto?
1: Ed è una vera, la conosci, la conosci, sì, ormai, sì, la conosci, sì. È una serratura veramente unica, una serratura brevettata e concepita appositamente per resistere agli attacchi più violenti in assoluto.
0: Benissimo,
1: diciamo,
0: questo...
1: La sua genialità di come è fatta è proprio l'interno della serratura. La serratura Genius è realizzata all'interno da un unico blocco d'acciaio pressofuso ed indeformabile, a differenza delle altre serrature che ci sono in commercio, che dentro, come ripetevo prima, sono fatte con dei lamelli, sì, talmente sottili che si piegano con facilità. Il nostro è un corpo unico d'acciaio sia dentro che fuori della serratura stessa, indeformabile,
0: sì.
1: E soprattutto quando si danno le mandate il catenaccio che esce da un unico blocco d'acciaio fa uscire non solo il catenaccio centrale ma anche i puntali inferiori e superiori, lo fanno tutte le serrature, ma il doppio rispetto a qualsiasi altra serratura. Questo rende veramente difficile, se l'altro entra col suo arnese tenta di piegarle, riuscire a far uscire in così poco tempo. Lui spera in un paio di minuti di piegarle e far uscire fuori. Questo con la James non accade assolutamente.
0: Allora, nei nostri collegamenti, che sono spazi informativi, quindi ci sono alcuni punti che devono essere fermi, no? Allora, le produzioni per la sicurezza, quindi inferriate, porte e quant'altro, non sono uguali, quindi poi il ladro la forza del ladro è la celerità, quindi se trova terreno fertile e la possibilità di scardinare in velocità è molto probabile che riesca purtroppo ad entrare, quindi allungare i tempi.
1: Il ladro oggi ormai vede un'inferriata e dice ok, c'è un'inferriata, lui sa che in due minuti generalmente la apre. Questo non deve accadere, questi due tempi minuti devono essere più lunghi.
0: Se quei due minuti diventano 20-25
1: incomincia a essere un problema per il ladro, non riesce ovviamente a entrare. E infatti questa è la cosa più importante da dire,
0: certo.
1: Ad oggi tutti i nostri prodotti sono stati attaccati come gli altri, perché non è che non vengono attaccati,
0: ma certo,
1: intenzionati, ma non sono ad oggi la nostra serratura completamente ad aprirli, cioè il ladro li ha attaccati con questi arnesi, li ha piegati, li ha rovinati, ma non sono mai riusciti a entrare dentro un'abitazione. Questo è un punto che devo focalizzare perché è importante.
0: E l'ultimo aspetto, Fabio, e qui ti chiedo quindi anche poi l'indirizzo e quant'altro,
1: assolutamente
0: questa volta dedicare un attimo di tempo in più al nostro piccolo, medio, grande investimento per la sicurezza, e quindi venire proprio allo stabilimento. C'è la cosiddetta sala degli orrori, dove proprio c'è la spiegazione concreta della produzione Gruben.
1: Hai detto benissimo, perché noi ci troviamo qui in Via Nettunense al chilometro 78 ad Ariccia, è la sede della produzione, ma c'è anche il nostro vasto showroom dove potete vedere tutti i nostri prodotti. Ma la cosa più importante, a parte vedere i prodotti, tutta la produzione, è vedere esattamente quello che chiamavi tu la sala degli orrori, giustamente. Sono le prove di scasso che abbiamo effettuate per effettivamente far vedere alle persone, per rendersi conto il ladro dove mancano determinate caratteristiche, con quale facilità l'Italia riesce a scardinarle e ad aprirle. E quello come noi negli anni abbiamo adottato per fare in modo che trovi una vera difficoltà nell'apertura. Come dici te, è una questione di tempi. Se i tempi sono lunghi, il ladro normalmente scappa e va via. E questo è quello che noi vogliamo.
0: Va bene, perfetto.
1: Benissimo.
0: Allora Fabio, diamo bene indirizzo e telefono e ci salutiamo. Allora,
1: ci salutiamo, dice, ripetendo che noi ci troviamo in Via Nettunense, in chilometro 78 ad Ariccia. E potete venire da lunedì al venerdì, dalla mattina fino alla sera alle 18. Il sabato siamo aperti la mattina. Potete chiamarci allo 06 93 42 005 o inviarci una mail alla nostra mail info@gruben.com per qualsiasi informazione o richiesta di preventivi.
0: Molto bene. Evviva, con la Gruben ci sentiamo e ci sentiremo più al sicuro.
1: Mille.
0: Fabio, grazie e buon lavoro.
1: Prossima,
0: ciao, alla
1: grazie,
0: prossima.
1: Grazie a voi.
0: Ciao. Salutiamo e ringraziamo Fabio della Gruben Italia Security. Adesso c'è Phil Collins, così torniamo alla nostra musica e torniamo ai nostri anni più belli, ai nostri decenni che amiamo, fondamentalmente gli anni 60, gli anni 70, gli anni 80, ma poi anche altro. Qui piombiamo dritti dritti nell'85.

0: di ascolto su RTR99.it.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

questa canzone siamo tornati un po' bambini sulla spiaggia quando giocavamo con le biglie, quelle però non in vetro, che insomma quando davi la schicchia ti facevano anche un po' male, ma quelle in plastica che all'interno avevano la fotografia di un ciclista. E allora c'era il tempo di Merckx e Gimondi, e poi c'è anche un tempo leggermente più vicino a noi, quello per esempio di Saronni e di Francesco Moser, ma poi nelle biglie non li ho mai trovati. Vabbè, c'è stato un tempo di grandissimi campioni di tanti anni fa, e in questa canzone di Francesco De Gregori si parla di Girardengo addirittura. Ma è curioso l'aspetto che c'è in questa canzone, perché ci sono due persone che sono nate nello stesso posto, appunto, origini comuni potremmo dire, e uno poi a un certo punto è diventato un grandissimo campione, direi un campione leggendario del ciclismo, mentre l'altro è diventato un uomo che poi si è dato alla criminalità, all'anarchia, è diventato un bandito ricercato. E in tutta la canzone c'è questo parallelismo, appunto, potremmo dire tra il bene e il male. Un'infanzia però, come dice Baglioni per esempio nell'album, nella canzone Uomini Persi, tutti quanti, i buoni e i cattivi, hanno avuto comunque un'estate da bambini, a dare calci al mare nell'ultima estate da bambini. Ecco, un po' anche in questa canzone c'è questo, da bambini c'è una uniformità, poi le strade si dividono, uno diventa un grande campione e uno diventa una persona cattiva che si dà alla criminalità. Nonostante però le vite opposte, la canzone racconta appunto questo filo di un'amicizia e di un destino comune che soprattutto le scelte non hanno scalfito del tutto, non si riesce a cancellare tutto quanto. Le canzoni a volte ci lanciano dei messaggi che sono anche belli. L'amicizia in senso lato, si è amici nel bene o nel male. Ma torniamo alle biglie sulla spiaggia, prendiamo per le caviglie una nostra amica, facciamola girare appunto vorticosamente e vertiginosamente sulla sabbia, creiamo la curva, la parabolica, andiamo a prendere un po' d'acqua a riva perché serve bagnare la sabbia per fare il ponticello, e poi da quella retina turchese o gialla tiriamo fuori tutte quante le biglie, ognuno prende la sua, stando attenti naturalmente a non fare fuori pista, perché sennò bisogna ritornare al punto di partenza come al gioco dell'oca. RTR 99 ti ricordi, siamo noi, io sono Fabio Martini, ci sono anche i vostri messaggi al numero WhatsApp 338 99 00 990, e vi ringrazio perché anche oggi siete tantissimi, io vi leggo naturalmente. Ora c'è Lou Reed.

0: Parlavamo di lettere prima. E prima di fare il discorso prossimo, voglio mandare in onda questo messaggio vocale perché è un bel complimento per noi.
1: No, buongiorno Fabio, sono Michi.
0: Ciao Michi, buongiorno.
1: È parecchio che non ci sentiamo, ma non credere, io vi ascolto tutti i giorni.
0: Bene.
1: Sai, col fatto che sto sempre in macchina, meno male che c'è l'applicazione. Ma meno male, se no avrei dovuto ascoltare solo musica registrata, perché le altre radio non si possono proprio ascoltare. E niente, un grazie a voi che mi fate compagnia tutto il giorno.
0: Meno male, dai, sono
1: contento. Un abbraccio a tutta la compagnia, a tutti.
0: Va
1: naturalmente
0: bene.
1: Gli ascoltatori, ciao.
0: Ciao, grazie del tuo messaggio che fa piacere. In macchina, tra l'altro, io ricordo che c'è poi anche la possibilità, se uno in macchina all'autoradio, dell'FM, del DAB, ma se l'autoradio è anche performante si può attaccare il cellulare con il CarPlay. È una meraviglia ascoltare RTR 99, ti ricordi? In realtà si possono ascoltare anche tutte le radio della nostra casa, quindi voglio ricordarle: Radio Pop e Rock, Happy Station, 5060 Story, Radio Wannabe, c'è anche Radio Pooh, quindi, che è la radio ufficiale dei Pooh, che appunto hanno dato a noi la possibilità di dirigerla. E poi ci sono appunto tante possibilità. Il DAB, tra l'altro, fa ascoltare la radio in maniera perfetta perché è un audio digitale. Voglio tornare alle lettere, appunto quelle lettere. Vi ricordate Neil Sedaka cantava Lettera bruciata, Lettera di un soldato era un'altra canzone che era stata piuttosto famosa, e c'era anche una canzone di Baglioni intitolata Lettera, e poi c'era Lettera di Francesco Guccini, insomma, ci sono state delle canzoni, c'è una del 2005, Lettera a G di Ligabue, Lettera a Gianni di Patti Pravo, Lettera a Ivana di Michele, Lettera a Pinocchio, vi ricordate? Eseguita da Johnny Dorelli. C'era una canzone bellissima un po' più recente del 2012 di Faletti, Lettera a un figlio inventato, Lettera al governatore della Libia, sia Battiato che Giuni Russo, come detto Neil Sedaka, Lettera bruciata, cantata anche dalle Gemelle Kessler. Vabbè, insomma, tante lettere. E come si iniziava a scrivere una lettera? Cara, e poi si metteva il nome, o caro, e si metteva il nome. Nel 1977, ricordo perfettamente questo episodio, qualcuno dice: ma guarda un po', ma Franco Simone ha scritto una lettera alla droga, questa canzone andrebbe vietata, questa canzone non si può ascoltare, è pericolosa. Ma in realtà quella canzone, poi dicendo così, uno si incuriosiva e andava ad ascoltare, ma era esattamente l'opposto, perché è vero che Franco Simone in questa canzone finge di scrivere una lettera alla droga, ma soltanto per scrivergli tutto quanto il disprezzo che ha appunto nei confronti della droga. Però questa canzone fece scalpore, qualcuno la criticò aspramente, Vasco Rossi per esempio la criticò molto in quegli anni. Vi faccio ascoltare Cara droga di Franco Simone per ritornare indietro nel tempo, etichetta Riffi, anno 1977.
2: Cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via.

per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto, deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi sfidi.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

Ebbene, abbiamo ritrovato questa mina, se telefonando, dal 1966. Riavvolgiamo il nastro un po'? Dai, riavvolgiamolo. Dove andiamo a finire? Dal 1966 voglio portarvi addirittura al 1956, perché ogni tanto è bello andare anche negli anni 50. Intanto la canzone di Franco Simone è piaciuta e sono contento. Alessandro dice che è una bella canzone, da brividi quella di Franco Simone. Poi un po' di messaggi di amiche ed amici che dicono e citano canzoni che hanno come titolo Lettera. Le lettere che non scriverò mai di Fiorella Mannoia. E poi qui c'è un lavoro addirittura, Lettera di Laura Pausini dall'album Laura del 94, Lettera di Benji e Fede, Lettera di Claudio Baglioni, La lettera di Nicola Rigliano, La lettera di Isabella Iannetti. Che ascoltatrici e che ascoltatori meravigliosi che abbiamo. Andiamo insieme, vi prendo per mano, 1956.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium. L'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Questa era lei, Sylvie Vartan. Ieri a un certo punto gironzolando in televisione ho visto quel programma per qualche minuto dove fanno le imitazioni dei cantanti, e a un certo punto qualcuno ha imitato Sylvie Vartan, e si è parlato un po' di Sylvie Vartan, e Cristiano Malgioglio raccontava il fatto che lei odiava un po' le canzoni Come un ragazzo, quelle canzoni lì, però questa irresistibilmente le piaceva molto. Non so se sia vero o meno, comunque noi invece possiamo dirlo a voce alta: abbiamo amato Sylvie Vartan, punto e basta. Questo è stata la fidanzata di tutti noi, lei non lo sapeva, però comunque è stata la nostra fidanzata, assolutamente. Bello ascoltare bene, lo diciamo sempre naturalmente, però il fatto di non sentire, io insisto molto su questo tema che mi fa anche un po' rabbia, perché quando uno non sente viene vista come una cosa così, va bene, non sente bene, guarda lì, non sente bene, e si parte col sorriso. Ma chi non sente bene non vive bene. Noi abbiamo una responsabilità, perché se ci rendiamo conto noi stessi di non sentire bene, abbiamo una responsabilità verso di noi. Ma se qualcuno che sta vicino a noi non sente bene e non se ne rende conto, noi abbiamo una responsabilità verso questa persona, perché c'è una soluzione, perché c'è la possibilità di tornare a sentire e c'è la possibilità di far tornare a sorridere e a vivere bene la persona che ci sta vicino, la persona che conosciamo o anche noi stessi. E allora torno a parlare, lo faccio sempre molto volentieri, di Italfon, perché Italfon può essere un po' casa naturalmente, ma Italfon è anche tanta serietà e professionalità, rispetto per il paziente anche nella parte economica. E poi Italfon è aperta al futuro. Noi non sempre parliamo bene della intelligenza artificiale, però ci sono alcune cose che hanno avuto un miglioramento netto con l'intelligenza artificiale, per esempio gli apparecchi acustici. Questo noi dobbiamo assolutamente dirlo, e ci sono degli apparecchi acustici che sfruttano la nuova tecnologia, quella più avanzata in circolazione, una nuova generazione apparecchi acustici piccolissimi, praticamente invisibili possiamo dire, e guidati dall'intelligenza artificiale, capaci di regalare una chiarezza.

bellezza del suono straordinaria. Scomparirà ogni sforzo, tornerete a seguire le conversazioni in famiglia, a godervi la TV, la radio, potrete andare a cena al ristorante in modo del tutto naturale. Che bello, no? Allora perché non pensare di migliorare il nostro udito? Da Italfon sanno bene che ritrovare il piacere di ascoltare è un momento davvero bello che merita una cura e soprattutto tante e tante attenzioni. Ecco perché il rapporto con Italfon non ha fine, nel senso che Italfon rimarrà fedele se voi vorrete e vi saprà sempre supportare nelle settimane, nei mesi e negli anni che verranno. Professionisti, laureati, non vi lasceranno davvero mai soli. E poi, fatemelo dire, c'è la mia amica, è lei, la dottoressa Giovanna Siciliano, che festeggia ancora, sta sempre a festeggiare, devo dire, 50 anni di attività professionale con un'unica missione, e questo ve lo garantisco, la conosco bene, è proprio così: mettere sempre la persona al centro con un'attenzione e un'empatia davvero unica. Allora, davvero sentire bene può risolvere tanti altri problemi. Non vi dico di andare ovunque, vi dico di andare da Italfon perché so come vi tratteranno. E poi ci sono delle offerte speciali, delle offerte speciali a nome di RTR99, ti ricordi? Quindi tranquillità con Italfon e queste offerte riservate per voi. Una promozione speciale per RTR99, ti ricordi? Potrete prenotare senza alcun impegno una valutazione personalizzata dello stato dell'udito per scoprire quanto sia semplice tornare a sentire davvero bene. E poi, come detto, la tecnologia, la modernità, ma anche un feeling che si instaurerà sicuramente con Giovanna e con tutti i collaboratori e medici di Italfon. Quindi tornare a sentire si può, tornare a sentire spendendo il giusto è possibile, con pagamenti anche rateali. Fate questo percorso perché tornare a sentire bene vuol dire tornare a vivere bene. Almeno questo, visto che ci fanno vivere male ovunque e in ogni momento, almeno noi cerchiamo di approfittarne e proviamo a sentire meglio, perché appunto è fondamentale.

0: Fu la colonna sonora di quell'estate del 1978, poco eseguita live, però nel nostro cuore sicuramente. Cercami, bella canzone a ricordare un'estate di tanto tempo fa. Abbiamo parlato prima di Italphone, dobbiamo ricordare nuovamente, visto che l'ho fatto soltanto una volta, però mi sembra giusto ripetere, il numero per fissare un incontro e un appuntamento e anche l'indirizzo. Allora, potete chiamare Italphone, abbiamo fatto un bel discorso su Italphone, quindi vale la pena veramente chiamare. Questo è il numero 06 84 19 450 e lo ripeto 06 84 19 450 06 84 19 450 e loro sono in vicolo della Fontana numero 36, proprio davanti a Villa Torlonia. Fanno visite anche a domicilio, però l'ideale sarebbe andare da loro, perché ci sono delle apparecchiature che non si possono trasportare a casa vostra, e per avere un piano proprio perfetto e una diagnosi perfetta l'ideale sarebbe proprio quello di andare in vicolo della Fontana al numero 36. Sta per arrivare Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante, da un Sanremo di un po' di anni fa, neanche troppi, era il 91.
1: RTR 99,
2: ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Si indaga sul possibile attentato, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso del Fly Dubai diretto ieri in Israele e fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. A bordo vi sarebbe stata una colluttazione tra due piloti. Il premier israeliano Netanyahu ha subito parlato di attentato jihadista, ha sventato l'opposizione e l'accusa di usare il presunto dirottamento per la sua campagna elettorale. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare delle crisi medio orientali e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Milano cede circa un punto, spread ben oltre quota 100. Dopo il disastroso debutto di Roma col Belgio e il successo 4-1 in Turchia, l'Italia di Mancini è attesa domani a Parigi dalla Francia. Nel terzo incontro di Nations League, il difensore Giorgio Scalvini.
4: Sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
3: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Era bella questa, vinse il Festival di Sanremo nel 91. Certo che quei due festival, 90 e 91, furono bellissimi. Un cast stellare sia nel 90 che nel 91. E c'era Ragozzini ad organizzare, a dirigere quei due anni di Festival di Sanremo, e furono due anni veramente splendidi ed eccezionali. Splendidi anche gli anni dei Santa Esmeralda. Vi ricordate questo gruppo che a un certo punto spopolò veramente? E siamo negli anni 70. Registravano su etichetta Philips. La cover del brano Don't Let Me Be Misunderstood fu veramente un grande successo, originariamente cantata da Nina Simone, ricorderete. E, è una storia bella quella dei Santa Esmeralda, perché il gruppo fu formato da Leroy Gomez, che poi fece anche delle canzoni da solo, ma lui cominciò la propria esperienza nel campo musicale, pensate, come sassofonista di Elton John. Quanto amo questi intrecci e queste storie musicali. In quegli anni ce n'erano tantissime. Si conobbero a Parigi e da lì iniziarono a suonare anche insieme, e quindi poi da lì naturalmente la storia è una lunga e bella evoluzione, e arrivò anche il momento poi di separarsi e di creare i Santa Esmeralda. E devo dire che non con tantissime canzoni, però i Santa Esmeralda per un certo periodo dominarono, appena usciva un loro disco, la hit parade di quegli anni e di quel tempo. E allora Don't Let Me Be Misunderstood mi sembra giusto per riavvolgere il nastro un po' nella strana nostalgia qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Era il 1981 e Fiorella Mannoia presentò questa canzone, appunto, canzone che creò anche al Festival di Sanremo, proprio Festival di Sanremo dell'81, creò insomma un certo imbarazzo, perché comunque la tematica è un po' particolare. La canzone, tra l'altro, mi piace ricordarlo, è giusto anche farlo, è stata scritta da Mimmo Cavallo e Rosario De Cola e non ottenne in quel Festival di Sanremo un successo gigantesco, 11° posto, però fu una canzone che sdoganò anche un po' certi argomenti che poi in realtà erano stati già toccati da altri artisti. Mi viene in mente per esempio Rino Gaetano: io non ho bisogno di te, mi basto sola. Questa è l'essenza, insomma, è il significato di Caffè Nero Bollente di Fiorella Mannoia. 45 giri che aveva sul lato B una canzone con un titolo lunghissimo, era Meno male che il temporale sta passando. Adesso un lento come tanti anni fa. Dai, mettiamo il divano attaccato alla parete, il tavolo anche, mettiamo un lento, puntiamo chi vogliamo invitare a ballare, mettiamo la puntina sul 45 giri e apprestiamoci appunto a un lento insieme.

Beh, un bel lento questo, assolutamente. 1976, che altro ballavamo nel 1976? Parlando sempre di feste in casa, insomma, quelle cose nostre. Ce n'erano tante di canzoni. C'era per esempio un album di Battisti molto bello dove c'era anche Il Veliero, che è una canzone che mi è sempre piaciuta molto. Era l'album dove c'era ancora tu, tra l'altro. Per quei gruppi che hanno attraversato un tempo ristretto della nostra vita, ecco, mi vengono in mente i Cugini di Campagna. In quel 1976, da una parte ci potevano essere i Chicago con un lento come quello che abbiamo ascoltato, ma dall'altra i veri grandi romantici ascoltavano È Lei.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività?
2: Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Era It's Raining Again, bella anche questa, ricordi di un'estate di tanti anni fa, e il disco girava. Mi piaceva molto la copertina dei Supertramp, ma mi piaceva soprattutto il contenuto. Già quelle estati dove le canzoni duravano un'eternità, un'infinità, e quindi capitava nel 1982 di dire: qui c'è un disco nuovo, quello dei Supertramp, che si mischiava però a un disco del 1976 che rimaneva nuovo lo stesso, anche se aveva qualche anno sulle spalle.

Era bella anche all'improvviso l'incoscienza di Roberto Soffici. Che belle canzoni che abbiamo avuto nel nostro tempo. Ah, siamo già alle 12.46, il tempo vola, d'altronde qui a forza di, come dire, riavvolgere il nastro un po', va a finire che poi il tempo vola, il tempo passa. Saltelliamo negli anni, prima abbiamo parlato della spiaggia, la sabbia, era forse anche diversa la sabbia di tanti anni fa, chi lo sa, le nostre partite a biglie, ma vi ricordate quei sacchettini appunto di plastica, quelle retine dove poi con grandissima pazienza i nostri genitori rimettevano tutto dentro e potevano rimanere lì sotto l'ombrellone perché nessuno se le portava via? Oggi ti devi portare via tutto, assolutamente tutto. E poi c'era la cabina, che era un mondo a parte, perché nella cabina c'era veramente tutto, era una casa bis, potremmo dire, e quando cercavamo qualcosa i nostri genitori ci dicevano: vai in cabina, perché tanto lì qualcosa alla fine si trova, no? E le cabine erano anche un po' misteriose. Se quelle cabine potessero parlare, chissà quante storie, storielle anche d'amore si potrebbero raccontare all'interno delle cabine, amori anche clandestini consumati appunto nelle cabine colorate degli anni 60, perché le cabine, quelle colorate, fanno parte di quel periodo lì. E allora, a proposito di anni 60, mentre casomai si andava in cabina ad aspettare l'orario giusto per poter fare il bagno, da lontano arrivava una canzone come questa qui.

Guarda come dondolo, e devo dire, Edoardo Vianello c'è sempre stato re dell'estate, assolutamente. Le canzoni estive di Edoardo Vianello sono e saranno per sempre. Vedere anche bambini di 15 anni, ragazzini di 15 anni, di 10 anni che alle feste ballano le canzoni di Vianello mi fa pensare a un miracolo musicale, davvero. Quindi complimenti sempre al grandissimo Edoardo Vianello. Un po' di Nomadi e poi andiamo ai saluti finali.

0: RE99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
2: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
1: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, e ritorna all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola. It. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 160.

0: Allora avevo ragione io sulle cabine, eh?
1: Buongiorno, sono rientrata ora e ho ascoltato questo racconto del mare e tutto. Sei bravissima a raccontare le cose, le fai rivivere. Io ho 85 anni, sono Vanna, lo sai, ti chiamo sempre. Io per anni ho avuto la cabina al mare ad Ostia, prima al mare chiaro e poi alla vecchia Mineta. E sia quando ero ragazza io e poi con i miei figli in cabina noi avevamo tutto, poi addirittura le merendi, tutto
0: bene, sono contento. Allora ricordavo bene, d'altronde riavvolgiamo il nastro un po' e lo facciamo insieme ogni giorno qui su RTR 99. Ti ricordi, io vi sto per lasciare a Paolo Famiglietti e a David Guarnieri, poi arriverà il capitano dei capitani Andrea Torre e poi il jukebox della sera. C'è stato un tempo in cui abbiamo avuto anche paura e le canzoni, le musiche di un film che doveva mettere ansia e paura dovevano essere costruite perfettamente. Fu così per Profondo Rosso e da lì ne scaturì un disco fantastico dei Goblin, davvero, con parti strumentali, con parti anche cantate, veramente disco importante. Lo scopo era quello di avere un film con una colonna sonora e una musica che potesse portare anche

non dico paura, ma almeno ansia. E quando ci sono i musicisti veri a fare queste cose, poi il risultato arriva. E allora, con un po' di paura, vi lascio a Profondo Rosso, questa musica che cresceva così, cresceva, cresceva. Questa musica l'abbiamo comunque amata. Goblin su RTR 99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini e vado, vi ringrazio di tutto, passate un buon tempo, ve lo dico sempre ma ve lo dico anche oggi. Domani sarà ancora strana nostalgia, intanto godetevi RTR 99, ti ricordi? Ciao a tutti.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: 13 e 5 minuti, siamo a giovedì 1 ottobre.
2: Eccoci qui.
1: Buon pomeriggio da Paolo Famiglietti.
2: E buon pomeriggio da parte di David Guarnieri. Ciao, RTR 99, ti ricordi?
1: Dai che adesso mi abito a dire ottobre.
2: Ottobre.
1: Anche se almeno su Roma sembra luglio praticamente dal punto di vista meteorologico. Però insomma alterna.
2: Le ottobrate romane sono famose.
1: È vero, quindi perché doveva non tradire le aspettative?
2: Così.
1: Ma assolutamente. Partiamo con Lucio Battisti.
2: Bene.
1: Con una canzone legata alla fine degli anni 60, mi ritorni in mente. Yeah.

Mi ritorno in mente per iniziare alla grande con Lucio Battisti su RTR 99. Ti ricordi il primo singolo battistiano a toccare quota number one, appunto, primo posto in Hit Parade. Dal 69 al 1972, anno in cui Randy Newman pubblica il suo album numero 3 intitolato Sail Away, in cui splende questa You Can Leave Your Rayton, anche se effettivamente pochi si accorgono del motivo di Newman. Invece nell'86 diventa un grande, grandissimo successo grazie anche all'inserimento nel film 9 settimane e mezzo con Mickey Rourke e Kim Basinger. Ovviamente la canta Joe Cocker su RTR 99, ti ricordi?

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile? E professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

quanto l'abbiamo ballata e quanto l'abbiamo ascoltata in quell'estate del 1983 e quanto la ricordiamo al presente grazie ad RTR 99, ti ricordi? Tropicana con il gruppo italiano alle 13.20 in questo primo giorno di ottobre, siamo a giovedì, e vi do delle indicazioni. Uno dei brani più famosi del 1977 nel genere disco, e loro due arrivavano dalla Spagna, belle, e insomma con la loro bellezza e anche con questa voce un po' suadente hanno conquistato almeno 16 milioni di persone che hanno comprato il loro disco. Questo 45 giri è andato veramente forte, tra l'altro ha anche un piccolo record, è uno dei singoli più venduti di tutti i tempi, possiamo dirlo tranquillamente, nel Guinness dei primati di un duo al femminile. Insomma, non vado tanto oltre perché sono le baccara di Yes Sir I Can Boogie. Tra l'altro vantano anche delle cover tantissime, una curiosa è quella che fecero i Brotherhood of Men, gli inglesi Brotherhood of Men, subito dopo il successo del 1977. In arrivo le baccara per ballare su RTR 99, ti ricordi?

La voce ovviamente quella di Mina, primo posto in classifica, tanto per cambiare, Un anno d'amore, RTR 99, ti ricordi? Adesso un po' quello che è successo con la precedente canzone che abbiamo ascoltato, You Can Leave Your Hat On. Nel 75 Peter Frampton lancia questa Baby I Love Your Way. Nel 1994 il motivo torna popolarissimo grazie a questa versione reggae pop di un gruppo, i Big Mountain, grazie anche all'inserimento anche in questo caso in un film, cioè Giovani, Carini e Disoccupati, diretto ed interpretato da Ben Stiller con Winona Ryder e Ethan Hawke. E allora Big Mountain su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio OP Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su oplatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. OP Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

1981, quinto posto per i ricchi e poveri in tre, Angela, Angelo e Franco. E questa canzone molto divertente, briosa, di Dario Farina, di Daniele Pace e di Enzo Ghinazzi, ossia Pupo. RTR 99, ti ricordi, primo di ottobre del 1979, il mondo della cronaca rosa esulta, il regista Martin Scorsese e l'attrice Isabella Rossellini si sposano. Le nozze tra l'autore di Taxi Driver e la bella attrice e modella avvengono a Bracciano, nei pressi di Roma. In realtà il matrimonio avrebbe dovuto svolgersi nella capitale, ma a causa di un'eventuale ressa, eppure rissa, di fotoreporter, i due neosposi preferiscono un luogo più tranquillo e appartato. Naturalmente non manca la celebre mamma della Rossellini, la grande Ingrid Bergman, e dagli States giunge niente meno che un altro premio Oscar, oltre alla Bergman e poi anche Scorsese. Parliamo di Robert De Niro, che ovviamente è il testimone di nozze del suo grande amico Martin. E restiamo in questo 1979, ricordate We Are Family, grande successo delle Sister Sledge? Beh, da questo album vi proponiamo He's the Greatest Dancer, ovviamente su RTR 99, ti ricordi?

0: R99. Ti ricordi?
1: Dici bene, questo non è il posto mio. Non l'ho deciso io.

Se mi cerchi sono sempre qua, puntuale sono qua. E la morte io già so cos'è.

0: La celebre Salvami, siamo andati nel 1976 con Renato Zero su RTR 99, ti ricordi? Siamo arrivati alle 13 e 44 minuti primi, è tempo di cose buone. E allora collegamento con l'azienda agricola di Cola dove ci attende Arturo. Arturo, buon pomeriggio, buon giovedì e ben ritrovato.
1: Ciao, buon Arturo. Pomeriggio Paolo e buon pomeriggio ai nostri amici ascoltatori.
0: Come stai, tutto bene?
1: Tutto bene, siamo sempre in prima linea qui per fare cose buone e cose speciali per i nostri amici ascoltatori.
0: Hai detto bene, infatti è diventato una sorta di filo rosso, no? Noi diciamo sempre che i prodotti dell'azienda agricola di Colo, quindi le carni e i formaggi, sono a chilometro zero, quindi possiamo testimoniarlo anche in questo pomeriggio di giovedì, giusto?
1: Ovvio, senza alcun dubbio, lavoriamo tutti i giorni instancabilmente sempre per preparare cose buone, cose di primissima qualità, ovviamente da portare in tavola a casa oppure direttamente nella tavola del nostro ristorante dove i nostri amici ascoltatori ci vengono a trovare e assaggiano e degustano tutte queste prelibatezze che noi gli facciamo trovare. Poi una bella selezione di carni,
0: certo.
1: In primis la nostra selezione, poi le selezioni che ti fanno fare il giro del mondo, quindi cerchiamo di dare qualcosa di speciale.
0: Assolutamente.
1: Cerchiamo di dare sempre qualcosa di.
0: Per un attimo.
1: Cerchiamo. Sì, era andata un attimo via.
0: Infatti, per un attimo
1: non nulla.
0: Però speciale l'abbiamo capito e sicuramente lo viviamo con le carni e i formaggi.
1: Quindi
0: che sono speciali.
1: È sempre una bella avventura venire qui dall'azienda agricola di Cola per assaggiare cose speciali e particolari dove i complimenti sono sempre ben graditi dei nostri ascoltatori che vengono a mangiare e ci fanno sempre prima di andare via dove dice ringraziamo la radio che ci ha fatto scoprire questo bel posto.
0: Meno male.
1: Dove abbiamo la possibilità di degustare questi piatti particolari.
0: È la nostra più grande soddisfazione, ma tu sai che adesso siamo diventati tutti un po' particolari e senza differenze, uomini, donne, andiamo a vedere le etichette sempre, no? Nei supermercati, da dove provengono le cose. Ecco, diciamo ai nostri ascoltatori che i vostri formaggi, le vostre carni sono a chilometro zero perché avete degli allevamenti ad hoc, nel senso il fresco d'estate, come si dice, il caldo d'inverno. Forse ho riassunto in maniera un po' banale quello che invece è importante per voi. E per le vostre bestie, ovviamente.
1: Possiamo dire che sì, il benessere dell'animale è molto importante. Noi salvaguardiamo la nostra, diciamo, persona. Quando fa caldo andiamo al fresco e quando fa freddo ci riscaldiamo. L'animale è la stessa cosa. Per ottenere prodotti di qualità seguiamo qualcosa di ancora di storico che
0: ogni tanto ti perdiamo, Arturo.
1: In alta montagna d'estate. Eh sì, purtroppo è la linea che.
0: Mamma mia, ci abbiamo.
1: E quindi sì, in poche parole vanno in villeggiatura l'estate e d'inverno tornano in bassa pianura per avere dei prodotti di ottima qualità.
0: Certo, e quindi se è importante per voi mangiare alimenti sani, scegliete l'azienda agricola di Cola, è un consiglio di RTR 99, ti ricordi? Via di Casalselce 491 è l'indirizzo, ma do anche un numero di telefono, lo 06 6931 8114. Arturo, prima di salutarci, c'è anche un sito internet per i nostri ascoltatori?
1: Sì, www.aziendaagricoladicola.it, azienda agricola con due è tutto attaccato, dove c'è, si può vedere sia la geolocalizzazione di dove ci troviamo, numero di telefono, orari d'apertura e si può tranquillamente anche fare la spesa e nell'arco di 2-3 giorni lavorativi ve la portiamo direttamente a casa.
0: Benissimo, ti lascio al tuo lavoro, buona giornata e a presto, ciao.
1: Grazie.
0: Grazie
1: Paolo,
0: a te.
1: Un saluto ai nostri amici ascoltatori.
0: Un saluto a te carissimo Arturo, azienda agricola di Cola, 06 6931 8114, per carni e formaggi a chilometro zero, un consiglio neanche a dirlo di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro?
4: Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Pochi minuti saranno le 14 su RTR 99, ti ricordi? C'era Rettore con Donatella e c'erano anche i ricordi, quelli invernali, soprattutto legati al Festival di Sanremo, però indubbiamente quelli estivi legati al Festival Bar, e lei è stata protagonista più volte con le sue canzoni sempre molto happy, no? Molto molto allegre, come Donatella per l'appunto. Beh, parlare di canzoni è un po' un limite per Burt Bacharach, un grande musicista, un grande music maker americano, e il suo album Reach Out arriva proprio nel mese di ottobre nel 1967 e contiene dei famosi brani appunto di questo musicista americano che poi saranno portati anche al successo da altri, beh insomma prima fra tutte Dionne Warwick. All'interno di Reach Out ci sono canzoni come The Look of Love, Bond Street, ma anche questa I Say a Little Prayer appunto, che poi sarà lanciata da Dionne Warwick e Aretha Franklin. Andiamo nel 1967 a riscoprire Burt Bacharach, ovviamente qui e solo qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

1975, secondo singolo per i Mattia Bazar, sul lato A Per un'ora d'amore e sul lato B questa Cavallo Bianco che vi abbiamo presentato nel giovedì di RTR 99, ti ricordi ovviamente con la voce di Antonella Ruggero. Classifiche, sì, quelle del 1988, primo di ottobre, ma di film, non parliamo in questo caso di dischi. E troviamo al numero 1 nella top 5 Mr. Crocodile Dundee 2, con, ancora con Paul Hogan e Linda Kozlowski, protagonista anche del primo episodio. Secondo, La leggenda del santo bevitore, il film italiano di Ermanno Olmi, vincitore del Festival di Venezia dell'88 con Rutger Hauer. E al terzo posto Good Morning Vietnam con un incontenibile Robin Williams. E noi non ci conteniamo con la musica, vi facciamo ascoltare Stay on These Roads. RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
2: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
1: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Monica Bocca è sempre affascinante, così come il repertorio di Pino Daniele che abbiamo ritrovato in questo pomeriggio su RTR 99, ti ricordi, con Paolo e David con voi fino alle ore 16, in questo caso I Say Stocca. E noi siamo qui anche per parlarvi, in questo caso, del primo di ottobre del 1977, un sabato, e la Rete 1 trasmette dal Teatro Sistina di Roma la 13ª mostra internazionale di musica leggera, che lascia lo scenario consueto di Venezia per trasferirsi un'unica volta nella città eterna. A condurre lo spettacolo è Memo Remigi. Tante star presenti, cantanti italiani come Ornella Vanoni, come Wes, a questo punto italiano anche d'adozione, o come Marcella. E poi appunto protagonisti stranieri, esteri, come Leroy Gomez con Santa Esmeralda, Sheila and the Black Devotion, ma la vedette numero uno è senz'altro lei, Donna Summer, la diva della musica sexy, che per la prima volta appare sui teleschermi italiani. Tra l'altro proprio in quel periodo è protagonista di alcuni concerti in Italia, a Roma naturalmente, a Viareggio, alla Bussola e a Milano. Ma restiamo nel 77 con una delle canzoni più belle di quel periodo, Just the Way You Are, su RTR 99, ti ricordi, Billy Joel.

Magari il 1° ottobre non è per tutti un momento di vacanza, però con questa canzone di Giorgia possiamo organizzarlo, anche pensarla un pochino con la fantasia, con quella si viaggia e a costo zero, assolutamente. RTR 99, ti ricordi, parliamo di questo mese di ottobre, nello specifico il 1° ottobre del 1984, la cantante Sade realizza un celebre servizio fotografico, lo fa per il quotidiano inglese Daily Record, e a tutt'oggi questa rivista, con appunto questo shooting fotografico di Sade, è molto ricercato dai collezionisti della famosa cantante anglo-nigeriana, perché insomma era e resta una grandissima cantante, anche bella, molto bella. Smooth Operator è proprio di quel periodo, 1984, da rivivere su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

un jukebox, anche se siamo al primo di ottobre, pensare un po' al mare o anche una bella località di montagna e ascoltare 3 settimane da raccontare, mica male come atmosfera, ricreata da RTR 99 Ti Ricordi e dal grande, mai dimenticato Fred Buongusto. Allora, con Paolo Famiglietti, con David Guarnieri fino alle 16, ma anche con un ricordo legato a George Michael e soprattutto a questo 1987. Il mese di ottobre rappresenta proprio per lo storico componente degli UM e questo lavoro dedicato al primo album proprio dopo lo scioglimento degli UM. In realtà neanche così drammatico, nel senso che gli UM hanno ottenuto successo in tutto il mondo, però poi era forte da parte di questo cantautore, possiamo dire tranquillamente, insomma, perché si occupava della maggior parte della produzione degli UM, forza di George Michael di voler emergere come solista. E devo dire che con l'album Fate ci è riuscito assolutamente, con i suoi occhiali Ray-Ban, il suo giubbotto in pelle, jeans e naturalmente questi stivali da cowboy che lo ritraggono nel video famosissimo di Fate. E guarda caso, lo nominavo poc'anzi, c'era anche un jukebox. Quindi, ideale questa canzone per RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi Vecchi, una delle canzoni più famose e più intense dall'album Strada Facendo, con questo arrangiamento bellissimo, come tutti del resto realizzati a Jeff Wesley per questo disco di Claudio Baglioni. E adesso un altro momento musicale che ci porta nel 1973, primo di ottobre, andiamo a sbirciare la top 3 americana di Billboard Hot 200 e troviamo al primo posto Brothers and Sisters degli Allman Brothers Band, al secondo posto Los Cochinos di Cheech and Chong, non sappiamo molto di più, terzo sicuramente lo conosciamo meglio, Marvin Gaye con Let's Get It On, ma al decimo posto loro, Pink Floyd con The Dark Side of the Moon, e ascoltiamo il singolo Money, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un'eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

Era proprio immensamente, come ripetuto più volte da Umberto Tozzi in questo ricordo del 1987. Siete su RTR 99, ti ricordi? Ci sono Davide Guarnieri, Paolo Famiglietti a tenervi compagnia in questo giovedì primo di ottobre. Adesso noi andiamo però all'estate del 1964, quando Dionne Warwick pubblicava questo Make Way for Dionne Warwick, terzo album della sua fortunata produzione, un album realizzato in studio con singoli di successo, poi anche canzoni riprese da altri, Wishing and Hoping, You'll Never Get to Heaven, ma anche la celeberrima Walk on By. Ecco, proprio qualche minuto fa parlavamo di Burt Bacharach, che sicuramente la musa ispiratrice di tutta la produzione di Hal David e Burt Bacharach, che è stata proprio lei, non c'è dubbio, Dionne Warwick. E allora in quel

0: RTR 99
1: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati, dilagano le proteste studentesche in Francia. Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, mentre i dirigenti di una scuola sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi. I manifestanti protestano contro i tagli all'istruzione e il degrado delle scuole. Legge elettorale, l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali chieste dalle opposizioni. L'esame del testo va dunque avanti, riprende la prossima settimana quando il governo annunciato che porrà la questione di fiducia. Tragedia della strada a Roma. Una donna di 74 anni è morta nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la donna, poi deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, 74 anni, aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che lo hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero. Tennis, falsa partenza di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro 7 al mondo è stato sconfitto nettamente del russo Safiliun. Bene invece a Tokyo Darderi e Berrettini, vittorioso contro il norvegese Rude e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta ad aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: And Colin ain't 92 years old.

Beh, tornata di moda proprio in questo periodo come spot pubblicitario di una compagnia, non possiamo citarlo naturalmente, lui, il molleggiato, inconfondibile, inarrivabile, Prison and Call in NC9 Chusel, canzone del 1972 che venne lanciata come sigla finale di Gran Varietà, prima edizione condotta da una donna, cioè da Raffaella Carrà, appunto, con tra i vari ospiti proprio Adriano Celentano. E questo motivo lì per lì non ebbe tanta fortuna, pensate un po', invece nel tempo, grazie al successo in Germania e in Francia, la canzone venne riscoperta quasi un anno dopo, tra il 73 e il 74, ed entrò in classifica anche in Italia. Strana è la vita e anche strana la storia delle classifiche. Questa ha funzionato subito, eh sì. I Can Go For That, Daddy Roll and Joan Oates, nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, l'anno è il 1981.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

E beh, insomma, Alice con Per Elisa, vincitrice a Sanremo nell'81, lo sappiamo perfettamente tutti quanti. Ma adesso di che cosa vi parlo? Ve lo dico subito. Del primo di ottobre del 1972, una domenica, sì, la seconda giornata del campionato di Serie A 72-73. Così, qualche risultato interessante. Beh, una classica, insomma. Juventus-Verona 1-1, un Roma-Sampdoria 3-1 e poi tre pareggi con squadre top. Atalanta-Napoli 0-0 come Inter-Bologna e Ternana-Milan. Ma voi sapete quanto costavano i biglietti per le partite di Serie A in quella stagione 72-73? Per esempio le curve da 500 a 1000 lire, le tribune laterali o i distinti da 1500 a 3000 lire e la tribuna d'onore, beh, un po' più cara naturalmente, da 4000 a 8000 lire. Vabbè, l'orizzonte calcistico lo abbiamo contemplato, l'abbiamo vissuto, ma il disco, il 45 giri, quanto costava nel 72? Vi dico pure questo, 900 lire, per esempio, per acquistare Always On My Mind, singolo di Elvis Presley, che ascoltiamo su RTR 99. Ti ricordi?

I ricordi del cuore, i ricordi che ci portano negli anni 90, in questo caso il 1994, con Antonella Arancio. Su RTR 99 Ti ricordi, vi parliamo di luoghi che non nascono per caso ma addirittura dal mare. Il ristorante Chinapi infatti è uno di questi, a Formia 70 anni fa, e ora arriva nella capitale. A Roma, in via Augusto Valenziani 19, c'è proprio il ristorante Chinapi. Ogni giorno il mare arriva con un rituale che non cambia mai, cioè il pescato del golfo viene selezionato all'asta di Formia e portato in tavola in base al pescato e anche alla fantasia dello chef, che decide giorno per giorno un menù per garantire freschezza e qualità. In più anche una carta di vini da innaffiare con bollicine francesi e etichette selezionate. Per informazioni sul ristorante Chinapi basta chiamare questo numero 06 48 19 005 oppure scrivere su WhatsApp per prenotare la vostra presenza al 360 61 5219. Per saperne di più c'è un sito chinapi.it e, come diciamo spesso, il mare quando è vero parla da solo. Ristorante Chinapi, sceglietelo, e soprattutto un trattamento speciale per gli ascoltatori di RTR 99 Ti ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

La dolcissima, il gigante e la bambina nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, con Rosalino, poi nel prosieguo della sua carriera diventato Ron fino al presente, ritrovata alle 15.35 su RTR 99, ti ricordi. Ritroviamo con piacere anche questo album del 1984 di Gino Vannelli che si chiama Black Cars, che ha segnato una sorta di, come dire, svolta elettronica negli anni 80 per il cantante che invece negli anni 70 ci regalava suoni un pochino più fusion, se vogliamo, con canzoni come I Just Wanna Stop. E questo album è forte soprattutto di due brani, uno molto melodico, Hearts to Be in Love, che andò molto bene da questo album di Gino Vannelli, e l'altro è proprio il titolo, la title track di questo album realizzato nell'84 con il solito team di lavoro, ma insomma si cercava già dalla copertina di dare una svolta a questo cantante, a questo cantautore canadese, con un giubbotto rock e non con la fusion più bianca, tra virgolette. E allora andiamo a Black Hearts 1984, da rivivere su RTR 99, ti ricordi?

intorno a 30 anni, con questa copertina che rimanda a un famosissimo periodico giallo di una casa editrice tra le più famose. 1982, il dottor Luca Sciulli, questo motivo West Coast molto piacevole. A proposito di West Coast, beh, insomma, l'esponente forse di maggiore successo, rivoluzionò un po' il rock morbido, così venne definito nel 1970, l'astro di James Taylor al suo secondo LP intitolato Sweet Baby James. Ma questa canzone è tratta dal terzo album del cantautore americano, You Got a Friend, ovviamente firmata da Carole King, da lui portata al primo posto negli Stati Uniti. Insomma, è diventato subito un classico. Eccolo qui, James Taylor su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

0: Le 15:54 con Ricordi di me, c'era Antonello Venditti, ma ci sono anche Paolo e Davide ancora per qualche minuto, eh?
1: Sì.
0: Poi ci sono i saluti finali, eh? Però il pomeriggio non si ferma qui, eh?
2: Assolutamente no, ma assolutamente scherzi, no. C'è Torre 99, Andrea Torre con voi fino alle ore 20.
0: Sì, con il capitano, come succede ogni giorno dal lunedì al venerdì, come anche con noi c'è questo spazio tra le 13 e le 16, quindi torneremo domani all'ora di pranzo e ci lasceremo, guarda un po', all'ora un po' del tè, almeno in Inghilterra, perché l'ora del tè in Italia non è che è proprio specifico, però diciamo è un po' più da tè e biscottini.
2: Beh, 17,
0: le 16.
2: Sì.
0: Ci può stare, ci può stare.
2: Sì.
0: Il tè delle 4 non si è mai sentito, però
2: ecco.
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: Passiamo alla musica che è meglio con Fifth Dimension.
0: Sì.
2: E questo brano strafamoso, i brani sono due, perché Aquarius più The Led Sunshine In, da Hair, che fu il musical in assoluto del 1969, insomma un successo enorme di pubblico ma anche di scandalo.
0: E devo dire fino al presente, perché quando viene rappresentato ancora nei teatri,
2: esatto,
0: almeno italiani,
2: l'effetto,
0: insomma,
2: è un po' diverso,
0: successo.
2: Però è sempre un'opera importantissima.
0: Assolutamente. Ci lasciamo con questa canzone,
2: certo.
0: E quindi a domani alle 13.
2: Esatto, a domani, buona serata da Paolo e da David, sempre su RTR 99.
0: Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, si allargano le proteste degli studenti francesi. A Marsiglia ha vandalizzato un camion dei pompieri, mentre i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Stamani i primi blocchi anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli e il forte degrado della scuola pubblica. Dall'ampliamento dello screening neonatale a nuove prestazioni per l'oncologia, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Aggiornato il bacino delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale con circa 800 tra nuovi servizi, esami e cure. Scoperta nel torinese una presunta setta pseudo-spirituale, arrestato il responsabile, un uomo di 59 anni noto sul web, avrebbe manipolato persone in condizioni di fragilità, nella comunità si sarebbero consumati maltrattamenti e violenze sessuali. La nazionale Under 21 a Yerevan in Armenia, attesa alle 18.30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi del girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. È tutto, a più tardi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: RTR 99 ti ricordi, sono le 16:02, siamo pronti, carichissimi a pallettoni. 1 ottobre 2026, l'ingresso ufficiale nel decimo mese di questo anno, siamo proprio nel pieno del segno della bilancia, ci sono molti compleanni in questi giorni, chissà poi perché. Vabbè, non facciamo calcoli strani, anzi cerchiamo di alleggerire le nostre meningi grazie alla nostra cura a base di musica. La torre terapia sta iniziando. Oggi partiamo da una cosa, anzi da una storia importante.

ho sempre amato queste riprese nel finale, le riprese orchestrali nel finale di alcune canzoni, anche nella storia importante di Eros Ramazzotti. C'era questo momento in cui si avverte proprio la sensazione di prendere il volo, questi violini, queste orchestre che ti portano in alto. E noi in alto arriveremo anche oggi, sicuramente arriveremo in alto mare. Abbiamo appena mollato la banchina, abbiamo appena mollato gli ormeggi, abbiamo appena deciso il distacco dalla realtà, il distacco della placenta. Guarda che metafora che tira fuori il capitano. E quindi tornare a occuparci di noi, pensare a noi, mettere i telefoni a faccia in giù, cercare almeno per queste 4 ore di evitare i contatti con ciò che più ci avvelena e ci condiziona anche lo stato d'animo, quindi la concentrazione, i social ad esempio, io ormai sono solamente su un social, X, l'ex Twitter, perché seguo pedissequamente le storie di un famosissimo caso di cronaca, attualmente in fase sembra di definizione, ma come avete sentito insomma non l'ho mai portato qui, proprio perché metto e faccio giù il telefono, perché anch'io mi faccio coinvolgere da alcuni argomenti e poi questo inficia decisamente la serenità, inficia la concentrazione, inficia anche il contatto con gli altri. Invece io per queste 4 ore voglio mettermi in connessione con voi, voi molti, anzi numerosissimi, sempre con una quantità sempre maggiore, ogni giorno decidete di rimanere collegati, decidete questo distacco dalla realtà. Torre 99, sottotitolo La Torre Terapia, e allora possiamo dichiarare

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

alcuni di voi la stanno dedicando al capitano in questo momento. Sì, è una canzone molto remissiva, sì. A un certo punto, quando proprio non ce l'avrei più, dice: ma quale allegria. Torre, tu che sorridi sempre in favore di microfono e telecamera RTR 99, ti ricordi? Ma dove la trovi tutta questa allegria? Ma quale allegria? È giusto anche ogni tanto sentirsi un po' rinunciatari, tanto poi la forza prima o poi arriva, non dovesse arrivare, le stimoliamo noi con la torre terapia. Uno di questi giorni devo tirar fuori con Marco Lolli la versione di Ornella Vanoni, perché lui questa canzone la scrisse proprio per Ornella e poi la volle interpretare anche lui, includendola nell'album Come profondo il mare. Finalmente ho visto anch'io il biopic su Michael Jackson, Due sole note. Il resto naturalmente mi riservo qualsiasi giudizio. Mi è dispiaciuto per l'assenza di due elementi, Diana Ross e Rock With You. Questa cosa mi è molto molto dispiaciuta. Per il resto mettiamo un 6 più, anzi un 6 e mezzo. Però questa canzone c'era, una delle mie preferite del suo

tutto sommato abbastanza lunga esperienza al cospetto per il pubblico. Se chiedi a 10 persone se conoscono Heartbreak Hotel, diciamo che 5 ti rispondono no. Senti i cori, senti i cori, senti i cori. Che grande emozione, Michael, i suoi gridolini, ma quei cori, quegli acuti femminili, secondo me vengono da un'altra dimensione. Per me sono proprio voci di angeli. Sapete che la connessione con la spiritualità, quando parliamo di Michael Jackson, la connessione con le altre dimensioni è praticamente inevitabile. Si chiama Heartbreak Hotel, si accorse Michael, gli dissero che c'era una canzone che aveva lo stesso titolo, una canzone famosissima peraltro di Elvis, e lui disse che non lo sapeva, lui dice non era a conoscenza di Heartbreak Hotel, quindi cambiarono in Displaced Hotel, unica canzone che Michael poi portò in giro per il mondo durante le sue tournée, durante i suoi tour. Fino a un certo punto propose un medley dei primi pezzi dei Jackson 5, ma poi questa è l'unica canzone per dire quanto lui fosse affezionato a questo, e io lo chiamo Heartbreak Hotel, anche perché se vi capita cercatelo, un disco doppio live dei Jacksons registrato durante il Triumph Tour, che fu un tour al quale Michael partecipò nonostante avesse già iniziato a percorrere una luminosa strada da solo con Off the Wall. Il papà disse, come riportato anche correttamente dal biopic, no, non ci puoi lasciare così da soli, la tua presenza è fondamentale anche per riempire i posti dove andremo a fare questi concerti, e lui accettò di buon grado e poi si portò questa canzone, come dicevo, nelle sue tournée. Heartbreak Hotel, chissà in quanti di voi non erano a conoscenza di questa canzone. Mi è successo perché alcuni, quando suonai un'altra volta questo pezzo dei Jacksons, mi disse bellissima questa, non la conoscevo assolutamente. Beh, meglio così nel caso, 16:24, giovedì 1 ottobre, la Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? Ritrova ancora una volta i quelli.

prove tecniche per la premiata Fornaria Marconi, come sappiamo, no? Le formazioni che cambiavano negli anni, non so, non sono riuscito a capire, forse no, però, se fosse anche questa volta Teo Teocoli, la voce del cantante, la voce del gruppo, i Quelli. Una cosa è certa, e proprio in occasione della pubblicazione e della registrazione di questo disco entrò Flavio Premoli nel gruppo, però Teo Teocoli è stato dato come fuoriuscito dal gruppo nello stesso anno di pubblicazione di questa canzone, quindi ho provato a approfondire, non ho trovato notizie, sempre che ci interessi, insomma. Certamente la bambolina, quella l'ha cantata lui, E allora, e adesso, signori, iniziamo anche i nostri collegamenti con la bella cinematografia, quella degli anni 80, 1987, un film che è nel cuore di moltissimi ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Perché una bella storia d'amore contrastata è ancora più bella, sono ancora più belle le storie d'amore, hanno un senso quando sono contrastate, perché vedono contrapporsi degli strati sociali differenti, ecco, mettiamola così, e perché poi c'è il ballo, il ballo che unisce, il ballo che crea la magia, che crea il sentimento, che crea anche quei momenti di intimità, diciamocelo chiaramente, e quindi fanno parte della categoria dei nostri film preferiti. Un film che non ha vinto di suo Oscar, Golden Globe e Grammy Award, perché questa categoria è stata affidata alla canzone che rappresentava la colonna sonora di Dirty Dancing. Di questo film sto parlando, La triste di Gabriella, Soldatino King e D'Artagnan, ha vinto Grammy Award, Oscar e Globe and Globe con I Have the Time of My Life. Sono Bill Medley and Jennifer Warnes.

0: messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Luca Carboni è molto evocativo, l'abbiamo ribadito e rimarcato più volte qui nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? La farfallina, simbolo della libertà, della leggerezza, anche l'incostanza e il mistero e credo anche la solitudine. Ho bisogno d'affetto. 1987. Un piccolo tuffo nel profondo del nostro cuore, pronti per ripartire di slancio, e lo facciamo con Maxi Nightingale.

Maxine Nightingale. Non confondersi, come giustamente mi suggerisce Enzo, con Florence Nightingale, che è stata la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna. Vera regina, Maxine Nightingale, vera regina, sapete di cosa? Regina della programmazione radiofonica delle prime radio libere a partire da quel 1975. Io abbino questa canzone sempre a una radio che amavo, Radio L di Gianni Leuti e Sergio Talia, dove iniziai ad approcciarmi con la voce di Clelia su quella radio. Mi tocca ricordarlo ogni volta questa cosa che mi è accaduta e che mi collega a questa canzone, Right Back Where We Started From. Insomma, è un ricordo che mi accende proprio la felicità che emanava l'FM da 88 a 108 a partire da quel 1975. Sì, c'era molta felicità, c'era molta più felicità allora, eh? Secondo me c'era molta di più allora, sì, ci aiutava veramente la radio, ecco perché hanno preso così le radio libere, perché erano veramente belle isole di pace, di relax e di serenità. Ma adesso parliamo di un'eccellenza del nostro territorio che da 35 anni affronta il tema della sicurezza in modo unico, la Gruben Italia Security. Molti di noi si sentono protetti da una porta blindata, ma in Gruben Italia Security hanno creato il laboratorio dello scasso, proprio per dimostrare invece quanto sia facile per un ladro aprire i serramenti tradizionali, spesso in meno di due minuti, anche quelli che noi riteniamo essere abbastanza sicuri e inviolabili. La loro filosofia non è solamente vendere un prodotto, ma offrire una soluzione che sia scientifica. Per questo hanno sviluppato ben 10 brevetti esclusivi, tra cui, torniamo a parlare di questo grande brevetto, la celebre serratura Genius. Pensate, mentre una serratura normale cede quasi subito al piede di porco, la Genius è stata testata per resistere oltre 25 minuti ad attacchi brutali senza aprirsi. È una sicurezza massiccia, progettata in classe anti-effrazione 4, ovvero quella protezione reale contro mazze e trapani che serve davvero nelle nostre case. Il punto di forza poi è che Gruben Italia Security produce tutto internamente nel proprio stabilimento, dalla lamiera alla verniciatura. Questo permette di saltare quindi ogni intermediario e offrire ai clienti veri prezzi di fabbrica, rendendo l'alta sicurezza accessibile a tutte le famiglie. Se vi presenterete poi a nome di RTR 99 ti ricordi, i prezzi saranno ancora più concorrenziali, ancora più accessibili. Inoltre alla Gruben Italia Security vi seguono in tutto, dal sopralluogo al montaggio fino all'assistenza H24. Per proteggere davvero i vostri cari, visitate lo showroom ad Ariccia in via Nettunense chilometro 7800 o scoprite i loro test sul sito gruben.com. Gruben Italia Security, la sicurezza che non teme i confronti. Sì, Andrea, ma come facciamo, volessimo contattarli per farci spiegare qualcosa anche al telefono? Eccolo il numero, è qui pronto: 06 93 42 005, ripeto, 06 93 42 005. Gruben Italia Security, nel 1995 Fiorello, con una canzone firmata da Mauro Repetto e Max Pezzali, si presentò sul palco, e questa è una di quelle canzoni che secondo me possiamo cantare tutti insieme adesso, si intitola Finalmente Tu.

Dove la potete ascoltare questa canzone? Dove potete ascoltarla? Su RTR 99, ti ricordi? E non ci si venga a dire che mettiamo sempre le stesse canzoni, non vi azzardate, Ci sono alcuni nomi, personaggi storici citati nelle canzoni degli anni 80, degli anni 70. Abbiamo avuto Amadeus citato da Falco, abbiamo avuto Rasputin citato dai Bonnie M, Valerie Dora addirittura cantò un pezzo intitolato Lancelot, ma Mike Oldfield andò sopra tutti gli altri. Secondo me è andato molto molto più in alto, perché dedicò questa canzone cantata da Maggie Reilly dalla regina di Scozia, la grande regina di Scozia, Maria Stuart. Si intitola Two Friends.

0: R99 ti ricordi.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

ultimi concerti alla Bussola di Viareggio di Mina. Prima che vi tenesse l'ultimo concerto il 23 agosto del 78, per 23 anni sono state le uniche immagini che riprendevano Mina prima del suo allontanamento dalla televisione. Sono state le ultime di una cantante che sembrava volersi negare per sempre gli obiettivi televisivi, e quindi per due decenni siamo rimasti legati, aggrappati a quella interpretazione di Ancora alla Bussola di Viareggio. Andiamo un po' indietro, andiamo al 1958. Il 1958, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi Sir John Lennon e Sir Paul McCartney? Avevano 17 anni il primo e 16 anni il secondo, marinavano la scuola, facevano sega, come diciamo noi boomeroni, e scrivevano canzoni. Ne avevano scritte tante, tante in quel periodo, ma la prima che decisero di incidere fu questa.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl,

0: vale davvero.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.

quanto è bello sapere all'ascolto di RTR 99 ti ricordi amici e amiche che hanno tutta la collezione degli LP di Lucio Battisti da Bacoli. Maria Grazia insieme a Lucia, i gatti salutano gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. È bello veramente sapere che qualcuno condivide con me questa grandissima passione, ma so che siete in tantissimi. Quanto è bella la parola LP, piuttosto la parola LP, poter dire LP o 33 giri o 45 giri, poter dire disco, quanto mi piace. A proposito di LP, andiamo nel 1981, ecco che i Genesis iniziano quella strada che li porterà ad allontanarsi dai loro fan storici, ma conquistarne tantissimi altri, assolutamente sì, garantendosi anche degli ottimi guadagni dalle vendite, peraltro. Allora mi sembra giusto tornare a recuperare un po' di forza ritmica su RTR 99.

0: metta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

questo LP, questo 33 giri titolato Di notte, metteva a frutto le esperienze e le conoscenze alle quali era arrivato alla corte di Jay Graydon, che aveva prodotto i suoi dischi americani. Questa è la canzone che è rimasta più presente nel tempo da questo 33 giri, Non so che darei. Adesso vi invito per pochi minuti nel mio mondo. C'è stato quel periodo tra gli anni 70, fine 70 e inizio 80, in cui la disco music stava per lasciare il campo alla dance music, ma in una zona abbastanza particolare che portava con sé ancora molte delle sonorità della disco. E queste produzioni definite post disco, ma secondo me impropriamente, hanno lasciato sicuramente un bel segno, grazie anche ad alcune etichette, alcuni produttori. In questo caso la Prelude Records è un grandissimo remixer che poi ha continuato una bella carriera da remixer, da DJ, anche oggi è molto molto attivo. Si chiama François Kevorkian. Questo gruppo si chiamava Unlimited Touch. Su RTR 99 ti ricordi? Ricominciamo a ballare.

C'è molto studio dello stile di Nile Rodgers e Bernard Edwards, secondo me. Se isoliamo la chitarra e il basso, assolutamente sì. Ne troviamo sempre di nuove, ogni giorno ne troviamo sempre di nuove, di vecchie che diventano nuove perché mancavano dall'emissione radiofonica, da tantissimi anni. Quanto l'ho ballata anche questa, ascoltando questa musica che arrivava dalle strade, a Ear Music in the Streets. Sempre di nuove, mai sempre le stesse sono l'architrave ovviamente, però c'è questa particolare attenzione qui su RTR 99, ti ricordi, per pescare anche nei repertori. Andiamo per esempio al 1990, parlavamo dell'esperienza discografica americana di Alan Sorrenti, e altri artisti negli anni 70 si rivolsero alla fine degli anni 70 a un produttore inglese, insomma, si chiama Geoff Westley. Vi si rivolsero Lucio Battisti per primo e poi Claudio Baglioni e Mango nel 1990 per registrare e produrre questa Sirtaki.

ricordi? Questa è la Torre Terapia, io sono Andrea Torre. Le suggestioni della celebre danza formulata nel 64 da Mikis Theodorakis per Zorba il Greco sono solamente uno spunto per un lancio, un lanciarsi, e con lui ci siamo lanciati anche noi verso il Mediterraneo, verso Oriente. Il riferimento è abbastanza chiaro, insomma, una meraviglia di mango su RTR 99. Ti ricordi una di quelle meraviglie, tra quelle meno ricordate sicuramente? Invece questa canzone di Rod Stewart spesso viene a trovarci qui nella Torre Terapia. Si intitola Maggie May.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
2: Iperceramica.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Io sono in modalità visione perfetta, dettagliatissima dei miei ricordi. Estate, primo ricordo, estate 1972. Secondo ricordo, la Hit Parade, perché questa canzone è stata nel parade, resterà per tantissimo tempo, assolutamente sì. Pur essendo uscita un mese dall'inizio della primavera del 72, intorno al 20-21 aprile, in realtà ha attraversato tutta l'estate, sono andato a verificare, e allora il mio ricordo non era un ricordo confuso. Anche in quell'estate erano presenti, mai dominandola, il parade, i Pooh con Noi Due nel mondo e nell'anima, 28 settimane. E allora andiamo a verificarla questa cosa, andiamo a verificarla, ricordando come sempre quegli annunci meravigliosi che faceva Lelio Luttazzi. Ecco, sotto questo punto di vista magari il ricordo è un pochino più sfumato. Io mi ricordavo un annuncio di Numero Uno, eppure da quello che sono andato a verificare, il massimo che raggiunse fu la terza posizione. Ma il 7 ottobre del 72 ancora erano nella top 10, nella classifica dei 10 45 giri più venduti in Italia. E aprendo questa classifica, che adesso andrò ad elencarvi, sono rimasto veramente molto molto colpito, perché al primo posto c'era Il Padrino di Santo e Johnny, che è stato uno dei lenti per antonomasia nelle nostre prime feste con gli amici e le amiche, soprattutto di scuola. Era un lento immancabile per tentare quegli approcci. Poi c'era al secondo posto Popcorn della Strana Società, al terzo posto Il Gabbiano Infelice del Guardiano del Faro, quindi prime tre posizioni tutte strumentali, e sottolineo tutte strumentali. Un Albero di 30 piani di Adriano Celentano al quarto posto, Il Viaggio di un Poeta dei Dick Dick al numero 5. Al sesto posto c'erano i Pooh con Noi Due nel mondo e nell'anima. In settima posizione Alone Again di Gilbert O'Sullivan. Al numero 8 Run to Me dei Bee Gees. Piccolo Uomo di Mia Martini. Al decimo posto chiudeva la classifica dei 10-45 giri più venuti in Italia il giorno 7 ottobre 1972, i Nomadi con Io Vagabondo. E adesso la domanda viene da sé, ovviamente: quante di queste canzoni non sono riuscite ad affrontare l'ardua prova del tempo? Ditemi voi se c'è una di queste che ancora oggi non sia attualissima e che non faccia parte quindi anche della programmazione di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? E mi fermo qui, ovviamente, per pietà. Ci sono i Funny and Cannibals adesso.

successo clamoroso per i Panian Cannibals, che prendevano spunto dal da una serie di eventi preoccupanti nell'Inghilterra di quegli anni lì. Questi ragazzi che scappavano di casa, i ribelli che scappavano di casa, e c'erano gli annunci in televisione e su programmi tipo Chi l'ha visto? Ecco, una di queste storie fu presa da spunto per i Panian Cannibals per realizzare, per incidere questo che sarà veramente un successo clamoroso. E anche noi ci involiamo verso grandi successi. RTR 99, ti ricordi, è seguita da tantissime persone, tante nuove persone che si aggiungono attraverso i nostri canali di comunicazione, i nostri canali di trasmissione. Il dettaglio esatto lo trovate sul sito rtr99.it, e quindi questo porta chiunque faccia parte del nostro gruppo, della nostra famiglia, a raggiungere il successo insieme a noi. Anche chi ha un'azienda e fosse all'ascolto in questo momento, fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, è una scelta lungimirante e giusta per avere successo. Sali a bordo adesso, come si suol dire, perché poi durante il percorso dovessimo andare sempre più in alto, ovviamente potrebbe anche essere un po' meno conveniente, ecco, mettiamola così. Approfittatene subito e mettetevi in contatto con il nostro ufficio commerciale. Il numero è 375 922 7663, ripeto, 375 922 7663, un numero di telefono, corrisponde anche a un utenza WhatsApp, quindi potete tranquillamente scrivere. Verrete ricontattati in men che non si dica amen. 375 922 7663, per aggiungere o raggiungere il successo facendo parte e facendo pubblicità qui su RTR 99, ti ricordi. E qui tornano ancora una volta loro, che in questo caso stanno tornando a raccontarci quegli anni che ricordavano con nostalgia. Gli anni, semplicemente. Sono gli 883 su RTR 99, ti ricordi?

vado a ribadirlo. Ogni generazione ha il suo, i suoi punti di riferimento che poi diventano ricordi. Gli anni 2000 spesso ho fatto i disc jockey in matrimoni di quarantenni, insomma intorno a quell'età. E una delle canzoni che mi veniva sempre chiesta, che doveva accompagnare i momenti più emozionanti di questi matrimoni, era proprio Gli anni degli 883. Quarantenni negli anni 2000, insomma, ognuno porta con sé i suoi ricordi. Qui su RTR 99 Ti Ricordi c'è la possibilità di aprire la nostra memoria e quindi riscoprire canzoni che avevo un po' dimenticato, ma ci sono anche i capisaldi. È questo Gli anni degli 883, lo è assolutamente. È una proposta completa, quella di questa radio meravigliosa, è quella che trovate ogni pomeriggio nella Torre Terapia. Un altro pezzo che viene spesso a trovarci in tutte le sue versioni è questo, che scrissero Isaac Hayes e Dave Porter per Sam & Dave. Questa volta tocca all'originale.

0: modalità di ascolto su RTR99.it. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

favolose allegorie del principe abbiamo già spiegato ampiamente. Invece adesso voglio portarvi negli Stati Uniti d'America. Ci andiamo con questa artista del North Carolina che prima di diventare famosa compariva in uno spot televisivo dei cereali della Kellogg's. Mi suonava il pianoforte in questo spot e poi divenne anche molto molto famosa. Forse grazie anche a questa canzone che prese spunto da quella esperienza per costruirci su una canzone con un significato decisamente anche più profondo, ovviamente. Tori Amos, c'è Cornflake Girl su RTR 99.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Una serie di scuole superiori passerà alla didattica a distanza per la propria protezione. È quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata questo pomeriggio dal premier Le Cornu. Sono oltre 650 i fermi, decine i feriti tra studenti, insegnanti e agenti. I disordini sono iniziati una settimana fa. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado della scuola pubblica e il sovraffollamento e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Legge elettorale. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali chieste dalle opposizioni. L'esame del testo dunque va avanti, riprende la prossima settimana quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Scoperta nel torinese una presunta setta pseudo-spirituale, arrestato il responsabile, un uomo di 59 anni, noto sul web, avrebbe manipolato persone in condizioni di fragilità, nella comunità si sarebbero consumati maltrattamenti e violenze sessuali. Tennis, falsa partenza di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro numero 7 del mondo è stato sconfitto nettamente dal russo Safiullin. Ben invece a Tokyo Darderi e Berrettini vittoriosi contro il norvegese Ruud e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Una buona serata ad Alessio Galea.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro i

0: Per ceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da Iperceramica.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Sono canzoni così belle, canzoni che ovviamente non risentono dell'usura del tempo.
1: Beh,
0: dipende molto dalla squadra, dall'interpretazione finale, ma prima c'è la squadra Oscar Avogliadro e Memmo Foresi, che non viene mai ricordato, che ha firmato questo pezzo e altri pezzi anche, per esempio, per Mia Martini, uno che aveva iniziato la sua carriera suonando rock and roll con Alberto Radius, tutti radunati alla corte di Mario Lavezzi, che ha costruito e ha cucito l'abito musicale per questa canzone, che ogni volta mi emoziona sempre tantissimo. Torniamo a muoverci adesso su RTR 99, ti ricordi, con i Police.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
2: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
1: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: unica sede.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

Peter. 1978, la nostra relazione. All'inizio degli anni 80 la carriera di Tina Turner riprese il volo, e riprese questo volo grazie al contributo e al grandissimo, generoso contributo di tanti suoi amici, colleghi che le confezionarono delle canzoni ottime, tanto che quel successo poi tornò. Ma uno dei primi fu Bryan Adams nel 1984. La chiamò per una collaborazione, un duetto, in questo suo album intitolato Reckless. Ne uscì fuori questa carica totale di energia intitolata It's Only Love.

Quanta potenza, quanta potenza! RTR 99, ti ricordi? Sì, tanta potenza ma anche tantissima generosità. Del resto abbiamo raccontato tantissime volte come il mondo della musica, i musicisti, i compositori, gli autori, gli interpreti che sono stati separati più dai fan che dai loro stessi rapporti, dalle loro stesse relazioni interpersonali, perché sono i fan che hanno creato le curve, hanno creato quel tifo. In realtà queste collaborazioni si sono sempre svolte da quando nasce, da quando c'è, esiste la musica moderna. Poi ci possono essere state anche delle contrapposizioni, però sono in tono minore rispetto a quello che poi alle volte è anche servito all'industria discografica per creare un po' di hype, come direbbero quelli preparati oggi, ma è un termine che non appartiene a noi boomeroni, quindi diciamo di interesse, di focoso interesse, quel grandissimo interesse che scaturisce quando ci sono due parti in contrapposizione. Tanto sbigottimento al 338 99 00 99 0, alla lettura di quella classifica di ottobre del 1972 e alla verifica poi in effetti che di quelle 10 canzoni non ce n'è una che sia poi andata nel cosiddetto dimenticatoio. Ne prendo una al nostro WhatsApp. Carissima Andrea, come possiamo fare per tornare a quella classifica, a quella bellissima musica che solamente sentire i titoli scatena un mondo di ricordi? E io, come ho risposto a Lucilla al 338 99 00 99 0, ribadisco anche qui in diretta alle 18:24. Mission impossible, amica mia, assolutamente impossibile. Però la fortuna è quella che possiamo riproporla anche oggi, cosa che facciamo regolarmente qui su RTR 99, ti ricordi? Allora, uno di quei pezzi che hanno attraversato questi decenni indenni e infatti torna a trovarci spesso nelle proposte musicali, nel mondo musicale della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? È una canzone che in questo caso riuscì a conquistare la vetta della Hit Parade in quel 1964 e ci rimase per ben 10 settimane, e questa canzone qui.

grande vittoria al Cantagiro. Oltre 1.200.000 copie vendute. La musica aveva un suo valore anche fisico. Franco Migliacci, Bruno Zambrini e il grande arrangiamento inconfondibile di Ennio Morricone. Siamo arrivati alle 18.28 di giovedì 1 ottobre 2026 su RTR 99. Ti ricordi? Il capitano si prende qualche piccolo spazio anche per sé. Canzoni che ho amato totalmente, incondizionatamente, beh, questa sicuramente lo è. Loro si chiamavano Ario Speedwagon e questa è Keep on Loving You.

0: IR99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR99, ti ricordi?
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99 euro. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49 euro. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile? Professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Amore che vieni, amore che vai, ieri. Oggi la stagione dell'amore. Da Faber a Franco siamo più o meno lì, eh? Alleggeriamo la nostra testa, facciamo evaporare i pensieri brutti, quelli che ci rovinano la giornata, che ci fanno distrarre, che non ci mantengono, non ci aiutano a mantenere la concentrazione. Proseguiamo il viaggio della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, con Andrea Torre. Un viaggio che ci riporta ancora una volta in America, in California. In California! Facciamo spazio, perché questo è veramente un gran bel viaggio. Quello che ci regalò Don Felder partendo da questo intro qui.

il tanto agognato sogno americano, la California, che nel nostro immaginario, nella nostra immaginazione rappresentava la bellezza, il divertimento, lo sfarzo, ma che in realtà con questa canzone veniva raccontata, questa California, Los Angeles in particolare, come il luogo in cui in realtà si tendeva a coprire con una sorta di nebbia di divertimento vuoto e che era anche molto distruttivo all'interno. Quindi questa canzone era una bella critica che facevano gli Eagles alla California, pur avendo dedicato questa ode, perché di odio dobbiamo parlare. Ricordiamo che il duetto, la sfida finale tra i due chitarristi fu tra Don Felder, che suona l'introduzione, e Joe Walsh, mentre i testi erano stati scritti da Glenn Frey e Don Alley. Erano anni in cui si vendeva la musica, erano anni in cui la musica rappresentava un gran bel mercato, erano anni in cui i musicisti potevano vivere e vivere anche bene grazie alla musica. Erano anni meravigliosi, ma non solamente in California, negli Stati Uniti d'America, anche in Italia, grazie anche all'accoppiata della musica con trasmissioni televisive che hanno decisamente lasciato il segno. Amici e amiche di RTR 99, ti ricordi, serviva la scossa, lo sapevo, lo sentivo, ed eccola qui con la sigla di Canzonissima del 1974, e adesso ci divertiamo.

Ci piace ricordare e rendere fisico questo ricordo, le immagini della sigla di Canzonissima, ascoltandone la sigla, passano davanti proprio, ascoltandone la musica, passano davanti ai nostri occhi, è incredibile. Questa musica meravigliosa, scritta e composta da Gianni Boncompagni insieme al maestro Paolo Ormi e Dino Verde, che invece contribuì ai testi. Un messaggio che conferma assolutamente quanto sostenuto dai signori Eagles, ne arriva da Sebastiano al 338 99 00 990, che è il nostro numero di WhatsApp. Sebastiano scrive: Los Angeles, a mio modesto avviso, è una megalopoli orrenda, molto meglio San Diego, San Francisco, almeno per quanti l'ho visitate più di due lustri fa. Ciao capitano, ciao a te Sebastiano. Io non ci sono stato, ma condivido, perché San Diego e San Francisco, fortunatamente, ho imparato ad amarle attraverso la grande letteratura americana. E in America

0: un tuffone ai suoni americani. Sì, questo disco lo so, l'ha inciso in Inghilterra e lui è inglese, Eric Clapton, però insomma i suoni sono totalmente americani e sono presi da quello stile di un artista che fu per lui molto importante, J.J. Cale, e lui reinterpretò Cocaine di J.J. Cale e fu un gran bel contributo alla carriera del signor Eric Clapton. Come sta andando questa giornata, questo primo giorno di ottobre del 2026? Il mio consiglio, come al solito, possiamo sicuramente ricordare le belle cose, possiamo anche eventualmente iniziare a ipotizzare cosa accadrà nei prossimi giorni, ma intanto come sempre godiamoci questi bei momenti insieme a RTR 99, ti ricordi? Perché domani, come cantava Ornella Vanoni, tornerà a cantarlo tra poco, è un altro giorno e si vedrà.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

altre cose, anche questa canzone era una cover, ma sapete che vi dico? Chi se ne frega? Ma chi se ne frega che era una cover? A proposito, uniamo due puntini allo scoccare dell'ultima ora della torre terapia di RTR 99. Ti ricordi? E questo puntino, il primo l'abbiamo messo su Gianni Morandi, è stato delicato, abbiamo cercato di non spingere troppo a fondo. Colleghiamo Gianni Morandi con questo pezzo qui dei Turtles.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

Niente compassi e grembiulini oggi, eh? Oggi il capitano vi salva dai compassi e i grembiulini e tutti i riferimenti ai testi di Rino Gaetano. E quando io decido di non dire niente, di lasciare protagonista soprattutto la musica, mi arriva Lucilla che mi scrive: e di Rino, che non vuoi dire niente? No, oggi non voglio dire niente. Oggi siamo goduti questa canzone che Roberto ha, secondo me, incasellato molto molto bene, eh? Tipica canzone da settembre, fine estate, e non chiedermi perché, bellissima, non servono spiegazioni quando si riesce a descrivere così bene gli effetti e soprattutto le immagini che alcune canzoni riescano a far partire nella nostra mente. E sono molto d'accordo così. Sfiorivano le viole è una tipica canzone da settembre fine estate. Mi ricorderò assolutamente di questa tua definizione, Roberto. Mentre molti amici e molte amiche giustamente mi fanno notare che adesso, al di là di tutto, la versione di Gianni Morandi di Eleanor dei Turtles è sicuramente da preferire. Ma assolutamente sì, perché in quegli anni lì noi abbiamo sempre avuto comunque dei grandissimi musicisti, degli immensi arrangiatori, in quel caso Ennio Morricone. Non credo che abbia bisogno di nessuna lode aggiuntiva, ma mettiamocela, viva viva il maestro Ennio Morricone. Ci mancava solamente il coraggio nella composizione. Erano anni in cui c'era molta attenzione, perché andavano poi tradotte in italiano e quindi un'ottima scrittura di testi, ma sulla composizione non avevamo il coraggio. Abbiamo poi dimostrato negli anni successivi, insomma, che potevamo anche noi creare delle grandi melodie che potessero essere poi apprezzate all'estero e potessero essere esportate, come è accaduto tantissime volte. Sono le 19:09, questa è la quarta ora della Torre Terapia del primo giorno di ottobre del 2026, e loro sono i Rolling Stones.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

tornato un po' il sorriso, eh? Riusciamo a mangiare sereni e serenamente questa sera? Io penso proprio di sì, anche perché ho scelto appositamente, sia Marco Lolli, di creare un'altra puntata come quella di ieri, particolarmente emozionale. Sì, queste sono musiche che ci aiutano anche ad alleggerire la testa, non solamente lo scarico della tensione attraverso il ballo, che non manca, non mancherà anche da qui alla chiusura della puntata di oggi di Torre 99. Uniamo altri due puntini, un puntino che ci collega ad Eric Clapton, un'altra grandissima artista che faceva parte di quel giro lì, insomma, che appartiene a quel mondo musicale lì. E questa signora che fece una canzone su un taxi giallo, si chiama Joni Mitchell.

Proprio di quei posti che sono considerati paradisi, paradisi di vegetazione, paradisi di natura, poi trasformati in destinazioni, finte destinazioni turistiche. Sì, entra il mondo moderno anche a Leeway, a Waikiki, dove era andata Joni Mitchell, e affacciandosi dall'hotel non vide una bellissima foresta, non vide una bellissima spiaggia, ma un parcheggio, un enorme parcheggio, quindi una distesa di cemento con tanti taxi gialli. Questo le diede lo spunto per creare questa meraviglia che non dura molto, dura 2 minuti, ma è stata anche di ispirazione per tanti altri musicisti. Janet Jackson su tutti, insomma, se si conosce il repertorio della sorellina di Michael Jackson. Ma va benissimo così, ci mancherebbe altro. Allora, come sapete, noi cerchiamo di distrarvi dai vostri problemi, però i problemi non è che se ne vadano, diciamo li allontaniamo, ce ne allontaniamo per le 4 ore della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Quando li rincontreremo, questi piccoli grandi problemi della nostra giornata, della nostra vita, allora possiamo rivolgerci allo studio legale Cruciani, che tutela il nostro diritto. È un studio di avvocati civilisti che sono veramente attentissimi a che non siate messi in mezzo, che soprattutto che vengano tutelati i vostri diritti in tanti campi, in tanti branchi, come si dice in questi casi, l'infortunistica stradale, gli infortuni in termine generale, i contenziosi con la sanità, il diritto di famiglia, le cartelle esattoriali, i problemi del credito, insomma ce ne sono tanti di ambiti nei quali lo studio legale Cruciani, secondo noi, va assolutamente consultato prima ancora di affrontare i problemi, anche per verificare se ci sono gli estremi per potersi veramente difendere e magari non dover esborsare quella cifra che ci viene richiesta con quelle bruttissime lettere di colore verde, se non sbaglio. Allora è importante che voi sappiate che lo studio legale Cruciani è tutta una famiglia ed è collegata strettamente con la famiglia di RTR 99, ti ricordi, perché sono presenti con noi, sono a bordo da tantissimi anni. Ma se voi prenderete un appuntamento con loro, andando a questo appuntamento non dovrete pagare assolutamente nulla, perché lì vi presenterete. E dove vi presenterete? In via Lattanzio 27 alla Balduina. Il telefono a questo punto per contattarli, che abbiate problemi o non li abbiate, segnatelo, è sempre utile, 06 39 75 42 34, ripeto 06 39 75 42 34. Studio legale Cruciani, presentatevi sempre come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? E adesso torniamo alla nostra beatitudine.

0: R99.
1: Ti ricordi?
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
6: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
5: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Questa volta l'attenzione andò più ai suoni che al concept, rimase ovviamente, però avendo registrato a Chateau d'Urville, di cui abbiamo parlato innumerevoli volte, finiamo anche il passaggio di Claudio dalla RCA, sua etichetta storica, alla CBS, con tutte le litigate che ne conseguirono, insomma. Si avviava la conclusione negli anni 70, nel 1978, sullo sfondo apparivano gli 80 con tutte le rivoluzioni che arrivarono poi anche nel campo musicale. E allora entriamoci in questi anni 80. Amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? E mettiamo ancora una volta a confronto la versione italiana originale con la cover che realizzò Laura Branigan, cosa che portò moltissima fortuna e gloria ovviamente

0: Lo dico io o lo dite voi?
1: Dico io, eccolo qua, è arrivato verso la fine. Si alza il volume alla fine. Dico, lo dico io o lo dite voi? Lo dice il capitano o lo dite voi? Grande popolo all'ascolto della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Vabbè, lo dico io. Umbertone tutta la vita, Umbertone tutta la vita, con il massimo rispetto delle autorità civili, militari, istituzionali, divine, ma soprattutto musicali. La versione del suo autore, anche sotto il profilo dell'arrangiamento, secondo me non ha assolutamente eguali. E poi, ovviamente, rientra anche nel contesto del gusto personale. Questi suoni anni 80 furono particolarmente cari a un altro grande autore, musicista italiano che si chiama Enrico Ruggeri, che cavalcò molto bene la nuova linea New Wave elettronica con i suoi Decibel, con le sue partecipazioni a Sanremo, con la produzione, la scrittura del Mare d'Inverno, ma anche la produzione di artiste che sono rimaste nel nostro cuore, no? Come Diana, anzi Diana Est, Tenax, la ricordate Tenax, no? Oltre alle canzoni, diciamo, più nello stile classico della musica italiana, Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia, ma lui questi suoni li aveva già dentro perché erano una sorta di nuovo sviluppo di quella tendenza musicale che dal rock si era trasformata in new wave, e ci è riuscito anche piuttosto bene, tanto che nel 1984 il signore Enrico Ruggeri scrisse questo pezzo insieme al suo compagno di scrittura di sempre, il suo fido chitarrista Luigi Schiavone. L'arrangiamento fu curato dal nostro amato Celso Valli. Questi dei ragazzi si chiamano Marcello Semeraro, Francesco Marchetti e Stefano Valdo, ovvero i Canton.

0: che se la voglio dedicare a Ivano da Tottenham. So che rientra nei tuoi gusti musicali, Le tue vene pompano tanto sangue quando arrivano questi suoni sintetici, Sonnambulismo 1984. Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordi ancora 12 minuti con Andrea Torre? Sono io, il vostro capitano. Siamo ancora in navigazione, ma ovviamente la Pura l'abbiamo iniziata a dirigere verso il porto. Vediamo la rada, vediamo il porto, vediamo le luci del faro. Quindi attenzione, bisogna godersi quest'ultima parte del viaggio. E allora facciamo un altro bel collegamento. Prima Harlem Shuffle, che era un vecchio pezzo che rivisitarono i Rolling Stones, l'abbiamo raccontato molte volte, ma è bene ribadirlo, insomma. Cos'è l'Harlem Shuffle? Era questo ballo che si faceva nel quartiere di Harlem ed era un ballo molto particolare, perché era un ballo che vedeva i piedi rimanere fermi per terra, muoversi, si muovevano come se scivolassero sulla superficie dove si ballava. E c'è stato il più grande boxer di tutta la storia del pugilato, che questo ballo lo adottò per distrarre i propri avversari, il grandissimo Muhammad Ali. Aveva questa tecnica particolare per muoversi sul ring, una sorta di balletto, e il balletto infatti era quello, lo shuffle. I piedi si muovevano molto velocemente, non solo i piedi, praticamente tutta la parte inferiore del corpo, e l'avversario inevitabilmente si confondeva. Lui incassava i colpi e colpiva poi alla fine, come sappiamo essere finiti moltissimi dei suoi storici, assolutamente storici incontri. Un signore, un musicista chiamato Elvin Cash, decise di dedicare una canzone proprio allo shuffle di Muhammad Ali, l'Alvin, anzi l'Ali Shuffle.
1: It's Ali Shuffle time!

0: non ho dovuto googolare. Dance like a butterfly, sing like a bee. Balla come una farfalla e punge come un'ape. Questa era l'esatta definizione. Che meraviglia. Poi qui a Roma c'era un adattamento, diciamo che si cantava buttando il braccio in avanti, insomma, con la mano bella tesa, ma questa è tutta un'altra storia. Preparatevi, prepariamoci, noi maschietti soprattutto, perché tra poco c'è gioia per i nostri occhi, ma anche per le nostre orecchie, visto che è pronta a tornare. Su RTR 99 ti ricordi della tua terapia, Anna Oxa.
1: Guardaci in TV. Scopri i canali
2: su rtr99.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

E così nel 1985 si tornava a sfumare le canzoni, 45 giri, sulla voce della cantante. Questo è veramente un grandissimo peccato. Vabbè, gliela produsse come tutto l'album il maestro Roberto Vecchioni, il professor Roberto Vecchioni, insieme a Mauro Paoluzzi. Allora, siamo arrivati alla fine, vi ringrazio, è stata una seduta di torre terapia, almeno per quanto mi riguarda, molto efficace. Ah sì, mi godrò veramente una cena in tutta serenità. Spero sia così anche per voi. Vi consegno al jukebox di RTR 99 Ti Ricordi e domani ci ritroviamo qui per l'ultima seduta di torre terapia di questa settimana dalle 16 alle 20, dopo l'inizio della mattina radiofonica in diretta di questa radio con Luca Casciani giorno per giorno, la strada nostalgia con Fabio Martini e Paolo Famiglietti e David Guarnieri invece sono incaricati, anche domani lo faranno egregiamente, di aprire il pomeriggio, e le danze verranno proseguite durante le 4 ore successive a chiusura dalle 16 alle 20 con il sottoscritto Andrea Torre, che vi ringrazia del tantissimo calore ancora una volta devoluto, divulgato, trasmesso via WhatsApp, e vi do appuntamento a domani su RTR 99 Ti Ricordi. Buon proseguimento. Ah, sigla finale, beh, un pezzo delizioso degli anni 60 che fu riproposto per la colonna sonora di Tutti pazzi per Mary. A domani.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati, la flessibilità di bilancio torna al centro del dibattito politico in vista della prossima manovra. La Premier Meloni, che ha inviato una lettera a Ursula von der Leyen, oggi parlando a un evento per gli 80 anni della CNA, torna sull'argomento chiedendo di valutare l'impatto dell'inflazione.
3: Non si può non tenere in considerazione questo cambio totale dei conti che non dipende dalle scelte che fa il governo, ma dipende dalla situazione contingente. Chiediamo che anche questo venga considerato. Non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo tra 2 settimane.
2: Dopo ANP e Kuwait, anche Tamoil ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Intanto ai distributori, prezzi ancora in calo, la benzina Self scende sotto i 2,10 €, il gasolio sotto i 2,30 €. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate, mentre dilagano le aggressioni e le violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine di una riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. È tutto, una buona serata da Alessio Galea.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
1: Comincia il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1976.

cari vampiri di cui non puoi far senza. Si vende la morte a un grammo la coscienza. L'anno del mai sta certo verrà e una manciata di terra cadrà. Uomo.

0: ti devi andare.
1: Unica sede. Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1979.

0: nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 2007.
2: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di baranza, baranza, baranza.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 5115 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1959.

0: RTR 99, ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1990.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: perfetto sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
1: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it. 800-56-1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1967.

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
0: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: ti ricordi. Quindi dopo aperitivo?
1: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività?
2: Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La macchina del tempo ci porta alla classica frase: a letto dopo carosello.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: La macchina del tempo ferma i nostri momenti, quelli che vogliamo rivivere con la musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: La macchina del tempo vuole catturarvi, vuole arrivare al cuore.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: macchina del tempo. Ci fa pensare alla nostra comitiva di un tempo, quando stavamo bene insieme, ascoltando musica.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro?
6: Io avrei una fifa.
5: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi, il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Siamo sulla macchina del tempo.
1: Di RTR 99, ti ricordi?
2: Forse possiamo cambiarla.

presso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, cassa vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente.

una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare. Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso. E poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.